Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più Dance.

se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

sound quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

ascolti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te. Then he's picked up your scent.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi. La

0: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Bravo, giusto.
2: Sì. Un'altra ora.
3: A belli.
2: Ed il divertimento di Radio Su.
3: Ci siamo.
2: Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
3: Ci siamo, signori, buongiorno.
4: Sei nove, siamo qui. Sei su Radio Studio.
3: E si parte, signori, il lunedì 12 ottobre, nuova settimana. Le 5.40, sì sì. L'orario è giusto. Bravi. Facciamo l'appello? Laura da Vobarno, buongiorno. Ma che Stefina Salò, Boris dalla Valcamonica, Roby, Simone da Sottomarina. Oh, Dario Adrenalina già operativo. Buongiorno Dario. Signori, buongiorno. Ugo Palmisano per voi. Una nuova settimana. Andiamo.

Faenza, ben arrivato Adriano. Ciao caro. Paolino, buongiorno. Francesco, l'operatore ecologico da Milano. Paolo di Novi. Massimo da Magnavacca. Max da Nogara, l'Orso. Barbara da Pescara. Oh, c'è il pelato preferito dalla capitale, a bello. 1994, Century, per partire, giusto per gradire. Gotta take it to the limits now. Right now, we gotta take it to the limits. Pino da Verona, buongiorno. Dai, dai che ci svegliamo. Si riparte alla grande. Fulvio da Linate, dall'aeroporto. A belli. Century con Take It To The Limits. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti. Ugo Palmisano per voi, come state ragazzi? Avete passato bene il weekend? Intanto poi lo farà Andrea quando arriva. Grazie per tutte le persone che sono state a Guidizzolo in teatro a vederci sabato sera. Grazie davvero di cuore, grazie mille. Poi vi ringrazierà anche Andrea. Ma attenzione, perché adesso, tra una settimana, questo venerdì, venerdì 16 di ottobre, saremo a Rovereto Trento, ragazzi, manciata di posti ancora a disposizione, mi raccomando. 16 ottobre Rovereto Trento e poi il 24 di ottobre, qui ci sono ancora un po' di posti, a Bellaria e Giamarina Rimini, e poi chiuderemo il 16 novembre, che è il compleanno di Andrea, e lo festeggeremo tutti al Teatro Alberti di Desenzano del Garda. Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, il numero comunque ve lo do dopo. Comunque la locandina l'ho appena postata una mezz'oretta fa sui nostri social, andate a vedere, c'è tutto il necessario, compreso il mio numero di telefono, per avere info e prenotare. Soprattutto amici di Rovereto e Bellaria, fatevi sotto. Ma siamo pronti con la nostra mezz'oretta, andiamo. E beh, l'inizio settimana, per forza ci vuole il gallo che ci svegli. E arriva Ramirez, eh? Intanto c'è Benna da Cavezzo, buongiorno Benna. E Biagio da Pescara, andiamo.

arriva il Gallineiro. Levantate. Uè, dall'aeroporto di Linate c'è anche Mauri. Secondo me sono tutti colleghi lì, insieme a Fulvio.

Buongiorno Giorgio. Siamo solo all'inizio, la prima, Certo che c'è la sigla del lunedì con Ellen. Siete matti, lo sapete. Il venerdì c'è Franchino ad aprire il weekend, mentre è con Ellen apriamo la nuova settimana. Ma è ancora presto, signori, ne abbiamo, 338 14 11 001. Sentite il gallo? Questa è la sveglia. Ehi là! Ciao Francesco da Milano, buongiorno. Luchè da Vallefoglia. Salutiamo gli amici delle Marche.

signori, è solo la prima, ne abbiamo, Giorgio, l'operatore ecologico da Capriano del Colle. Era Ramirez dal 93 con il Gallinero. E adesso si vola alto con Captain Hollywood Project. Rimaniamo nel 94, Flying High è questa. Sì, è lui, è il Captain Hollywood Project, sì. Signori, si vola alto.

Ugo, bella lì, grazie, non ho trovato il gallo. E Bianca dalla Toscana, eh? Ciao Bianca. Fatevi sotto tutti dentro, lo so, lunedì è il giorno più pesante della settimana, ma noi la sfanghiamo sempre. Dai, dai, dai, sul volume.

0: Wavefly.
1: Capitan Hollywood Project dal 94, andiamo? Abbiamo Caterina, buongiorno. Ciao tesoro.
0: Ah sì, la grande cavalcata inizia, la grande cavalcata inizia, andiamo. Yeah, that's the way I gotta go. When everybody singing my mo and mo, picking up the record in a record store, Hollywood, Hollywood on the red. Oliver, Oliver. Man jamming, party people famming, it's me, gets it slamming right.
1: Simona Kuflai Nai! Occhio signori, salutiamo loro e arrivano gli A-Type. 1994, oggi un filotto del 94. Questa è una pillolina da un minuto e venti. Questa è This is the way. Occhio. Nicola Arcore, buongiorno.

Torino con gli Type. Occhio, andiamo avanti, occhio. Arriva un altro pillolino, signori, uno dietro l'altro. Andiamo indietro di un anno qui, 1993. Loro sono i Two Unlimited. Se si chiamano Two Unlimited, questa è No Limits. I say yeah! 338 14 11 001. È arrivato Superfly da Canneto. I say yeah! 338 14 11 001. È arrivato Superfly da Canneto.

signori, andiamo. Figliolino con i Two Unlimited. Stanno per arrivare loro, non ve lo dico, non ve lo dico. Lo dovete scoprire, rimanete incollati alla radio, occhio. Scaricate l'app, o guardateci in TV. Yeah. Walk to the core, I feel the floor. When I'm on stage, yo, your ass. Si vola. I know the last. I can fly. Tick, tick, tick, tick, take the time. When I'm going. Andiamo. Open your ears and you will hear it. I tell you this goes to the limits. Buongiorno Veronica. Da dove, Veronica? Ciao, vero? Salutiamo i Two Unlimited e arrivano loro. Andiamo nel 1995, dal 93, 94, ora 95, arrivano i W, signori. Poi abbiamo Gabriele da Pool, Piattelli. Signori, questa ci gasa, incominciamo ad alzare il ritmo. Incominciamo ad alzare il ritmo. Incominciamo ad alzare il ritmo. Ritmo. Mamma mia! Dove sono i miei sciupa femmine?

Che pezzoni, ragazzi. E la grande cavalcata è iniziata, signori. Questa è la nostra mezz'oretta. Il nostro risveglio muscolare. Ditelo in giro.

Occhio ragazzi, perché ci vuole ritmo per svegliarsi, giusto? Erano i W da 95. Incominciamo ad alzare il ritmo e iniziamo proprio con lei, con Carolina Marquez. Ci siamo nel 2001, eh? Intanto ci sono Davide e Giovanni da Verona, buongiorno, insieme a Graziano, buongiorno. Signori, ci vuole ritmo. Ah, ah beh. Della noce. Quattro verticale, sei lettere, cane con la risata asmatica. Matley. Andiamo.

0: nella noce.
1: Ballando dal tramonto all'alba.
0: Abbiamo Ale da Fiumicino.
1: Voglio sentirne la tua voce, il ritmo della tua anima. Voglio vibrare dentro il suono, plasmare il ritmo nella mente. Voglio il movimento nel
0: frastuono.
1: La bella linea intelligente.
0: Sul volume, andiamo! Ci vuole

0: Italia, Carolina Marquez con Ritmo.
1: Primordiale, lo trovi dentro il cuore.
0: Oh mamma mia, cosa arriva dopo?
1: Ritmo

ritmo. 338 14 11 001. Chiamo Pargoli. Sì, arrivano un attimino dopo, tranquilli. Abbiamo gli amici di Manca l'Acqua, presentissimi. Ciao ragazzi, buongiorno. Stiamo per salutare Carolina Marquez. E adesso vi porto in un altro mondo, eh. E che mondo, signori? Ve li ricordate? Andiamo nel 95, loro sono i La Bush. E questa è Be My Lover. Ivano da Fano, buongiorno. Ci vediamo il 24 ottobre a Bellaria Egea Marina, Ivano, bravo. Signori, si vola. Cosa diavolo volete di più da me? L'anima? Volete l'anima? Alberto da Castel d'Azzano.

La facciamo tutti insieme? Ah sì, il 1° novembre, vero? Vi aspettiamo a Padenghe per l'Half Marathon. Ogni anno siamo presenti io e Graziano Fanelli. Ah beh. Grazie Angela, ci vediamo il 1° novembre, sì. Tutti all'Half Marathon, 1° novembre, a Padenghe sul Garda. O del Garda, chiedo scusa. Padenghe.

0: My Lover.
1: Stiamo per entrare nella autozone, lo sapete. Qua si inizia sempre prima la mattina, qua non si dorme, raga, alle 3:30 lo sveglio. Qua il gruppo non si dorme qui, eh. Anche Linus, ciao Linus, buongiorno.

oggi ho la maglietta del libanese. Salutiamo i La Bush 1995, iniziamo ad andare alti, eh. Arrivano i Datura Usura con Infinity, rimaniamo nel 95 ma alziamo il tiro. Alziamo il tiro, signori, alziamo il tiro. E il ritmo anche, dai. Infinity. Signori, è lunedì 12 ottobre, le 6.02, tutto live. Questa è Radio Studio Più, si vola. Tre minuti di viaggio verso l'infinito con i Datura Usura.

7-Eleven. Signore, è arrivato Augusto. E con Augusto c'è più gusto. Bravo. Abbiamo il poeta. Abbiamo Sauro il fabbro. Stiamo per entrare con le memorabilia. Ciao, sono Marcellus Wallace. Ho una cura medievale per te. Questa è per intenditori. Dov'è Zed? Zed is dead, baby. Alina di Ravenna, buongiorno tesoro. È arrivata Alina.

mi ha mandato i bacini Alina. Brava Alina. Alina, che calina. Ciao tesoro, un abbraccione. Alina, è da Ravenna, ma puoi venirci a vedere a Bellaria il 24 ottobre, Alina. Il numero lo trovi sui social con la locandina, Alina. Ma tanto, prima di andare in pubblicità, lo do. Stai lì, Alina, segnati il numero e chiamami. 24 ottobre, Teatro Amici di Bordonchio, Bellaria Gia Marina, l'Andrea Catavolo Show. 16 di ottobre, questo venerdì, Rovereto, Trento. 16 novembre, compleanno di Andrea, Teatro Alberti, Desenzano del Garda. Siamo per salutare i Datura Usura e adesso andiamo nella tempesta, signori. Andiamo 3 anni avanti, 1998, c'è una barca persa nella tempesta, non riesce più a trovare gli ormeggi, non riesce più a trovare il posto, non riesce più a trovare il porto, non riesce più a trovare niente. È la barca che si dimena nella tempesta. Storm. La tempesta perfetta.

volevate essere con Ulisse sulla sua barca. È vero, ma Poseidone ci si mette contro e allora crea la tempesta.

Robert da Milano, buongiorno. Abbiamo Merano 55. Secondo voi che lavoro può fare? Uno si chiama Merano 55, che lavoro può fare? In due minuti poi. Merano 55 in due minuti. Signori Storm, 1998. Adesso andiamo ad analizzare i vostri più profondi e reconditi segreti. Vi schiaviamo nell'anima. Vi schiaviamo l'anima. Rimaniamo nel 98. Adesso andiamo nel più profondo della vostra anima, signori. Absalom. Secret.

questo è il nostro viaggio. Abbiamo iniziato prima, 5:39:40, se eravamo già operativi. È arrivato Farina, Se arriva Samuel da Piadena ne facciamo una. Con voi è sempre top, date una carica immensa, grazie. Di Stefano da Teramo è in goduria piena, è bravo Stefano, così si gode, è una vera goduria, bravo. Salutiamo gli amici di Teramo, i teramani, si chiamano così, correggimi, ma secondo me è giusto, i nostri amici teramani. Siamo per salutare Absalom, mi arriva il grande Roland Brent ora, andiamo nella Sole Lunare e poi arriverà la nostra sigla che apre ufficialmente la settimana. Intanto dal 1996 arriva lui, Roland Brent, Nuclear Sun, e dal Salento arriva anche Sergio. Nuovo ascoltatore, non ha mai scritto, vedo, bravo, bravo.

0: Allora, signori, siamo pronti? Salutiamo Roland Brent e possiamo aprire ufficialmente la settimana. Pronti? Sigla!
1: La musica che batte, il corpo che si muove, è magia, è semplice.
0: La musica che batte su Studio Più.
1: Adesso il ritmo che picchia dentro.
0: Vai, Ellen!
1: È magia, è semplice.
0: Vai, Luca da Carpi, anche tu, sul volume.

occhio allo stacco e si parte. Stacco. Buon inizio settimana a tutti, signori. Questa è la nostra sigla personalizzata fatta da Ellen. La musica che batte su Studio Più. Sul volume!

0: sì. Vittorio da San Daniele Po, buongiorno. Massimo da Rimini. Maurizio. Massimo, hai prenotato per Bellaria, Massimo? Massimo, il 24 ottobre siamo a Bellaria, eh? Massimo, Massimo!
1: Attenzione, concentrazione. Studio Più, The Dance Station. Attenzione, concentrazione. Studio Più, The Dance Station.
0: Ah beh! Signori, Ellen, che saluto, come sempre, con la musica che batte su Studio Più ad andare ad aprire la settimana. Ragazzi, la nostra mezz'oretta tornerà domani puntualissima, come sapete ormai mi sveglio troppo presto la mattina, io alle 5.40 inizio. Ragazzi, volevo salutare anche Antonio da Castellammare di Stabia. Allora ragazzi, prima di andare in pubblicità vi ricordo il numero per avere info nelle nostre serate a teatro, ringraziando ancora gli amici di Guidizzolo che sono stati con noi sabato. Adesso tocca agli amici di Rovereto questo venerdì 16 di ottobre, e poi il 24 di ottobre, lo dico anche a Massimo che mi ha scritto qua da Rimini, saremo proprio a Bellaria, Igea Marina, e poi chiuderemo il nostro tour il 16 novembre, il compleanno di Andrea Catavolo, chiaramente lo festeggeremo al Teatro Alberti di Desenzano del Garda. Quindi chiamatemi per avere info e mandatemi un WhatsApp 389 83 34 825. Comunque il numero lo trovate sui nostri social.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control. Yeah.

0: Fool's Garden con Lemon Tree. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catablo Show. Abbiamo tre momenti che non avete neanche risentito in replica sabato e domenica, ci riferiamo a venerdì, quindi mi raccomando, allacciate le cinture e stringetele forte forte forte. Abbiamo tre momenti imperdibili, partiamo col primo.
1: Andrea
2: Catablo
1: Show
3: su Studio Più.
4: A due ti darà gli schiaffi. Allora non entriamo nelle polemiche perché ci hanno scritto un sacco di gente, vabbè, un sacco di persone insomma ci hanno scritto. È un po', Andrea, come quelli che prendono le uova al supermercato esclusivamente quelle allevate a terra, scrivono così convinti che sia la gallina che gira libera nei prati. Anche questa è una presa in giro, senza antibiotici, un'altra puttanata, cioè non già, dai ragazzi, ma non ci dai, leggete bene, andate a vedere negli allevamenti a terra, che vuol dire che cammina la gallina, cammina. E che la vuoi far volare, cova in aria, cioè non cammina ma nei capannoni, cioè non, che non è detto che non siano buone, però sta cosa allevate a terra, la gente dice allevate a terra è meglio dell'altra, è uguale cioè, questa allevata a terra e le altre sono allevate non so dove, non, forse in gabbia, non lo so in ragazzi gabbia. Però si stava meglio quando si stava peggio, cioè una volta tu la gallina se la volevi mangiare la dovevi rincorrere, cioè non c'è niente da fare, perché la gente era magra, perché per mangiare dovevi rincorrere la gallina e la gallina per paura ti lanciava l'uovo, e tu lo mangiavi l'uovo bello fresco. Una volta le uova tu le potevi mangiare tranquillamente crude, io facevo un buco e me le bevevo, cioè chi è che non lo faceva? Fallo adesso, ti vengono le piume. Con questo non voglio dire che sono meglio le uova di una parte o meglio dall'altra, non lo so, io sono ignorante in materia, però a volte ci facciamo fregare dalle parole. Il problema è che ci facciamo fregare dalle parole quando c'è scritto proprio dentifricio della pasta del nonno, della nonna, della zia. Uno pensa che ci sia la nonna lì che fa il dentifricio, capito? Si sveglia alle 4 di mattina per fare il dentifricio e invece non è così, non ci sta la nonna, non ci sta la nonna. Mannaggia, chi è vivo? La verità, che tavolo, ci prendono in giro. Uova di galline allevate sulla luna. Tra un po' scriverà delle puttanate, capito? Allevate su Marte. Vabbè, andiamo avanti, se non so veramente ci perdiamo. Attenzione che c'è la battuta. L'uomo che andrà a fare la visita dal proctologo. Senti, ma usa la vasellina o il carosene?
5: No, ma non è proctologo.
0: E chi è?
5: È una visita solo di controllo.
0: Ah, di controllo.
5: Basta, ma non è che mi deve infilare, però
0: non ti deve infilare.
5: Ha già fatto.
0: Ha già dato.
5: Ha già dato.
0: Ma le dita gliele ridate dopo la mano gliela dà.
5: L'ho tenuta per il corpo.
0: Dimmi, cretino. Allora,
5: hai detto le uova allevate a terra. Hai ragione, Andrea, ci sono due tipi: allevate a terra e allevate nei castelli principeschi. Cioè, galline dai proprietari che sono ricchissimi. Infatti, queste galline che vagano per questi appartamenti, questi castelli da miliardario, fanno le uova in camicia.
0: C'è tutta sta costruzione
5: per far capire la battuta
0: orrenda, cioè. Mamma, ricoverati, fatti ricoverare oggi, così ci togliamo anche Ugo di torno.
5: Ah, poi c'è la gallina che vive ai Caraibi, sai che uova fa? Le uova alla coc.
0: Alla coc?
5: Cocco, Caraibi.
0: Ah, cocco. Allora, dovevi dire alla cocco.
5: Uova alla coc.
0: Alla cocco, dovevi dire.
5: Uova alla cocco.
0: Scusa.
5: C'è altro tipo di uova? Ah, sì, mamma mia, una gallina l'hanno presa, l'hanno distrutta di mazzate. Le uova strapazzate.
0: Stamattina con le uova alla grande,
5: non tipo di uovo.
0: Attenzione, poi c'è un allevatore che ci vuole erudire sulle uova. Pronto?
6: Ascolta, ma lo puoi sopprimere per favore?
0: Ma chi? A Ugo?
6: Non si può più sentire.
0: Hai ragione.
6: Dalla mattina alle 6 fino alle 9.
0: Grande, ciao fratello. Mamma. Dottor Jack Tre Dita. Ah, questo è il tuo dottore. Mi ha mandato un messaggio. Di a Ugo di depilarsi.
7: In teoria mancherebbe anche l'uovo e l'occhio di bue. Non so.
5: Ah, no, falla tu qua sull'occhio di bue, falla tu, ti viene? Ti viene l'occhio di bue?
7: Sì, una gallina è andata a fare la visita.
4: Scusate, state costruendo la battuta sull'occhio di bue.
5: No, io ce l'ho. È una gallina che va a teatro e fa le uova a occhio di bue.
4: Perché non tutti sanno, però.
5: Che è una
4: luce teatrale, l'occhio di bue.
5: Vabbè, sì, dai.
1: Andrea Catavolo Show.

0: Peterson Lovers, saluto Natalie Hartz con Walking ed eccoci qua ancora. Buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Il primo momento l'abbiamo non solo ascoltato ma anche riviso. Se avete scaricato l'app, se non l'avete fatto, fatelo perché poi vi servirà per guardarci anche in diretta fino alle ore 9. Allora, 16 di ottobre, ragazzi, questo venerdì, amici di Rovereto, saremo da voi, quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp. La stessa cosa vale per gli amici di Bellaria e Giamarina, dove con il nostro tour teatrale saremo il 24 di ottobre, per poi chiudere il nostro tour il 16 di novembre per festeggiare il compleanno di Andrea Catavolo. Saremo al Teatro Alberti a Desenzano del Garda. La locandina la trovate sui nostri social, comunque vi lascio il numero e il mio, fate tutto con me per avere info e soprattutto prenotare. 389 83 34 825. Anzi, andate a vedere la locandina, sapete che mi diverto con ChatGPT, andatela a vedere sulle nostre pagine Instagram, Ugo Palmisano Official, Andrea Catavolo e Achille Ferrari. Fatelo anche adesso, chiamatemi e mandatemi un WhatsApp ora durante la pubblicità. Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Spot.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai!
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba!
5: Tranquilli, intendevo l'offerta!
7: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: John Paul con Get Busy ed eccoci qua di ritorno, Ugo Palmisano per voi, questa è sempre Radio Studio Più e questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show con una ventina di minuti e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo, dopo ci raggiungerà anche Achille Ferrari, prontissimi con il secondo momento in arrivo, andiamo!
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Merita veramente, perché è una canzone che hai, soprattutto poi quando cioè quel ritornello che fa capire insomma l'entità della cosa, insomma. Buongiorno. Buongiorno. Il primo buongiorno è quello che diciamo identifica l'andamento della giornata, no? Come si può dire? È da buon auspicio. Buongiorno M puntini puntini, penso che sia il nostro buongiorno migliore. Ricomincio sempre. Ricordiamoci sempre di non confondere la... andiamo avanti. Non si può leggere, parla sempre di cose attinenti. Va bene, allora vorrei salutare la mia amica Marisa, che ieri mi ha chiamato. Marisa è una mia amica che è partita per le vacanze. Allora, per far pulire l'appartamento al marito, lei si finge una single su Tinder e gli scrive al marito, così gli pulisce l'appartamento. Il marito, sapendo di incontrare questa su Tinder, pulisce bene l'appartamento. Allora, seguitela per altri consigli, perché è veramente un genio. Lei parte per le vacanze, cosa fa? Il marito rimane a casa, si finge una single su Tinder che scrive al marito, ma se è bello, lui gli dà l'appuntamento a casa sua. Ecco, però chiaramente deve pulire. Perché lui prima ci prova, dice, vengo a casa tua, no, non c'è mio marito anche qua, capito? Ah, tu c'è qualcuno? No, mia moglie è andata in vacanza. Ah sì, perfetto. E così gli pulisce l'appartamento, capito? Quando torna lo trova pulito. Va bene, ragazzi, è un genio, grande Marisa. Va bene. Allora, non ha capito niente, Ugo, non ha capito che non avendo né moglie né amante né niente, non sa queste cose come funzionano.
0: Ho capito.
2: Tinder vuol dire capito?
0: Ero iscritto pure
2: però non ha funzionato con lui. No. Ti sei fatto ridare i soldi indietro?
0: No, non era quello a pagamento, era quello gratuito.
2: Ah, quello gratis,
0: quello che è pronto,
2: quello proprio non, già quello a pagamento tu avresti difficoltà, figuriamoci gratis. No, vabbè. Sono seduto, andiamo avanti ragazzi, una domanda: ma la Guardia di Finanza lo sa che i tuoi spettacoli sono tutti in nero? Allora ragazzi, allora io purtroppo non posso fare niente in nero, mi piacerebbe tantissimo però non posso. Alla cassa c'è l'uomo Michelin che lascia le ricevute a tutti.
0: Purtroppo paga, Andrea.
2: Purtroppo devo pagare le tasse. Lo so, vorrei tanto non farlo, però devo. Vabbè, per dare buon esempio a mia figlia, cioè, non era solo per quello, altrimenti io sarei. Vabbè. Allora, Catavolo, io non so se tu sei più pazzo o più demente. Non, mi piace di più demente, pazzo, insomma, non mi rende giustizia, diciamo. Non, perché il pazzo può essere anche intelligente, capito? Io invece voglio essere demente. Va bene, allora servono gli occhiali da sole per innamorarsi, Catavolo? Ma che domanda è? Cioè,
0: ma infatti,
2: vabbè, dipende, se è un colpo di fulmine, sì, cioè non,
0: mamma mia,
2: cioè, un colpo di, meglio l'occhiale.
0: Mamma mia.
2: Andiamo avanti. Fate tu le battute, allora se sei bravo fale tu, cioè,
0: non mi viene,
2: allora stai zitto.
0: Non ho detto niente.
2: Lui è come la Corsica, no? L'isola della Corsica. E quell'isola che tu dici non sai se è francese, italiana, jugoslava, non si capisce. È lì, non ha un'identità vera e propria. Cioè, se tu vai da un corso anche, no?
0: Da un corso.
2: Dici
0: un cane.
2: No. Ma no, un corso cane. Vai a fare un corso. No, vai da un corso. Un abitante della Corsica, è un corso, si chiama.
0: Corsari.
2: Vabbè, se vai da un corso e dici tu sei francese, italiano, dici non lo so neanch'io. Ti parla in pugliese
0: addirittura.
2: Tu sei come la Corsica, quell'isola che non c'è, come diceva Vasco Rossi.
0: Ma non diceva così. Vabbè, Vasco
2: Bennato,
0: Rossi.
2: Uguale, non, qualcuno lo diceva, insomma. No. Va bene, allora ci presentiamo. Lui è l'uomo che non è la Corsica. Io sono qua, non so neanche per quanto, però insomma per un po' rimango. E poi arriva l'uomo medievale e quindi siamo al completo, siamo al completo. Se volete mandarci notizie da commentare, 338 14 11, il resto lo trovate sul sedere di un gatto.
0: Ma dove?
2: E poi mi raccomando, notizie pulite, non gli insulti pesanti a noi, tanto noi li leggiamo, però ci fanno piacere. Notizie pulite, mi raccomando, non cose zozze, sennò poi vai in conflitto con la faccia di Ugo e la cosa non è bella. Ah, siamo anche in televisione, perché magari qualcuno vuole soffrire interamente.
3: Dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Andrea Catavolo Show.

0: Beh, qui è storia, eh. I Police, 1980 con Message in a Bottle. Allora dobbiamo andare in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. State lì, andiamo.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale Under the Same Moon.

0: Talk to You, e ci siamo ragazzi, manca l'ultimo momento che andiamo adesso non solo a riascoltare ma anche a rivedere, e poi la linea andrà dall'altra parte del vetro ad Andrea Catavolo, dopo ci raggiungerà anche Achille Ferrari. Siamo prontissimi ragazzi, scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi, perché poi chiaramente vi servirà fino alle ore 9. Siamo pronti, terzo momento in arrivo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
2: Forse gli devo dei soldi a questo. Beh, però no!
4: Achille!
5: Eh sì, buongiorno!
4: Buongiorno a lei.
5: Mi dica.
4: Ma sai perché è così faticoso fare il lavoro da pensionato?
2: Rispondi! Aspetta un attimo, c'è il fuso orario nel cervello, un attimo!
5: Allora, se non è. Allora,
2: devi chiedergli solo perché!
4: Sai perché è così faticoso fare il lavoro da pensionato?
5: Vabbè, ok. Pensionato!
2: Rispondi! Aspetta un attimo, c'è il fuso orario nel cervello, un attimo!
5: Allora, se non è. Allora,
2: devi chiedergli solo perché!
4: Sai perché è così faticoso fare il lavoro da pensionato?
5: Vabbè, ok.
2: Perché?
6: Scusate, un attimo.

0: Da pensionato. Perché nessuno nasce vivo.
1: Hai capito?
2: Perché con la pensione non.
0: Cioè non vivi.
1: In che senso?
0: Cioè, nel senso che ad oggi, ad oggi.
3: Ma io veramente non capisco come fate a farlo parlare, cioè.
2: Ma ciao.
3: Una chiavica umana così. Cioè una roba proprio non indovina una.
0: Ma
3: l'anagrafe deve tornare.
0: Ma chi è? Perché
1: è andato via. Cadavolo, per favore, butta via il ciccione, ma no, poveraccio.
2: No, è l'ora di buttarmi
1: ma
2: via.
1: Ma dov'è che va questo? Cioè non dove va, poraccio?
2: Sottoterra.
1: Cioè, sottoterra. Ho bisogno del tuo amore più di un fine settimana. È una donna che mi scrive. Ma io ti amo già, lo sai che io ti amo. Io amo tutti gli ascoltatori, in maniera particolare le donne. Amo anche gli uomini, ci mancherebbe. Allora, c'è una notizia che va un po' contro tendenza, perché sai che adesso c'è il verde, il green, il bio green, il bio sprice, è tutto green. Adesso è ecologico, green e bio. Adesso cosa le parole dove tu praticamente fotti la gente. Allora, ormai qualsiasi cosa, se non è bio, non è green, non è per l'ambiente, sei un ladro, sei una bestia, sei un animale, per creare un'azienda green devi spendere un sacco di soldi, o ce li hai o li vai a rubare, oppure ti fai finanziare da quello che poi fa le guerre e via dicendo. Allora, diciamoci la verità, è una puttanata sto green. Cioè, basta con sto green. Green. O è bio, ecologico, di quella. Andiamo a vedere le cose come stanno. Poi tu vai a vedere come quando tu metti la polvere sotto il tappeto. Quando alzi il tappeto c'è un uomo di polvere enorme che ti prende a pugni. Stavo soffocando. Cioè, voglio dire, cioè non è che sono contrario al green, però a volte si esagera con questa parola. Addirittura sui biscotti, cioè c'è scritto per l'ambiente, cioè involucro per l'ambiente, con fatto perché secondo loro l'involucro hanno usato l'1,00003% rispetto a una confezione normale, e allora sono per l'ambiente, certo. Capisci? Cioè non dai ragazzi, no, dai, per favore, no, che ci stiamo veramente, siamo dei coglioni, però non è che potete prenderci in giro così a spada tratta. Cioè, è bio, cioè, dove fanno il bio magari poi piove. A fianco c'è un campo di mais che magari vanno lì per disinfettare, e secondo voi l'aria non arriva lì, che c'è una barriera atomica, cioè fammi capire, c'è una, dai, e quella mela bio te la fanno pagare tre volte di più, e c'ha gli stessi pesticidi del campo a fianco, però la paghi di più, perché sei un coglione. Vabbè, andiamo avanti, non è che stiamo generalizzando, però nella maggior parte dei casi bisogna stare attenti. Bio, che vuol dire bio? Vuol dire niente, bio presto, mi ricorda bio presto. Dei bambini, per esempio, hanno piantato decine di alberi nel 1988. 38 anni dopo, fatti conti, è giusto? 38 anni dopo?
2: Credo
1: che scritto
2: sì.
1: Giornalista 88.
0: 38 anni dopo, sì.
1: 38 anni dopo, il villaggio piomba nell'oscurità. La protesta dei residenti. Praticamente, questi alberi sono diventati almeno alti 18 metri. Praticamente, il paese è in ombra. Non c'è più il sole. Adesso voglio dire, va bene essere bio, l'ambiente, cioè, gli alberi, la natura, però voglio dire, c'è umidità in casa,
2: c'è muffa,
1: voglio dire, quindi voglio dire, questa cosa qua, quando si esagera, mo tu sti bambini ma falli giocare con la palla, ma perché gli devi dare la pianta da piantare, cioè che quelli sono esagerati, capito? Hanno piantato sti alberi, sono diventate delle sequoie alti 18 metri, il paese in ombra, i cani ringraziano, però il paese in ombra, tu vai in questo paese, senti l'odore di piscio proprio, non i cani si sbizzarriscono, però fanno a gara. Viva il bio presto, viva l'ecologia. Con questo non voglio dire che magari tutti i coltivatori adesso mi stanno dicendo, quelli che fanno bio, che cazzo dice, però io dico sempre quello che penso, bisogna sempre stare a guardare le etichette bene, precise.

0: con Magnetic e ci siamo, ragazzi, siamo prontissimi, andiamo di meteo e si parte.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore qualche fenomeno sparso potrà ancora interessare le regioni meridionali. Altrove invece cieli in prevalenza sereni. Domani l'alta pressione sarà ancora dominante ma disturbata da delle infiltrazioni di aria umida in quota. Con qualche fenomeno sparso infatti sui settori interni del centro o sud, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe, specie dal versante adriatico. Temperature massime praticamente autunnali con punte diffusamente intorno ai 20 gradi, più mite sul versante tirrenico con picchi localmente anche di 24-25 gradi e qui soffierà ancora una vivace ventilazione di maestrale, con Mar Tirreno infatti mosso. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trevi Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Ed eccoci, è arrivato, tranquilli, non vi preoccupate, non siete in cattive mani, tranquilli. Dopo il discorso motivazionale, sono carichissimo per affrontare questa mattina.
1: Sento la tensione nel tuo parlato, evidentemente hai fatto qualche cosa che deve, diciamo, essere nascosta alle orecchie della gente pensante, vero? È vero. E quindi in questo momento sentiamo la tensione, tutti insieme ci uniamo. Ecco, perfetto, ragazzi, adesso la tensione scrolla via, scrolla via. Prova a dire sono un ragazzo birbantello.
0: Sono un ragazzo birbantello.
1: Che si fa ripetere le cose tante volte.
0: Che si fa ripetere le cose tante volte.
1: Ma gliene frega niente. Perfetto, adesso tensione com'è?
0: Bene, alta. Più alta di prima, era meglio prima, eh?
1: Come era meglio prima? Abbiamo fatto
0: no,
1: esercizio.
0: Era meglio prima, un attimino, prima della tensione.
1: Prima tensione. Io adesso esco dal corpo.
0: Esco dal corpo.
1: Perché mi sento tutto grasso addosso. Allora, io vorrei subito dirvi una cosa, ragazzi. Allora, vorrei scusarmi con tutte le persone che sono venute a teatro convinte di vedere uno spettacolo, diciamo, dritto. Purtroppo io vi avevo avvertito. Il mio esperimento, devo essere sincero, ci hanno fatto un sacco di complimenti, quindi è riuscito a metà, perché poi Ugo non era in forma, quindi non ha dato il massimo.
0: Solo io.
1: No, però un sacco di complimenti abbiamo ricevuto. Allora, qual era il mio obiettivo? Il mio obiettivo era fare una commedia, perché io quando vedo i film divertenti, no? Poi alla fine del film, quando passano i titoli di coda, tu dici vai, è finito il film. Invece in alcuni film fanno vedere le scene girate, non mandate in onda, fuori onda, diciamo, tra virgolette, dove gli attori si sbagliano e ridono, si mettono a ridere, no? Perché praticamente è la parte più divertente per loro, per gli attori, ma anche per la gente che li vede, perché io mi ammazzo da ridere quando vedo, magari, che ne so, un grande attore che si sbaglia, ride e gli fa la battuta all'altro, capito? Ecco, quello che è successo sabato sera è stato questo, cioè noi sbagliavamo, non volutamente, ma sbagliavamo perché non sapevamo la parte, anche gli attori presi dal pubblico sbagliavano perché non sapevano giustamente la parte, e poi ridevamo perché uscivano fuori delle battute, insomma, così improvvisate. Quindi amo improvvisare, quindi esperimento riuscito a metà per colpa di Ugo, se no riuscivo al 100%. Lo ripeteremo a Rovereto il 16 di ottobre, questo venerdì prossimo, a Rovereto riproveremo a fare, diciamo, la stessa cosa che abbiamo fatto a Mandova e anche a Rimini il 24 di ottobre, e invece il 16 di novembre a Desenzano la stessa cosa, insomma, vediamo cosa salterà fuori. Va bene, ringraziamo tutti, grazie di cuore veramente, le autorità, i vari presidenti del consiglio della Cambogia, del Vietnam, che hanno presenziato, la von der Slides, c'era un sacco di gente, c'era Schulz, vabbè, grazie veramente di cuore. Aspetta, ci abbiamo già un fans. Pronto?
2: Buongiorno Catavolo.
1: Filosofo. Vabbè. Buongiorno.
2: È stato tutto molto bello.
1: Sì, grazie. È stato a teatro lei, vero? È stato a teatro.
2: Sì. Ho scritto la perfezione.
1: Sì.
2: Testi da paura. Ugo ha interpretato molto bene il suo personaggio.
1: Sì.
2: Quasi reale,
1: sì.
2: E niente, avevo un personaggio che io stamattina che vi voleva salutare.
1: Sentiamo.
3: Ciao.
1: Chi è? L'hai rapito?
2: È mio figlio.
1: È tuo figlio! Pensavo uno rapito, capito? Avevi rapito qualcuno? No,
2: per il momento no.
1: Si è divertito lui? Si è divertito?
2: No, lui non c'era.
1: Meglio.
2: Eravamo solo io e l'amorosa.
1: L'amorosa com'è stato? Tutto bene?
2: Sei molto divertita.
1: Siamo contenti. Grazie, filosofo, grazie.
2: Prego.
1: Arrivederci, è stato un piacere. Ciao bello, ciao. Vai a scuola. Va bene, allora, dopo questo, diciamo, questa parentesi, ricordiamo che abbiamo ancora qualche posticino, proprio 3-4 posti se non sbaglio a Rovereto, e abbiamo ancora un po' di posti per il 24 ottobre a Bellaria, e abbiamo chiaramente ancora tanti posti per il 16 di novembre, che è il mio compleanno, e quindi divento maggiorenne il 16 novembre a Desenzano del Garda. Per avere info chiamate la seppia con i piedi. Vada
0: la seppia con i piedi.
1: Ti immagini la seppia che invece dei tentacoli c'ha i piedi? C'ha 7-8 piedi lui,
0: certo.
1: C'ha 7-8 piedi, per reggere tanta struttura, insomma, madre natura l'ha fornito di 7-8 piedi. Dica.
0: 3-8 piedi.
1: Infatti vado a 1000 piedi per comparsi le scale. Come si chiama il negozio?
0: Non lo so.
1: Vada.
0: 389 83 34 825. Ho postato la nuova locandina una mezz'oretta fa, sia come post che come storia.
1: Quando parla di locandina, lui dà per scontato che voi sappiate che è la locandina del teatro, capito?
0: La locandina del teatro
1: dove ci sono le serate, e quindi, e c'è anche il numero per chiamare e avere info, che poi è il suo, cioè tutto in famiglia, ragazzi,
0: certo.
1: Per risparmiare. Grazie.

0: Allora, salutiamo il dottor Braccione, grazie. Il cantante, il dottor Braccione. Allora, pubblicità, qua siamo. Se volete mandarci notizie, 338 via
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show.
3: Su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: arrivato Sgangemol.
1: Chi è?
0: È arrivato Sgangemol. Yeah. Allora c'è uno che ha scritto: Ugo, se continui a mettere queste canzoni orribili vengo lì e ti picchio come un fabbro. E ti avverto che i fabbri picchiano, sono abituati. Buongiorno, tutte le volte che sono venuto a teatro mi sono sempre divertito, forse perché era ubriaco, penso, adesso non... Buongiorno Andrea, mi spieghi una cosa, ma Ugo è normale o lo fa apposta? Perché ieri sera in diretta radio sembrava o ubriaco o drogato. No ragazzi, non è... No, è così, lui esce diciamo, esce coso, dalla casa madre esce già così, non è che lo fa apposta, esce così. Buongiorno Ugo, sono il... andiamo avanti, un altro dottore per te. Se hai risolto il problema, penso di sì, no? Del tombino, l'hai risolto? L'hai risolto o non l'hai risolto?
1: No, è
0: ha calato due operai dentro. Ma adesso stanno cercando, diciamo,
1: stanno cercando
0: la pantegana. Dica, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Come va? Sconnesso, come va? No, devo farti i complimenti per la commedia, perché io gli ho dato il copione all'ultimo per vedere veramente, perché quello che, il mio obiettivo era proprio quello di rendere la commedia, diciamo, divertente come i titoli di coda dei film, no? Cioè, presente i titoli, glielo spiego a lui perché forse non l'ha ancora capito. Sai quando vedi i film che praticamente alla fine del film fanno vedere, dopo i titoli di coda, tu dici te ne stai andando, invece fanno vedere delle scene dove gli attori si sono sbagliati e si mettono a ridere perché... hai capito?
3: Certo, sì. Secondo me non ha capito, ragazzi.
2: Ho capito. E ti fanno vedere praticamente le scene sbagliate.
0: Le scene sbagliate.
2: Quelle sbagliate che però sono...
3: Ma come parla questo qua? Cioè, una roba veramente...
2: Ma lei è di Misano?
0: È andato.
2: Che ti fanno vedere praticamente le scene sbagliate dei film,
0: sì.
2: Però dove dopo è scattato un momento divertente, goliardico tra gli attori.
0: Goliardico,
2: sì,
0: lo sentivo da 72, penso.
1: Forse sì.
0: Goliardico, allora lui è uno di chiesa, voglio dire,
1: di chiesa.
0: Mangia le chiese lui.
1: Ma che
0: sì,
1: chiese?
0: Mangia le chiese.
1: Ma scusa.
0: Quando va a confessarsi invece dell'ostia, lui ci mangia proprio la mano del prete, la sgranocchia proprio.
2: No, c'era un mio ex vicino di casa che mi portava le particole. C'era...
0: Le particole sono le ostie, sì.
2: Sì, le ostie. Io le so perché chiamate particole.
0: Particole,
2: però,
0: sì. Okay. Vabbè, perché sei strano, sì. Sì. Cioè, la testa piatta, è normale.
2: Dipende dalla tua
0: è un testa piattista. Cioè, non...
1: testa piattista.
2: E quindi sì. Lui portava
0: le ostie.
2: C'era,
0: sì.
2: C'era questo.
0: Di contrabbando. Quelle...
2: Sì, dentro nella busta. Mi
0: che
2: fa...
0: sapevamo di ascella del prete. Sì, sì.
2: Mi ricordo, portava dietro nella bustina. Mi fa, tieni un po'. Se ne vuoi un po'. Si può...
0: Le spacciava. Spacciava le ostie.
2: E
0: poi dalla scuola?
2: No, nel mio vicolo.
0: Ah, nel vicolo,
2: nel
0: proprio.
2: Vicolo. Ed era strano mangiare
0: un'ostia di nascosto.
2: La particola non in chiesa, ma fuori.
0: Fuori contesto.
2: Chissà come sarà.
0: Gli mancano l'effetto. Delle parole, signora. Io lo imbocco perché gli mancano delle parole, cioè non gliel'han proprio date. Cioè non... È uscito anche lui dalla casa madre così. Dica.
2: E quindi.
0: Aspetta, mi stanno chiamando. Scusi. Sì. Pronto?
4: Achille.
2: Sì, buongiorno.
0: Era, non so se era anziano o forse anziano, forse sì, però con tutto il cuore te l'ha detto. Donna torna a casa e ci trova i ladri. Signora, stia calma. Vabbè, come fai a dire la signora stia calma? Cioè, te becca, capito, con le mani. Li ha picchiati. Ha preso il battipaglio, lo zoccolo e li ha picchiati a dovere. Signora, ci dica dove sono i gioielli. Nel cassetto. Signora, non ci sono. Se vengo lì e li trovo. Vi ho sbloccato un ricordo. Perché è sempre così, no? Quando la moglie, quando tu chiedi a tua moglie: amore, ma i calzini? E già lei si nervosisce, sì. Entra nella modalità mamma e dice: sono nel cassetto, dove vuoi che siano? Ma io non li trovo. Cioè, vengo lei, li trovo, guarda, mi senti, eh? È bellissimo. Io lo facevo apposta, la facevo innervosire mia mamma. Io li trovavo, li nascondevo. Lei arrivava e dice: ma erano qua, disfava tutta casa per trovare i calzini. Io l'avevo mangiato nel frattempo. Se non li trovavo, un cane dal tufo, mia mamma, ragazzi, sentiva odori a 150 km di distanza. Una roba esagerata. Va bene, allora continua ad arrivare. Complimenti, basta, complimenti. Ah, c'è anche il futuro sindaco del Bangladesh. Pronto?
5: Buongiorno, ragazzi.
0: Come stai? Come stai, futuro sindaco?
5: Sto in macchina aspettando mia moglie per quello che ti chiede.
0: Se c'è il generale, queste telefonate non vengono fatte, perché dici: ma che fai, chiami quei tre stupidi, cioè, non...
5: Volevo dire che io scorrendo i social, che vedo le vignette, è detto che è vero che non troviamo le cose. Se vengo io ti faccio vedere. Ecco, è vero. Cioè, ma siamo tutti così, proprio guardando le vignette, i commenti dei social, siamo proprio tutti così.
0: Siamo tutti così. Non ho capito niente, ma va bene, non preoccupare, l'ansiano.
5: Non troviamo le cose.
0: Sì, l'ho già detto io, non hai sentito forse.
5: Appunto.
0: Ah, l'hai sentito. Ma io non sono una vignetta, comunque va bene.
5: Anche quando uno russa la moglie, ecco, tutte quelle cose lì, in tutto il mondo siamo tutti uguali.
0: Sì, tutti uguali, tutti uguali. Tu hai chiamato per dire questo, per confermare.
5: Ho acceso dopo perché stavo accendendo la macchina. Qual è quella delle particole che diceva?
0: Le ostie, tu le chiami anche tu particole? Sì. Particole pure tu?
5: Perché da bambini avevamo questa curiosità di assaggiarle.
0: È vero, amo la curiosità di assaggiarle.
5: E no, non ho capito cosa aveva detto Achille.
0: Che c'era un amico suo che le spacciava, le rubava in chiesa, gliele spacciava nel vicolo.
2: Era il fornitore.
0: Era il fornitore di ostie.
5: C'era la curiosità di assaggiarle.
0: Sì, però tu hai assaggiato la marijuana, che non è la stessa cosa.
5: Mi ha fatto venire in mente, siccome uno di Genzano, quando stavo facendo un sopralluogo, mi ha detto: Rino, aspetto lunedì la barzelletta. Mi ha fatto venire in mente la barzelletta della mamma.
0: Sì.
5: Mi ha fatto venire in mente quella della mamma che va in camera del figlio e dice: muoviti che sono le 7:30, devi andare a messa, muoviti. E questo il figlio si gira, si rigira: mamma, sono stanco, stanchissimo, dammi un motivo valido perché io mi debba alzare. Perché sei il prete, alzati.
0: Mamma. Però ha un senso di verità questa barzelletta. Va bene.
5: Ragazzi.
0: Allora, domani mattina di a tua moglie di scendere un po' prima, ok? Un abbraccio. Ciao.
6: Rino,
0: occhio al sole, occhio al sole, ragazzi. Mamma. Allora, ragazzi, a catavolo, chi era il medico di Achille? Quale medico?
2: Ah, si vede il medico di famiglia?
0: Era
2: il signor Rossi, dottor Rossi.
0: Einstein, Rossi Einstein. È il fratello venuto male di Rupert.
6: Chi è Rupert?
0: Rupert Einstein.
6: Ma chi è Rupert?
0: Come si chiamava Einstein?
6: Alfred,
0: detto Rupert per gli amici. Dica.
2: Albert Einstein.
0: Aspetta un attimo, c'è un fans. Pronto?
7: Pronto, Andrea, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: No, nel sentire Rino mi è venuta in mente una domanda: ma il casello di Desenzano è aperto o chiuso?
0: Guarda, secondo me è aperto.
7: Perfetto, grazie, allora sto a casa.
0: Grazie. Ciao, mamma, ragazzi. Mamma.
6: Andrea, comunque ho sbagliato, è Albert Einstein, Alfred era il
0: paninaro di Ricky Cunningham.
6: No, era il maggiordomo di Batman.
0: No, Alfred non era Alfred.
2: Sì, era anche Alfred, bravissimo.
0: Era il paninaro di Happy Days.
6: Ah, non mi ricordo. Ah, il paninaro, il certo. Proprietario del locale.
0: Cosa ho detto
6: il
0: io?
6: Il paninaro,
0: vabbè,
6: io pensavo
0: la cosa.
6: Il paninaro, ehi, sfitinzia, tutto rego.
0: Perché non ascolta, lui ascolta a metà. Poi
6: no, hai detto paninaro!
0: Di Ricky Cunningham, ho detto.
6: Ho capito, però non avevo capito immediatamente che ti riferivi al negozio, cioè alla paninea, alla, come si chiama, dove fanno i panini.
0: Vabbè, andiamo avanti. C'è un momento imbarazzo.
2: Hai parlato di tombini.
0: Sì.
2: Mi hai fatto venire in mente che dovrò pulire la biologica.
0: Musicana, ragazzi. La gente fa colazione. Ma chi se ne frega? Ma chi

0: Achille, questa canzone qua la canterebbe su la canterebbe sui politici. Non ho capito perché non
1: lo faccio così, dai.
2: Mamma mia. Ma sai che ieri ho fatto una scoperta.
0: A teatro vi siete superati. Questa non è venuto a teatro, se non evidentemente. Grazie, comunque, grazie di cuore. Noi scherziamo, ridiamo. Dimmi.
2: Ma sai che dopo mi fate venire in mente che dopo il teatro ho incontrato due ragazze.
0: Sì. Ah, veramente?
2: Dopo il teatro ho incontrato due.
0: Ma dove? Dove? Fuori o dentro?
2: Fuori no. Finisce abbiamo finito.
0: Lo spettacolo.
2: Abbiamo smontato tutto.
0: Sì.
2: Siamo andati
0: via.
2: Siete partiti.
0: Sì.
2: Sono partito, però praticamente nel partire c'erano tutti quanti i finestrini appannati perché c'era l'umidità.
0: Sì, sì.
2: Allora cosa faccio? Vabbè, esco un po' dal parcheggio, però ero tutto quanto appannato. Allora, come esco? Avanti 20 metri, parcheggio intanto così che la macchina si spanna. Però c'avevo l'angurino, c'avevo fame.
0: Ah!
2: Ho fame.
0: Sei andato al bar.
2: No, aspetto, io dico, aspetta. Vedo che stavano arrivando. Vedo.
3: Ma non si capisce quando parla, ragazzi, no. La roba.
0: Aspetta un attimo, c'è una delle ragazze, forse. Pronto?
2: È un duo. Vabbè, sicché ho visto come sono uscito dal parcheggio che stavano giungendo due ragazze.
0: Sì.
2: Allora io tocco
0: al bar.
2: No, non al bar, ero ancora lì nel parcheggio.
0: Ah, nel parcheggio. Venivano verso di te.
2: Venivano verso quell'incrocio lì.
0: Verso di te.
2: Verso la mia direzione.
0: Così la rendiamo più semplice.
2: Ah, mi sono detto, provo a chiedere a loro.
0: Che cosa?
2: Se sanno se qui
0: in zona. Aspetta un attimo, c'è un altro fan, scusa. Finita la domanda.
2: Se in zona c'era qualche cosa, qualche posto dove potevo mangiare qualcosa, insomma.
0: Sì. Aspetta. Pronto?
4: Pronto, Andrea, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Anche oggi ti sei dimenticato di buttare fuori i due sacchetti dell'umido.
0: Sì, scusa, lo so. Guarda, li metto fuori alle 9, va bene?
4: Vediamo di migliorare, grazie.
0: Okay. Oh, mamma mia, voce incredibile. Dimmi,
2: niente, praticamente ero lì, aspetto, sì. Le ragazze giungono, allora dico, scusate ragazze, volevo chiedere un'informazione.
0: Sì, e loro sono andate via.
2: No. Ho chiesto se sapevano se in zona e se c'era un locale ancora aperto dove si poteva mangiare qualcosa.
0: Ma io sento quell'odore, ragazzi. Sento quell'odore dentro al naso proprio. Mamma, quell'odore di Bergamo Sex. C'è quella roba, mi è rimasta nel naso mesi, proprio una roba.
2: Mi scusi,
0: è andato.
2: Come mai non c'era? Non l'ho visto nel weekend.
5: C'era dove?
2: No, non l'ho mica visto nel weekend. Ho detto magari passava. E allora gli chiedo, ho chiesto a queste ragazze.
0: Alle ragazze.
2: A queste ragazze.
0: Nel frattempo sono diventate vecchie,
2: certo. Di qui ce n'era una.
0: C'è entrata in menopausa.
2: Ce n'era una.
0: Gli ha detto. No. Sono ancora lì bloccate. Cercate di capire quello che ha detto.
2: Ce n'era una abbastanza carina. Intanto stavo facendo uno scanner. Ce n'era una,
0: sì,
2: abbastanza carina, insomma.
0: E tu gli hai fatto lo scanner. L'altra non l'hai considerata. Mai fare questo errore.
2: No.
0: Mai. Allora te lo dico io che, insomma, in passato, insomma, ho avuto un po' di esperienza. Allora tu devi scannerizzare esattamente l'altra, quella bruttina. Perché se tu scannerizzi quella, cioè il tuo occhio deve andare più sulla bruttina che sulla bella, perché è scontato. La bella si chiede perché sta guardando il cesso con cui io sono uscita per essere più bella e apparire più bella. Perché sta guardando il cesso? Cosa ci avrà trovato nel cesso? Ma perché? Allora si mette in competizione. Perché la brutta non si può mettere mai in competizione con quella gnocca, capito? E quindi non lo fa questo errore. La brutta ti dice andiamo, lo fa apposta, no? E dire tanto quello ti guarda, quello è uno sbavone, capito? E ti ha rovinato la piazza, ti ha distrutto. Perché lei dice, ma sì, andiamo, ascolta il mostro, dice, beh, questo qua l'ho già conquistato, basta, vado a casa soddisfatta. Perché queste, quelle gnocche di legno, cos'hanno le gnocche di legno? Gli basta il consenso. Senso maschile, non gliene frega niente poi del resto, diciamo, di soddisfare, diciamo, altro. Quindi vanno a casa così, tutte soddisfatte con i premi di legno, ce l'hanno tutti.
5: Sì.
0: Quindi se la brutta gli dice andiamo, dai, tanto questa è una mamma, ti ha sbavato addosso, ti ha fatto lo scanner, veramente. bruciato, bruciato. Se tu invece guardi la brutta, diciamo, con tutto rispetto, guardi la brutta, la bella dice: ma perché guarda il cesso? Cioè no, allora comincia a fare degli atteggiamenti, capito? Cioè vuole attirare la tua attenzione, tu continui a guardare la brutta, poi a un certo punto ti presenti alla brutta con l'occhio proprio, cioè che quasi quasi, mamma mia, cioè mazza sei brutta, ma per me mamma mia, capito? Ti guardi proprio così da maschio, così gli fai ciao su Achille, lei ciao Franca, tu dici ah che bel nome, hai anche una bella voce, grazie. Poi la bella ti dice: io ci sono anch'io, ci sono anch'io, sono Silvia, viva la pace nel mondo, abbassa le guerre, così quella per attirare la tua attenzione tu ti rivolgi a lei, ma proprio in un decimo di secondo, ah piacere Achille, basta, e torni sul mostro, stai lì a parlare con quella lì, impazzisce, sì. Dopo vuole il tuo numero, te vuole conoscere, perché non t'ha conquistato, capisci? Ecco perché sono 9 anni che, cioè non, io dovrei fare una scuola dove lui ripetente ormai non, allora, è per quello che 9 anni che non è, com'è andata? Non hai conquistato, giusto?
2: E invece no,
1: chiedo scusa, lo dovremmo chiedere dopo, Andrea.
0: C'è la pubblicità, ragazzi, sul più bello mi blocca sempre il mostro.
5: Show su Studio Più
6: Spot.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: Aiaiaiaia, è una canzone. È una canzone. Capito?
1: È una canzone.
2: Ma è che mi ricorda una mia.
0: Collega, sì.
2: Ex compagni di classe. Devo dire che la chiamava, la andavamo a chiamare Yaya.
0: Yaya Touré. Era senegalese, no?
2: Ah, il calciatore?
0: Di dove era Yaya Touré? Di dove? Non è morto, è vivo ancora, sì.
2: Penso.
0: Aspetta, mi stanno a chiamare, sì. Ragazzi. Oggi i fan sono scatenati. Pronto!
3: Andrea, il sì. Medico di Achille è il veterinario.
0: Bevi meno. Sembra ubriaco.
2: Ricordati che io ho sempre qui la settimana enigmistica, perché comunque è da sfruttare parecchio.
0: Dopo vado in bagno, grazie. Cadavolo, puoi commentare questa? Non si può commentare, ragazzi. Cioè, hanno inventato. Ah, stavi finendo di raccontare che l'avventura dopo il teatro, che sei uscito, c'erano due ragazzi. Che ti sono
1: no, io so già la fine, Andrea. Praticamente queste due tu avevi i vetri appannati.
0: Ma
1: no?
0: Perché gli devi rovinare adesso il racconto?
1: No, gli stavo dicendo, avevi i vetri appannati alla macchina, no?
0: Chi?
1: Lui che sì. Si è fermato perché doveva spannare i vetri,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Giusto, anche le ragazze avevano sì. Una pista appannata.
0: So già cosa vuoi dire.
1: No, l'ho già fatta.
0: Ah, l'hai già fatta? Sì. Lo sapevo già. Però vabbè, apprezzo l'impegno. Certo. Rifalla, viene meglio. Dai, vai.
1: Allora, praticamente Achille si era fermato e ha conosciuto queste due ragazze per caso, perché sì, era sì. Fuori, perché aspettava che si spannassero i vetri della macchina.
0: Sì.
1: Le ragazze le ha conosciute, si sono prostrati a lui.
0: Si sono avvicinate a lui. Perché?
1: Perché avevano la vista appannata.
0: Perché anche loro avevano la vista
1: appannata. Beh, col maestro.
0: Ma quale maestro? È il maestro, asilo, stiamo all'asilo. Pronto!
4: Pronto, sono la ragazza che ha incontrato. Ti amo.
0: Ah, grazie. Ti amo.
2: E io l'abbiamo già subito così precoce.
0: C'ha la tua pelle di daino. Ha detto che te la ridà. Adesso non hai sentito, ma me l'ha detto fuori onda. C'ha la pelle di daino, te la riporta. Te la riporta settimana prossima, Rovereto. Ma stamattina, ragazzi, siete scatenati. Pronto,
4: Ugo.
1: Sì, dimmi.
4: Bacchi.
0: Anche per te, ce n'è anche per te. Spero anche per me, insomma, dai, mi piace. Tanta musica di lunedì, si vede che non avete voglia di lavorare, Luisa, ma non è vero, Luisa, cioè non, assolutamente. Allora, finisci di raccontare sta cosa.
2: E niente, vabbè, comunque sì, alla fine
0: allora vorrei
2: incontro.
0: Salutare e ringraziare Cla Desio, la Desio, come si chiama l'attrice?
1: Giuliana Desio.
0: Vabbè, che mi ha scritto, ma mi ha dato un vocale, non posso farli sentire, anche perché, come si può dire, no, non sappiamo come si fa. No, non li facciamo, se no ci manda un sacco di vocali e non famo un tempo a fare niente, capito? Quindi scrivimi, Claudia.
1: Giuliana.
0: Giuliana, vai.
2: Niente, incontro queste due ragazze.
0: Chi? Esce dal teatro, furgoncino appannato, lui si ferma per farlo spannare, due ragazze vengono verso di lui esce dalla macchina e gli dà una testata perché la scambiate per due malviventi. No, le picchiate.
2: No, sono sceso un po' la James Dean, no? Sì.
0: Alla James Dean. Con il cartonato. Sì.
2: Scendo, praticamente loro passano, io mi giro, dico scusate ragazze, ma visto che passate, no, chiedo.
0: Ah, così?
2: No.
0: Erano già andate.
2: No. Chiedo scusate ragazze, un'informazione, ma qui nei paraggi che conoscete, se c'è qualche posto, bar o localino dove si può andare a mangiare qualcosa? Perché era mezzanotte,
0: sì.
2: E ce ne sono due, c'è quella, diciamo,
0: quella
2: così.
0: Bella e quella brutta, come sempre, sì.
2: C'è quella
0: come è bravo lui, come sì, gentile, sì, no? Sì. Le ricama, insomma, una più appariscente e una un po' meno. Dai,
2: quella meno appariscente, diciamo così.
0: La brutta, sì.
2: Quella, diciamo così.
5: Sei carino però,
2: Quella che... Grazie.
0: No, quella... lei te l'ha detto.
2: Ok.
0: Che fa? L'ha capito? No, ho fatto la voce da brutta.
2: Sì, no, pensavo che fosse apparsa, che fosse...
0: La terza, no, andiamo avanti, dai, è il festival tuo, dai.
2: Insomma, ci sono queste due ragazze qua, quella, vedo...
0: Tu scannerizzi quella bella, guardi quella bella.
2: Ma non è che la scannerizzo in maniera scandalosa come...
0: Sì, vabbè, lasciamo stare.
2: No, cioè, nel senso, le parla... perché vedo che quella meno... Un po' quella meno... Quella meno... per me, quella che per me è meno carina,
0: sì.
2: Ok? Vedo che lei non
0: c'era
2: parla.
0: Rimasta male, c'era rimasta.
2: No, no, lei non parla perché gli faccio questa domanda, magari loro, sai, non si aspettavano via buia.
0: Aspetta un attimo, a volte gli ascoltatori mi fermano e mi dicono: ma quando parla Ghilli non si capisce niente. Adesso io mi sono concentrato cercare di capire cosa vuoi dire, ma te lo giuro, non si capisce una mazza.
2: No,
0: non si capisce niente. Tu hai incontrato queste due, sì. Una era più bella, una meno bella, sì. Tu hai guardato la bella, sì. Poi ti sei girato verso la brutta per dire: magari c'è rimasta male che non l'ho guardata. Questo hai fatto? No, vedi che non ho capito allora.
2: No, io praticamente io comunicavo tutte e due chiedendo sì. informazioni. E quella meno carina per me.
0: Basta con farmi sto coso da prete. La bella e la brutta.
2: Ecco.
0: Beh, se no stiamo fino a domani. No,
2: no. Ecco.
0: Mi gira la testa, raga, mi gira la testa.
2: E lei faceva.
0: Chi? Quella bella.
2: No, quella
0: la brutta.
2: No.
0: Faceva.
2: No, perché lei non sapeva. Faceva così.
0: Non lo so.
2: Mugugnava.
0: Quella bella.
2: E invece quella più carina mi diceva: guarda, pensava ci sarebbe Miss Pizza, però guarda, adesso è chiuso. Mi diceva: però sai com'è, purtroppo questo qua è un paese morto. Anche io.
0: Solite frasi, insomma.
2: Cioè, no? Io ci abito.
0: Tutti si lamentano del paese dove abitano, ma ci continuano ad abitare. C'è una roba. Siamo fatti così. Un po' come il marito che si lamenta dalla moglie, ma continua a starci.
2: E allora mi dice: ma sai, io ci abito, ma anch'io dico veramente: ma che posto, ma che paese. E niente, mi chiedo, la così, sorrido così.
0: La così, sorridi cosa? Cosa? Cosa? La sorridi cosa?
2: Io sorrido, c'è una comunicazione di sorrisi, no?
0: Di sorrisi. Poi
2: sorrisi,
1: gli ha chiesto l'Instagram? Gli ha chiesto l'Instagram?
0: L'Instagram.
1: Il contatto su Instagram.
0: Sta buono, per forza. Sta buono, già è difficile con lui, con due diventa impossibile. Sta buono.
2: No, non ho mica chiesto lei il contatto Instagram. L'uscito contratto Instagram. Non le ho chiesto il contatto Instagram.
0: Com'è finita?
2: Insomma, ma
0: sembra una soap opera brasiliana.
2: Ma lei
0: 180.000 puntate.
2: Ha detto che un bar c'era lì, questo bar in piazza, però probabilmente era chiuso. Poi c'era l'altro, mi hanno nominato due o tre locali che però.
0: Ma alla quello, fine.
2: Alla fine io ho ringraziato
0: e basta.
2: Allora, sono andato via.
0: Prima io che ti ho detto? Io ti ho detto che alla fine sei andato a casa da solo, giusto? Tu hai detto no, aspetta, c'è. Invece c'è niente, c'è. Gli hai chiesto un bar, loro hanno detto non lo so, l'altra, ma guarda, c'è. E poi sono andate.
2: Ma però ho intuito che.
0: Ma che ho intuito! Che ha intuito!
2: Se ci fosse stata
0: che sei un rimbambito!
2: Ma se ci
0: ma
2: fosse.
0: Ma quale situazione? La crei tu la situazione? La crei tu!
2: Questo qui è vero.
0: Non l'hai creata. Non gli hai chiesto i contatti, non gli hai chiesto il telefono, non gli hai chiesto niente.
2: Ma io sai come. Cioè, ma io il contatto. Sì, è vero. Cioè, la cosa base sarebbe per dire grazie, scusate, come ti chiami?
0: No, così,
2: come ti chiamate?
0: Così no.
2: Ma mi esce spontaneo. Nel senso, non è una cosa costruita, pilotata.
0: Voluta. Aspetta, certo. Forse è una delle ragazze. Pronto?
5: Sì, buongiorno all'ospedale di Leno. Dopo un'approfondita ricerca abbiamo. Pronto?
0: Sì,
5: all'ospedale di Leno.
0: Sì, dica.
5: Dopo un'approfondita ricerca abbiamo la conferma. Sì, è lui, è il fratello di Scossa.
0: Scossa. Che salutiamo. Grazie, dottore, grazie. Arrivederci.
1: Scossa.
0: Va bene, ragazzi. Comunque io sapevo già com'era finita, insomma, non. Poi ti sei chiuso in te stesso, ti sei chiuso nella cameretta, ti sei chiuso sotto le lenzuola, insomma, lo so già com'è finita.
2: No, poi
0: ma i fazzoletti.
6: Andrea, Paolo, show su Studio Più.
0: Mamma, hai visto i fazzoletti? Se vengo là, guarda. Se vengo là li trovo. No, non venire, vado, non venire. Che c'ho l'antenna per vedere Sky.

0: Oh, la canzone l'abbiamo lasciata, ragazzi, perché è bella, non è che non ci abbiamo voglia di lavorare, però bella la canzone, cioè non capito, cioè non lascia stare, non impegniamo, non impegniamo.
1: Questa qua io la ballavo,
0: ha impiegato meno mia moglie a partorire che Achille a raccontare la storia. In effetti è vero, c'hanno ragione. Ti prego, Andrea, ferma Achille. Andrea, ca, puntini puntini, basta far parlare il mitraglia, cavolo. Mi sono staccato, cambio un attimo canale, poi forse torno. È già lunedì mattina, è già difficile, perché far parlare il mitraglia? Ha ragione. vabbè, insomma, ci fermiamo qua. Tanti anche complimenti, anche complimenti. Cioè, impalati, bruciati e via dicendo.
1: Però il mitraglia, cioè, mi ricordo un po' Cosu,
0: Chi?
1: Cosu, c'è il Gianni Morandi. Gianni Morandi. Ma chi sei tu?
2: L'elfo, sono l'elfo.
1: L'elfo, ma
2: non hai sentito?
1: È la prima volta che ti incontro.
2: La canzone di Natale.
1: La canzone di Natale.
2: Ma eri incoglionito.
0: È andato. Pronto.
3: Achille.
1: Sì, buongiorno.
0: Dimmi.
3: Achille, buongiorno.
0: Già.
1: Dimmi.
0: Già so come va a finire. Buongiorno.
3: Indovina cosa fa un biscotto nel latte?
0: No.
1: Biscotto? No.
0: Anche meno!
1: Biscotte!
3: Non è brutta!
0: Vai!
1: Biscotte!
3: Gocciola!
1: Ah, io ho detto biscotte!
0: Pensavo... È andato! Era bella, pensavo peggio io! Pensavo... La mia mente perversa ha partorito un'altra cosa! Il biscotto nel latte cosa fa?
1: Lui ha detto gocciola.
0: Che ha detto lui? È una battuta.
1: Sì.
0: Io vogliamo sindacare la battuta.
1: No, io ho detto biscotte. Io pensavo.
0: Tom Selleck de Carpereto, lo lascia stare. Dai, non... dai, lui, io pensavo. La mia mente perversa ha partorito un'altra cosa. Il biscotto nel latte cosa fa?
1: Lui ha detto gocciola.
0: Che ha detto lui? È una battuta.
1: Sì.
0: Io vogliamo sindacare la battuta.
1: No, io ho detto biscotte. Io pensavo.
0: Tom Selleck de Carpereto, lo lascia stare. Dai, non... dai, lui è Tom Selleck de Carpereto. Pronto.

0: Ma sono sincero, guardavo le gambe.
1: Guardava le gambe.
0: Sì,
1: quindi dice che tu c'hai delle brutte gambe, ha detto.
2: Ok, sì, mi dovevo depilare, ok. Vorrei dire una cosa.
1: Sì.
2: Okay. Ma fate in culo.
1: Grande! Grande, va bene. Sei ammutolito. Sei ammutolito.
3: Ma non era lei, era una battuta.
0: No, non è...
1: Forse sì, sai, non lo so, magari ti hanno riconosciuto anche, credo. Per quello che la bella ti ha parlato, perché ti ha riconosciuto, altrimenti figura. Allora, buongiorno Andrea, di ad Achille che è uno sfigato. Così si s'arrabbia e fa l'agitare un pochettino oggi che lo vedo un po' moscio. Ma no, non è moscio, si è anche svegliato bene, è pimpante, non lo agitate, che sennò poi si nervosisce, tira fuori la sua premolosità, da Johnny Glamour.
0: No, non esiste, è sfigato, che cosa vuol dire sfigato?
1: Ecco, è già partito.
0: No, sai ieri cosa ho scoperto?
1: Sì.
0: Ho scoperto una cosa, che quando...
1: Che sei un uomo?
0: No.
1: Ho scoperto di essere uomo! E tua mamma, anche meno. Serve.
0: No, ho scoperto che le donne, dopo il parto...
1: Sì.
0: Quando...
1: Che stai dicendo adesso? Che vuoi dire?
0: Allora, ieri... Praticamente ho incontrato Domenico.
1: Sì.
0: Domenico, la sua
1: Domenico
0: compagna.
1: È il suo amico, sì. Il suo amico di merenda. Sì.
0: La sua compagna.
1: Sì.
0: Con la bambina nata da poco.
1: Gli facciamo i complimenti a lei, lui non ha fatto niente. Non è manco il padre. Cioè. No, infatti, lui ha messo un cartello nel locale, ha messo un cartello fuori, chiuso per paternità. E un suo amico gli ha scritto: Domenico, riapri, non sei te il padre. No. La mamma è certa, il padre non si sa, insomma, non, poi devi aspettare 18 anni, insomma, no. Se scorreggia come te, tu figlio, altrimenti non...
0: E niente, e la piccola si chiama Adele. E praticamente
1: Lele si chiama?
0: Adele.
1: Ah, Adele. Sembrava strano, Lele.
0: Sì. Adele. Nel parlare ho fatto una scoperta per quanto riguarda il momento del latte. Cioè, nel senso che io pensavo...
1: Volevi farti allattare anche te?
0: No, aspetta, io pensavo, vabbè, la mamma ha partorito, quindi per un tot di periodo, 3, 4, 5 mesi.
1: Andiamo avanti, zio
0: Buglio,
1: Nel
0: seno c'è il latte.
1: C'è il latte, detta così fa anche senso, andiamo avanti.
0: No, all'interno del seno, io pensavo...
1: C'è il fattorino che gli consegna il latte.
0: Che ci fosse il latte. E invece... Praticamente...
1: Nel seno il latte. Ma solo tu l'hai pensata sta cosa.
0: Io ho pensato, vabbè, ok, tu partorisci, devi allattare, di conseguenza per un periodo
1: si riempiono tutte e due.
0: Tutte e due i seni si riempiono.
1: Ma non è venuto in mente una donna, diciamo, allatta solo da una parte, quindi una si dovrebbe sgonfiare. Perché tu che sei geniale nei tuoi ragionamenti.
0: No, quello non
1: hai mai visto una donna con la monotetta e basta, perché l'altra si è sgonfiata.
0: Quella cosa lì, che non ci hai pensato, perché
1: fanno un buon diciamo.
0: Magari.
1: Vabbè,
0: A quella cosa non ci ho mica pensato. Invece ho scoperto, che invece il latte si produce...
1: Specchio, specchio delle mie brame, chi è il più coglione delle ame?
0: Si produce con la cosiddetta poppata.
1: La poppata.
0: Ok. Sì. Che quindi, che se poppi...
1: Si genera.
0: Si genera.
1: Sì.
0: Se non poppi... Non si genera.
1: Ok.
0: E che praticamente
1: gli hai detto mi fai provare? Tanto Domenico è un amico, dai fallo provare, dai. Ma sei cretino, Dome. Dai fammi provare.
0: E che quindi...
1: Che brutta scena, sì.
0: Nel fase della ricarica...
1: Ma che ricarica?
3: Ma che è
1: la batteria del cellulare.
0: No, perché poi finisce, ok?
1: E si ricarica.
0: Si deve andare a...
3: Scusate ragazzi, questo effetto ricarica, andiamo a bere un bicchiere di latte e poi torniamo.
1: In questo momento proprio l'unica cosa che non dovevi
3: bicchiere
1: dire.
3: Di latte.
1: Andiamo avanti. Allora c'è la pubblicità, questo voleva dire. Di solo pubblicità, non dalla gara.
4: Su Studio Più.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Papa dovrà essere operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus. Il servizio è di Marco Mancini.
2: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.
3: È stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus a dare l'annuncio. Tra lo stupore e la preoccupazione delle migliaia di fedeli che gremivano piazza San Pietro, l'intervento al polmone, ha aggiunto il Papa, si svolgerà nei prossimi giorni.
2: Ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
3: Dopo l'annuncio del Papa, il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. Con ogni probabilità Leone XIV raggiungerà il Policlinico Gemelli, che ha già ospitato in passato Giovanni Paolo II e Papa Francesco.
1: Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo, compresi i vertici istituzionali e tutta la politica italiana. Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, unendovi il mio personale, scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Matteo. Ancora tensione tra Washington e Kiev dopo l'annuncio di Trump del raggiungimento di una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Scettico Zelensky, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun accordo, pur dicendosi pronto ad accettarlo qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti. Tace anche Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid di Mosca nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. In Sardegna ore di apprensione per la sorte di uno speleologo bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Sul posto stanno operando una trentina di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai vigili del fuoco. Da quanto si apprende, l'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono molto complesse. Siamo al calcio, la Lazio continua a volare, batte anche il Monza e resta in vetta con l'Inter. Reti bianche, Como Roma. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: La Lazio riparte da dove aveva lasciato prima della sosta e aggiorna il suo record. 16 punti in 6 partite, mai così bene in avvio di campionato. Davanti ai sempre pochi dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi contro la società e il presidente Lotito. La squadra di Gattuso batte 3-1 il Monza. Reti di Tavares e Isaacsen nel primo tempo, accorcia Gogri Cizze e chiude i giochi Pinamonti. La Lazio appaia l'Inter in vetta da dove si allontana la Roma, pari a Como nel primo 0-0 dell'intero campionato. Giallorossi in 10 per gran parte del secondo tempo per il contestato russo Malen. La rete di Colomuani nel finale salva la Juventus in casa del Cagliari, andato in vantaggio con Maldini, finisce 1-1. Stesso risultato di Sassuolo-Milan nella ripresa, il botta e risposta Rabiot Odenthal. La prima vittoria per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è anche la prima in questa stagione di Aperi Rossoblu, 2-1 a Lecce.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.

0: Ah, la canzone è molto bella, salutiamo Cristiano, grande, grande Cristiano, bellissimo. Allora, mi hanno mandato un ragazzo, mi ha mandato, siccome è morto un familiare, mi ha mandato un foglio che gli ha dato il Comune di Milano, ufficio del servizio mortuario, corpo dei necrofori, non lo sapevo, necrofori. C'è scritto i necrofori numero... alle ore del giorno, i necrofori sarebbero quelli che portano la bara, no? I necrofori,
1: sì,
0: penso.
1: Sono quelli che fanno tutto il servizio.
0: Tutto il servizio, alle ore, devi scrivere l'ora, il giorno da riempire per il trasporto della salma sottoindicata dalla casa alla casa mortuaria. Come si dice? Alla casa, perché è tagliato il foglio, alla casa, dalla casa alla casa
1: mortuaria, Andrea.
0: Penso, e da questa al cimitero di Milano, nome e cognome e firma del defunto. C'è scritto, ve lo giuro, c'è scritto firma del defunto, cioè, guarda, cioè, incredibile,
2: è vero.
0: Senti, puoi uscire un attimo che devi firmare. Oh, non mi sente mai, cioè, oh, non mi ascolta, questa è la moglie, mamma mia, sei pigro, questa è una presa per il loculo, ragazzi, cioè, non, veramente non andiamo avanti. Andrea, ti prego, commenta questa. Non mi mandare le giocatrici di pallavolo. Che bello che è questo sport. È bello, molto culello.
2: Vabbè, io lo guardo comunque.
0: Sì, lo so. Sì.
2: No, io lo metto,
0: No, da mezzanotte all'una tu lo guardi.
2: No,
0: guardi
2: no,
0: la
2: no.
0: replica, guardi.
2: No, io le guardo.
0: Andiamo avanti.
2: Perché sì. Mi piace, sono brave.
0: È ovvio, il costume, insomma, fa la differenza.
2: Poi l'occhio vuole anche
0: un uomo di 54 anni è arrivato al pronto soccorso. Perché mi mandate queste cose? È arrivato al pronto. Ogni tanto, io ho un sacco di amici medici e gli chiedo: ma è vero che la gente arriva con degli oggetti strani all'interno del corpo? E loro mi dicono: non puoi capire, catavolo. Potremmo veramente scrivere un libro. Cioè, la gente, non so perché quando deve nascondere un oggetto, non si capisce, ma lo vuole nascondere proprio bene, lo vuole nascondere bene. Questo qua di 54 anni, insomma, quindi anche una certa età, una certa esperienza, ha pronto soccorso con un dolore addominale. La radiografia ha mostrato un manubrio. Ma non il manubrio della bicicletta, che insomma è anche più facile, perché insomma no, è tutto è un tubo praticamente storto, ma insomma no, il manubrio da palestra, proprio un manubrio, il manubrio quello per fare i pesi, penso un chilo due adesso, non cioè ti rendi conto, questo col manubrio, pensa quello della palestra, ma i pesi mancano sempre, i pesi scusa, puoi evitare di sederti lì per favore, grazie, no, ne sono spariti già sei, voglio dire, non è... dai, i pesi da 2, da 3, da 4, da 6 non ci sono più, cioè non... Vabbè, comunque questo si è presentato lì e beh, il dottore poi ha infilato la mano, l'ha tirato via, insomma.
1: Ma cosa?
0: Te immagini, ha messo prima il guantino da palestra, poi non... andiamo avanti, ragazzi. Ma no, a volte io dico, ma non è possibile, invece no, è possibile. Catavolo, ho inventato una maglia assorbente per Ugo. Ah, allora, ieri, tra l'altro, un mio amico mi ha detto: era inguardabile per Ugo con la maglia tutta sudata, con le
1: vabbè,
0: macchie.
1: Avevo avuto la giacca, no, per macchie, non era, era sudore, Andrea.
0: Sì, ma era a macchie. No. Praticamente.
1: Ah, il sudore a macchie. Sì,
0: è a macchie il sudore. Dove la pelle tocca la maglia, tutta praticamente. eri tutto maculato, cioè, so. Poi tutta sbrindellata, tutta consumata. Ha detto
1: no,
0: che vuole regalare.
1: Era nuova.
0: Vabbè, ok.
1: Appena come l'ho comprata la settimana scorsa, anche questa è nuova.
0: Ah, li consumi allora?
1: È che è un po' lucida, allora dava l'effetto. Dava
0: l'effetto
1: lucido,
0: però... lucido. Vabbè, comunque ti regala un po' di maglie. Ha detto: ci abbiamo un sacco di maglie XXXXL. Ho detto: gliele regalo così.
1: Ma io sono ben accette, le prendo.
0: Fa una macchinata di roba, insomma, te la porta. Va bene. Vabbè, che devi fare, ragazzi?
1: Andrea, chiedo scusa, c'è il blocco corto.
0: C'è il blocco corto. Sì, vabbè, io, niente. L'uomo è rimasto incastrato. Andiamo avanti. Un altro incastrato. Basta, non ci mandate. Non apriamo questo capitolo, ragazzi. Perché altrimenti. Non apri. Signorina, che fa? Apri. E dai. Infermiera, chiuda, che c'è corrente.
3: Andrea, tavolo. Show su Studio Più.

0: Allora, la canzone è bella, ma la conoscete a memoria, quindi la togliamo. Dopo facciamo la rubrica che ha portato, se no poraccio non ci rimane male. Facciamo la domanda, quindi mandateci il numero di telefono di chi volete, insomma, che noi gli facciamo una domanda della rubrica enigmistica. Via!
1: Andrea,
2: Cattavolo,
1: show
3: su Studio Più.
4: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Cattavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Cattavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us. I-

0: cadavolo! Cadavolo! Ah, sono io, scusate. No, molto grandissimo Pupo, grande.
1: Ma
0: c'eron, cioè, da dire, insomma, quando si è impegnato, c'è stato un periodo che si è impegnato e ha fatto delle bellissime canzoni. Allora, mi hanno mandato la foto di un negozio, c'è scritto: sturiamo il tuo buco in 10 minuti. Franco l'idraulico. Bellissimo, da 30 anni, da 30 anni. È bellissimo, un'insegna meravigliosa. Sturiamo il tuo buco in 10 minuti. Franco l'idraulico. Quindi se avete il buco intasato, insomma, del vate, della lavandino, insomma, chiamatelo, che insomma è esperto. Invece c'è una notizia bellissima di un pappagallo che si è rifugiato sul tetto, è scappato da casa, è andato sul tetto della casa e la signora ha chiamato i vigili del fuoco. Lui praticamente, i vigili del fuoco sono arrampicati, lui continua a mandarli a fare il pappagallo. Continua a ripetere: vigili del fuoco, andate a fa', capito? Cioè, continuazione. C'è questa scenetta meravigliosa di questo, la foto mi hanno mandato di questo pappagallo sul tetto di casa e il vigile del fuoco tenta di prenderlo. Lui dice: va a fa'. Stacci te con la vecchia, stacci te con la vecchia, che mi chiama Luisa, io sono Franco, sono Franco. Vattene a fa'. È bellissima, è una scena meravigliosa. Allora, abbiamo la domanda. Tomanta, sì. Abbiamo Tomanta, te rubrica enigmistica. Sentiamo la domanda.
2: Allora, sarebbe questa volta è un verticale.
0: Sì,
2: uno.
0: Ah, ti sei dato al verticale. Dai, che ce la fai. Se ti arrampichi, ce la fai.
2: Pensavo uno verticale. Si effettua dopo l'attracco.
0: Sei lettere. Che cos'è?
1: Dopo l'attracco.
0: Dopo l'attracco della nave, attracca la nave. Attracca, quindi dopo la nave fanno scendere i passeggeri. No, c'è l'attracco.
2: C'è il nodo.
1: No,
2: sto pensando.
1: Qual è la domanda, Achille?
0: Ancora?
1: No, perché la chiedo.
0: Ma lui sta ascoltando un'altra radio stamattina,
1: no,
0: ragazzi.
1: Perché devo chiederla qui? Com'è la domanda che la riporto?
0: Ah, Andrea, chiama la mia compagna filippina, Cristina, sono Lino. Questo forse era a teatro, c'era una signora a teatro filippina, anche una bella donna, e forse è lei, dopo chiamiamo.
1: È lei, Andrea, perché mi ricordo di Lino io.
0: Ah, ti chiami...
1: Si chiama Lino, era il marito, sì.
0: Ah, ti ricordi il nome del marito?
1: Sì, Lino.
0: Non di lei, però.
1: Questo
0: è un programma, ragazzi, strano, insomma. Non... Questa cosa a me non potrà mai succedere, però andiamo avanti. Dimmi.
2: No, dico, allora, si effettua dopo l'attracco... Uno verticale, sei lettere.
0: Si effettua.
2: Sarà UE.
1: Cioè. Io c'ho sbarco, Andrea.
0: Sbarco. Mamma mia, come parla bene Ugo Parmesano. Meno male che lui è bello, ragazzi. Meno male, tu troppo bello, Ugo. Pronto.
3: Buongiorno, Andrea. Buongiorno a tutti, ragazzi. Ma che l'ha andato a vedere sull'intelligenza artificiale?
0: È andato lì. Vabbè, capirai, non ce l'hanno data l'intelligenza.
3: Se fai dopo il tacco ci si arrivava subito, dai, Ugo.
0: Massimo, già stavi sui maroni a gente, adesso ancora di più. È lunedì mattina, ma chi ci è arrivato? Ciao Massimo!
1: Ciao.
0: Torna sul tapirulan. Andiamo avanti. Dimmi.
2: No, quindi si diceva uno verticale, si effettua dopo l'attracco.
0: Lo sbaglio. Cioè, ci siamo arrivati. Allora, okay. Andrea, chiama il mio migliore amico. Lei è Samantha. Samantha dice: chiama il mio migliore amico. Cristian, con la settimana enigmistica, che dice sempre che è il più intelligente fra di noi. Io sono Samantha. Lui non vi ascolta, perfetto. Allora, meglio ancora. Così possiamo anche insultarlo. Ma così lo chiamo con WhatsApp o con... sì, così WhatsApp. No, normale così. Come si chiama lui? Cristian. Allora vai subito. Cristian, sei lettere, vai.
2: Ma come faccio, normale?
0: Subito, sei lettere. Vai, dai, rispondi, te prego. Cristian, sei lettere. Si effettua dopo?
2: L'attracco.
0: Dopo l'attracco. Vai. Vedrai che dice, si effettua dopo lo sbarco. No, non risponde. Cristian! Fallo per Samantha. Dai, dai, secco, dai. Intanto hanno scritto sbarco a Jenny. Dai, siamo arrivati anche noi, siamo arrivati. Non, vai, andiamo. Sono Roberto da Verona. Per me è lo sbarco. Mortacci, tua mortacci. Allora, chiamiamo, abbiamo 70.000 numeri. Ciao Andrea, è lo sbarco. Basta con lo sbarco! Abbiamo capito che è lo sbarco. Vediamo quanti... ci coprite i numeri, cioè se continuate a scrivere sbarco. Aspetta, sbarco, sbarco, sbarco. Che miseria, quanti sbarchi. Barbara, questa è Barbara. Ciao Andrea, chiama... ah, volevo chiamare la vietnamita,
1: la Filippina.
0: La Filippina io. Cristina, eccola qua, questa. 3, 2, com'è?
2: 9.
0: Eh?
2: Allora,
0: se tu dai un solo numero su quanti sono, nessuno potrà mai, neanche i geni della polizia interpostale internazionale delle Semelpol.
1: Chi sono?
0: Numero, se ti chiedo un numero lo puoi dare,
2: certo.
0: Non è un problema.
2: 329.
0: Ah. No, 329. Gli altri puoi ometterli, capito?
2: Ok.
0: Vai, vai. Non dire niente, bravo. 329. Mannaggia te, mannaggia. Ce n'ho due così, ragazzi, da primato mondiale. Cioè, uno, due, tre.
2: No, un quattro in meno.
0: Ma che stai dicendo? So tre i quattro, cretino. Ma che se mai ci vedi? Ah, sì, ci hai dato sotto stata ieri sera.
2: No, allora, perché da qua la prospettiva
0: sì, sembra... Vabbè, lascia stare, si è appannata la vista. Andiamo avanti, andiamo avanti. Pronto? Ah, non squilla nemmeno.
4: Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria.
0: Niente, niente. Spendo. O spendo o non prende. Riproviamo. Cristina, dai. Vediamo.
4: Stiamo trasferendo.
0: Niente, no? Sta pulendo casa. allora.
2: C'è Marina. Basta, se vuoi.
0: Basta. Chi?
2: C'è Marina.
0: Marina, vai. 3, 4, 7. Ma è difficile fare sti numeri, ragazzi. Ma perché non facciamo come gli altri? Tutto registrato, tutto preciso, tutto. Io veramente non capisco perché vi ostinate a fare tutto così in diretta a Rubens. Vai.
1: E a Rubens.
0: Vai. Piero. No, chi è questo?
2: Marina.
0: Marina. Marina, sono amico di Piero. Mi ha detto di chiamate che sei bravissima. Non fa col bambino, tanto il bambino non viene. Aspetta, parto io. Marina.
4: Iliad.
0: No, vabbè, allora ditelo, ragazzi. Ce l'avete con noi, ce l'avete.
2: C'era
0: Piero
2: il muratore.
0: Piero il muratore, mamma, ho già paura. 7, 9, 7, 8, 8. 8-8, vai. Se non rispondi questo, buttiamo la settimana di mese.
1: Sì, sì.
0: Anzi, me la mangio così non.
1: A lavorare forse, muratore.
0: Mannaggia a te, mannaggia. Barbara, chiamiamo Barbara.
2: Barbara.
0: Niente. Non...
3: Pronto?
0: È Piero!
3: Chi sì?
0: Oh, sono Andrea, come stai?
3: Andrea.
0: Oh, Piero.
3: E che Andrea?
0: Ma come chi è Andrea? Ma che sei imbambito? Oh, dammi letta un attimo, un secondo. Perché è mio figlio che sta facendo la settimana enigmistica. Senti la domanda che ti fa, se no mi stai facendo impazzire. Tu che sei intelligente, vai.
2: Si effettua dopo l'attracco 6 lettere.
0: Piero.
1: Dov'è?
0: Piero. No,
1: giù,
0: no, sarà la voce del bambino. Sarà la voce del bambino. Non è...
2: ma questo qua va, era diversa questa volta.
0: Io richiamo. Okay, questo no. Mi chiama Andrea, chi? Sono l'amante di tua moglie.
1: No,
0: no. Sì, dai, un po' di pepe mettiamo nella vita delle persone.
1: Occhio.
0: Come visto, sono l'amante di tua moglie. No, ha messo giù, no, vabbè, allora ce l'avete con noi. Allora ditelo se ce l'avete con noi.
2: Però qua c'è Barbara, se vuoi.
0: L'ultima, dai, ragazzi, l'ultima. 3.
2: No, è un
0: 3, 4, 9.
2: 2, 9.
0: Sì. E non vedo niente. Levate questo libro qua. No.
1: Questo libro.
0: Vai. Barbara, vai. Pronto, Barbara. Sta squillando. Mm-hmm. Sento poco, come? Si sente, si è silenziato. Pronto, Barbara? Niente, non risponde nessuno a noi. L'unica era Piero.
1: Piero, il muratore.
0: Pugliese, era pugliese. Chi è Andrea? Niente, neanche Barbara, ragazzi. Che tristezza, ragazzi.
1: È proprio muto ora, Andrea.
2: capisco se
0: no, squilla ma basso. Non fa, forse non lo so come mai. Non, alcuni alti e alcuni bassi. Sarà il mio telefono. C'è la batteria. No, non c'è la batteria. Chiama mia moglie Marina. L'abbiamo chiamata questa Marina?
2: No, Marina no.
1: Marina
2: sì.
1: Marina. La telefonata prima di Piero era Marina.
2: Allora, però
0: Sei cretino. Christian, non so siete perché. vediamo. Chi è questa? Elena, la zia Elena. Vai, tre. C'ho un sacco di numeri di telefono, mamma, una marea, cioè un 15, 6, ok, 0, 0, sì, vai, questa è l'ultima ragazzi, poi abbandono la nave.
1: Abbandono la nave.
0: Oh, vedi che questo squilla forte, non si capisce? Chiama il mio collega Christian, che ieri ha montato il mobile IKEA e digli che vanno a ritirare tutti perché... Si smontano da soli, in che senso?
1: Si smontano da soli, cosa?
0: Il mio è Christian, che ieri ha montato il mobile IKEA. Ah, ok.
1: Dai, zia Elena, su.
0: E zia Elena? Non risponde manco zia Elena. No, ragazzi, no, ma allora c'è una combutta nei nostri confronti. È una combutta. Allora, vediamo voi, Christian. Ma non ci ha dato il numero di Christian.
2: Perché c'è stato qualche contatto, però se clicchi lì sopra si può vedere, no?
0: Ah, se clicco dove?
2: Boh, non so.
0: E non si vede, non si vede. Manda, scrivi il numero di Christian. Deve scrivere. Questo può funzionare perché c'è una scusa, capito? Cioè, guarda, mi è montato ieri il mobile di IKEA, ti ricordi? Si è stato smontato tutto, capito? Dentro ci ho trovato la settimana, qualcosa mi invece. Però mandaci il numero di Christian, ce lo devi scrivere, non il biglietto da visita, che non sa niente qua, non, anche se schiacci, forse è questo, forse è questo.
2: È quello, no, quello lì, no, è la data di oggi.
0: È la data di oggi.
2: Eh sì, perché ad ogni messaggio sotto ti dice la data dove ti ha mandato il messaggio il mandante, sì. E l'orario, capito?
0: Federico da Cesena, forse non ha... Federico, ci devi mandare il numero scritto di Cristian, altrimenti non riusciamo, ok? Gioia, come mai non si sente più? Avete litigato? Ma chi?
1: Chi è Gioia?
0: Come mai? Forse Ugo si sente più stamattina?
1: Come no?
0: Si sente, si sente.
1: Ci sono, come no?
0: Boh, non so, che domanda è strana, Gioia, sei tu forse? Non
2: Gioia.
0: Dai, sei più Gioia tu. Andrea, chiamami che ti rispondo io. Allora, facciamo così.
2: C'è quella lì però.
0: Chi?
2: Qua, la Denise.
0: La Denise. Sono Dimer. Chiama mia moglie Denise. Occhio che vi manda a fanculo. Mi manda a fanculo facile. Aspetta, la Filippina la chiama, usa WhatsApp. Ragazzi, ma che casino, ma io sono da solo qua. Questi non fanno niente. Attenzione, mi sta a chiamare qualcuno. Forse è uno di quelli che abbiamo chiamato. Zitto. Pronto?
5: Andrea è lo sbarco.
0: Ma vaffanculo. Io pensavo, comunque quando la nave attracca non è lo sbarco, sei lettere, ma è lo sbocco. Prova a vedere se c'entra. Lo sbocco, secondo me è sbocco,
2: Anche sbocco ci sta.
0: Hai visto. Vabbè, allora facciamo così. Mentre Federico da Cesena, aspetta un attimo che lo chiamo, così lo sveglio un attimo, perché è un po' rimbambito, forse non sente. 3-9, com'è il nome di Federico?
2: È questo qua. 3,
0: chiamiamolo
2: 9,
0: tutti insieme, così gli diciamo devi mandare il numero scritto. 6-0.
2: Ma che 2? 6-2. 4-6-2.
0: 4-6-2.
2: Ok.
0: Mamma mia, tignoso.
2: Sì.
0: Tignoso. Ma se sbagliamo un numero, secondo me qualcuno ci risponde. Vedrai. Vediamo. Ok. Cioè, Andrea, chiama questo numero, Francesca. Non mi date i numeri a casa. Pronto?
5: Io ti rispondo.
0: Federico, devi scrivere numero.
5: Me l'ho scritto.
0: Hai mandato il bigliettino da visita.
5: No, ti ho scritto anche il numero sotto.
1: È che arriva tardi, forse.
0: Forse arriva fra un po', fra mezz'ora arriva. Mezz'ora. Non c'è scritto. Non c'è.
5: Te l'ho detto?
0: No, no, che fa? Me lo detti, lo sentono tutti. Vabbè, prova a riscrivere.
1: Fatelo mandare lì su WhatsApp a te,
5: prova
1: Andrea.
5: Prova a riscriverlo.
0: Mandamelo su WhatsApp. Ciao.
5: Va bene, te lo mando a te direttamente.
0: Comunque grazie. Lo sbarco. Ciao. Vai. Allora, chiama Pino. Chi è Pino adesso?
2: È Pino, sai, il suo amico. Vedi?
0: Pino Carli. Mi continua a arrivare i bigliettini, ma perché mi arrivano i bigliettini?
2: Perché la gente pensa che inviandoci
0: Francesca,
2: qualcosa,
0: vai Francesca, intanto... vai 3-8, vai 3-8-9-8, giusto?
2: Lo pensa 3, Francesca.
0: E questo, 3-9-8, mamma ragazzi, 3-9-8, sì, 4-8-2-5, vai. Ma questo è il numero di Ugo. Ma no, ragazzi, ma io l'ho pure fatto. Cioè, è il nuovo delle prenotazioni del teatro.
1: Falla a me la domanda.
0: C'è stata l'incoglionie. Mia moglie Ungheria è appassionata di Luciferba. Vai, è appassionata. Questi rispondono 3, 4, 5, 3. Vai, 3. Dov'è?
6: È qua.
0: Sai che non ci vedo più niente. Io.
6: Sì, ok,
0: sta buono. È questo, è giusto così?
6: Sì.
0: 4, 3, vai, questa sei appassionata. Dopo prendo il crucifero e lo lancio fuori dalla finestra. Domanda secca, senza, non c'è il nome, quindi domanda secca, vai, in ungherese però,
1: certo.
0: Ci sta a pensare, sì, ma... sì, in italiano, sì. Cretino, okay. vai. Niente ragazzi,
4: Iliad.
0: No vabbè, no, vabbè, basta ragazzi, dai, mettiamo una canzone, sono sfinito ragazzi, cioè non, veramente non ce la faccio più, non risponde nessuno, no. Cioè, non è possibile, dai. Ma come fanno le altre radio? Non ho capito. Due squilli rispondono,
2: ma
0: rispondono anche bene,
1: registrano,
0: ma che registrano?

0: mettete sti cassoni, veramente, c'è una roba, una roba, una roba, fa cagare.
1: No, è bella, ma perché dite così? Attenzione, allora abbiamo trovato il numero di Christian.
2: Christian.
1: E l'amico si chiama... Vabbè, fa niente.
2: Pino, era Pino.
1: Lui praticamente ha montato un mobile di IKEA ieri. Ok. Andiamo. Se non risponde, ragazzi, ma veramente, cioè... Dateci un numero. Niente, ha buttato giù, o sta a dormire, o perché ho usato il numero dei WhatsApp. Aspetta un attimo, lo chiamo col numero normale. Come si fa? Copia il numero del telefono, ok? Lo chiamo normale, vediamo. Forse sta dormendo ancora. È un montatore comunque, penso, no?
3: Sì.
1: Sì. Ma non fa la faccia triste. Pensa, non succede niente se non ti risponde. No,
2: io ho detto che non so se è un montatore per hobby o per lavoro.
1: Ha montato un mobile di IKEA.
2: Beh, sì.
1: Ma dove l'ha montato il mobile di che?
2: Qualcuno. Casa.
1: Niente. Dai, dai.
4: Tim.
1: No, vabbè, niente, basta, ragazzi. Dai, non funziona sta cosa. Ti ha portato a sta rubrica. Dammi sta rubrica. Ma va, un bagno.
2: Ho pagato anche 2,20 euro.
1: Vabbè, ma non funziona. Cioè, non ci risponde nessuno. Ti viene nervoso. Ti viene. Vieni qua che te voglio menare. Vieni. Mi voglio sfogare. Dai, non
3: ma perché?
1: Ma non so, c'è la faccia da pugni. Insomma, sei un tirapugni.
2: Allora, facciamo così. Allora, magari possiamo provare venerdì sera.
1: Provalo a casa tua. Aspetta, no, aspetta, ma chi è questo? È lui, forse? Non so.
2: No, è un altro, non mi chiedere chi è.
1: Pronto?
5: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
5: Achille,
1: No! Non si è sentito. Ha detto chi? Mettitelo nel pino.
3: Andiamo.
2: Beh, in teoria sai che...
1: Che fai, l'hai ripreso?
2: No, sto dicendo, visto che hai detto che comunque per quanto riguarda lo spettacolo in teatro può succedere di tutto, chissà se magari venerdì sera...
1: Aspetta, c'è un altro numero. Pronto?
5: Sì, ciao Andrea, ti ho mandato il numero. Guarda sul tuo numero WhatsApp.
1: Sì, l'ho chiamato ma non ha risposto.
3: Chi è?
5: No, risponde.
1: E non ha risposto, due volte l'ho chiamato. Me butta giù.
5: Lei, ti ho mandato il numero della figlia.
1: Non ho capito, della figlia?
5: Il tuo sul tuo... Ti ho mandato il numero di mia figlia. Guarda il tuo WhatsApp.
1: Ma tua figlia cosa ha fatto? Ha montato un mobile ieri. Gli hanno montato.
3: Ma non
1: un...
3: è lei, Andrea.
1: No,
5: per
1: è
5: una... cruciverba.
1: Ah, per il cruciverba. Ma tua figlia è esperta di cruciverba?
5: Caspita, moltissimo.
1: Ah, ok, provo a chiamarla. Come si chiama? Come si chiama?
5: Cecilia,
1: non se lo ricordavo. Ok, grazie, Papo. Papo, ho chiamato Papo.
3: Quello del mobile era Christian.
1: Che ha montato un mobile. Siete suonati stamattina, solo stamattina, dai. Ma è lunedì anche per noi. Allora, vediamo un po' il numero che mi ha mandato. Tac. È questo?
3: Cecilia,
1: sì, è lei. Allora, e come faccio a chiamarla? Copia, ok? Telefono. Mamma ragazzi, e devo cancellarlo adesso.
2: Certo, cancella.
1: Copia, incolla, vediamo. Me l'ha mandata. E mo che faccio adesso? No, c'è tanti numeri. L'ha unito a quello di prima.
3: L'ha uniti i numeri.
1: Ma perché mi incolla?
2: Cancella.
1: Tu? E come faccio a cancellare?
2: Fratello, devi cancellare.
1: Ho capito.
2: No, ma se tu vai sulle clicchi sui numeri e li puoi cancellare.
1: Non ci va sui numeri, vedi che ci va. Mi copia tutto.
2: Perché adesso hai... Ok, fai una cosa. Allora... Cancella, rifai.
1: Cosa rifaccio?
2: Esci da qua. Prima come hai fatto per annullare la chiamata?
1: No, la chiamata, non è che annullo la chiamata, faccio così, butto via la pagina.
2: Buono, ok. Ritorna sul numero di WhatsApp.
1: Torno sul numero di WhatsApp, non c'è più.
2: Tu WhatsApp,
1: ragazzi, non funziona niente. Buongiorno.
2: Quello che ti ha scritto, che l'hai appena letto, fratello. Eccolo qua che l'hai letto.
1: Oh, se eravate una delle vendite, eravate già falliti. Ecco. Allora, la chiamo su WhatsApp, dai, così facciamo.
3: Però guarda se dice sta squillando, Andrea, se no è inutile.
1: Chiama Meta. Chi è Meta?
3: Meta è quello di...
1: Il metaverso?
3: Sì,
1: no.
3: È quella di WhatsApp, Facebook.
1: Io l'ho copiata adesso.
2: Buono, adesso vai sui numeri.
1: Vedi?
2: Buono, mi fai incolla.
1: Se io incollo, vedi che mi appare pure quello sopra? È successo qualcosa?
2: Allora, fai così e allora...
1: E io ci vado... Ah, ecco, buono, sta buono. Bravo. Com'è che inizia questo? Con il 3, 4, 5.
2: Sì, certo.
1: Ragazzi,
2: da lì cancella.
1: Siamo messi male.
3: Ora chiamo Zuckerberg.
1: Ok, va, buono, buono. Come si chiama? Mi sono dimenticato.
3: Cecilia.
1: Cecilia. Subito gli fa la domanda, che è esperta. Vai. Aspetta, gli fa... Io. Ciao, Cecilia.
4: Pronto?
1: Ciao Cecilia, sono Luigi. Senti, sono qua insieme ad Achille. Ti faccio la domanda. Ti fa la domanda del crucipepa che non ci arriviamo.
4: Ok.
1: Vai.
2: Okay. Si effettua dopo l'attracco. Sei lettere.
4: Ci pensare un attimo.
1: Vai, vai, vai.
3: Ci sta prendendo in giro.
4: Può essere a brodo?
1: A prodo, provavi, approdo,
3: a prodo. Più di sei lettere.
1: No, non è a prodo. Sei lettere. Dai, Ceci, dai.
3: Ceci.
4: Non lo so.
1: Che miseria. Dai, che dobbiamo chiamare. C'è un quiz, vinciamo una settimana di vacanza, vinciamo.
3: Ma cosa? Che sei milionario?
4: In verità io ho cercato su chat.
1: Vai su chat.
4: Cioè, mi dice a prodo, se non è quella non lo so.
1: A prodo, prova a vedere.
2: No, sei lettere. A prodo sono sette lettere. Sei lettere.
4: Ah, è vero, c'è ragione, scusate, sono sette. Non sono proprio in matematica.
1: Può essere sbocco, lo sbocco.
3: Ma quale sbocco?
1: Sbocco, sai quando uno va a nave, sbocco.
3: Cosa?
1: Sei lettere.
3: Cosa? Ma perché?
4: Aspetta. No, non saprei proprio, non vi so aiutare.
1: Niente, vabbè, te richiamo dopo, dai, grazie Ceci.
4: Va bene, ci vediamo il 24 Bellaria.
1: No,
3: se l'ha capito.
1: Ciao, grazie amore,
3: ciao,
1: grazie.
3: Ciao.
1: Che figo di merda, ciao. Cioè, ragazzi, cioè, io l'ho convinto di avercela fatta, invece no.
6: Su Studio Più.
3: Sai da cosa, Andrea? Perché io ti ho detto ciao, sono Luigi, sono con Achille. E gli ha detto sì, dimmi pure. Cioè, non manco chiesto, capito?
1: No, grazie della spiegazione, perché non avevo capito io.
3: No, io avevo capito che era chi ci stava ascoltando.
0: Specchio delle mie brame, chi è il più coglione del reame? Fuoco!
1: Hai vinto il premio.

0: che continuano a scrivere sbarco. Lo sappiamo che è lo sbarco. Stiamo a scherzare, stiamo. Comunque la settimana enigmistica che io non riesco manco a dire. Ma da bambino, fin da bambino, cioè non... Vabbè, razza di dementi è ancora, non è l'ancora, è sbarco. Cos'è che vi siete persi? Vabbè, comunque, fatto sta che la settimana enigmistica, il quiz non funziona, con noi non funziona, ragazzi, non ce la facciamo. Torniamo agli scherzi tradizionali, dimmi.
1: Però quindi... però Cecilia...
0: Approfittiamo. Ha cambiato nome.
1: No, Cecilia, tra l'altro.
0: Cecilia. Tra l'altro.
1: Allora, ho detto una voce
0: è
1: che.
0: Giovane. Allora, cioè, sei perché... un vecchio, sei.
1: Ma cosa sei
0: dicendo
1: vecchio?
0: Aspetta,
1: vabbè,
0: siccome il papà mi ha mandato il papà il numero. Aspetta, Papà, mandami un vocale perché secondo me Achille ci vuole provare con tua figlia. Oh. Quanti anni c'ha?
1: Aspettiamo
0: il vocale. Sì, sì, sì.
1: No, stavo dicendo che appunto Cecilia.
0: Sì.
1: Viene il 24 a Bellare, quindi andiamo a
0: allora, più. Allora, dovete capire una cosa. Sì. Come c'è gente che scrive ancora sbarco, che non hanno sentito il pezzo prima. Voi omettete sempre delle cose quando raccontate il teatro. Non dite teatro, lui lo dice locandina, ma di che locandina? No, ci vediamo a Bellaria, dove? In piazza? Dove? In una via? Dove ci sono i amici tuoi?
1: Appunto, stavo dicendo che Cecilia ha detto che ci vediamo il 24 perché voleva ricordare che cosa?
0: Che cosa?
1: Che il 24
0: ha già prenotato Cecilia, già prenotato.
1: Certo, però magari c'è gente che ancora non l'ha fatto, magari gente che non lo sa perché appena ci sono la radio è la prima volta che ci sta ascoltando, quindi il 24
0: quando
1: siamo...
0: valide la gente chiama per riavere i soldi indietro.
1: Vabbè, comunque c'è l'importante è causa effetto, creare una situazione. Quindi allora il 24, sabato 24,
0: uno
1: saremo
0: scritto,
1: a Bellaria.
0: Fatemi vedere da uno bravo.
1: Sabato 24 saremo a Bellaria, allora, in Gemarina.
0: Innanzitutto venerdì prossimo siamo a Rovereto.
1: Questo venerdì siamo a Rovereto, mancano pochissimi posti, però se qualcuno volesse, c'è ancora possibilità, magari era titubante perché non sapeva se riusciva, perché magari poteva avere degli impegni.
0: Sì.
1: Ci sono ancora pochissimi posti.
0: Sì.
1: Venerdì questo qua siamo a Rovereto.
0: Dove?
1: In teatro, Rovereto, è il teatro della Filarmonica.
0: La Filarmonica.
1: e quindi iniziamo alle ore 21, dalle ore 20:30 vi aspettiamo lì. Per quanto riguarda l'ingresso, mentre sabato 24 Cecilia, ti aspetto, ci vediamo lì, ci conosciamo.
0: Sì.
1: Detto questo, per chi vuole.
0: Il padre non ha visto il messaggio, il vocale. Io sono curioso di sapere quanti anni c'ha Cecilia e soprattutto se il padre è contento, insomma, che tu la vorresti corteggiare. Ecco,
1: io offro un caffè, ci vediamo. Sì, no, dico papà, ci vediamo. Mi fai assaggiare la
0: pietra. Offri il caffè al padre, fammi capire.
1: Prima si conosce il papà.
0: Genitore.
1: Il papà ha sempre precedenza, magari.
0: Allora, ma Ugo vi sta ascoltando stamattina che non si sente. Allora, si è offeso.
2: Sono,
0: vabbè, è il terzo che mi scrive che non parla Ugo.
2: Quando devo parlare? Cioè, quando mi interpello.
0: Oggi non c'ha battute, non gli vengono oggi, cioè, spendo, un po' spendo. Insomma, non. Dimmi.
1: E quindi, praticamente, allora, detto ciò, questo venerdì, ancora pochissimi posti per quanto riguarda Rovereto, mentre il 24. Altri posti ci sono per quanto riguarda lo spettacolo in teatro a Bellaria. Cecilia, ci vediamo. Papà, tranquillo che sono un bravo ragazzo. Detto questo, potete chiamare.
2: Attenzione,
1: Ugo.
2: Perché c'è un'altra data importante, quella del 16 di novembre.
0: 16 novembre io divento maggiorenne, quindi io festeggio con gli amici. Tutti gli amici siete voi. Perché fare una festa per pochi? Facciamo una festa per tanti. Faccio lo spettacolo a Desenzano del Garda, al Teatro Alberti, bellissimo teatro, locale, molto bello. Quindi vi aspettiamo il 16 novembre, è un lunedì, però insomma, una volta potete far tardi. Insomma, alle 11 vi giuro che alle 11 vi mando a casa, poi se no dopo vi sgrida la moglie. E portate anche la moglie, così la sgridate voi. Quindi vi aspettiamo il 16. Allora, il 16 di ottobre, adesso venerdì, siamo a Rovereto. Il 24, sabato 24 ottobre, siamo a Bellaria. E il 16 di novembre chiudiamo la nostra rassegna teatrale con Desenzano del Garda, che è diventata un po' casa mia, insomma. Vi aspettiamo. Per avere informazioni chiamate il numero, dallo te, perché sennò quello dice 3, 8, 9. Vai.
1: Allora, dovete contattare Ugo Perché? Perché così almeno voi chiedete info. Sì. Prendete il vostro biglietto perché...
0: Dai il numero!
1: Dai, per dire, perché se tu arrivi senza biglietto, là non lo puoi comprare.
0: Non lo puoi comprare.
1: Basta, cioè lo devi comprare prima. Quindi sì, che arrivi lì, basta. Tutto quanto è già fatto, tu arrivi, devi solamente dire ciao fratello, sono Francesco, entri, ti siedi. Arrivo io, ci sono io, ti dico ciao Francesco e basta. Quindi chiamate, scrivete Ugo 389.
0: Basta, non lo dare. Mi viene voglia di picchiarlo.
2: Il numero, basta.
1: E per dire.
2: Sta a farunga, sta a fa. Per dire cosa?
1: Ma perché volevo dire per quale motivo ce ne
2: sei? Perché sei un cretino. Ho già detto tutto io. Che fai? Lo ripeti un'altra volta?
1: Comunque ci sono anche le
2: locandine. Già lo dico male io. Deo dici peggio, lo dice fa, ripeti.
1: No. Comunque ci sono anche le locandine sulle nostre pagine social. Sì. Andrea Catavolo, Ugo Palmisano.
2: Basta, dopo del nome. Mamma ragazzi. Pesante. Quello non parla là dentro la
0: quale. Come non parla?
2: Stamattina si è offeso.
0: Ma chi?
2: Perché gli ho detto che aveva la maglietta sporca.
0: Ma non è vero.
2: Si è offeso.
0: Oggi è offeso. Non è vero.
2: Ma gli fa male una caviglia. Quando gli fa male la caviglia lui si offende.
0: Non è vero.
2: Ah, attenzione, mi ha risposto il padre, c'ha 24 anni la figlia.
0: Troppo
2: giovane per te.
1: Troppo giovane, scusami.
2: Ma lascia stare, ma sei un vecchio. Ma c'hai 42 anni, c'hai.
1: Ma cosa vecchio?
2: Ma 42 anni, piacere. 24, ma te vuoi presentare veramente?
1: Ma perché
2: ma lascia perdere,
1: ma scusami,
2: ma lascia perdere.
1: Ma io sono giovane.
2: Ma non c'hai neanche la dote, tu non.
1: Ma
2: sei senza dote.
1: Appunto, questo qua il papà è tranquillo.
2: Basta!
1: Scusami.

0: Ah, scritto anche Cecilia. Ciao, sono Cecilia, ho 24 anni comunque. Sei giovane, Cecilia, sei giovane. Siamo dica... degli anziani vecchi.
1: Anche lei dice... dice
0: guarda... E sono single. Sono single. Allora, a saluto gli facciamo la domanda. Senti, Ceci, ma ti può piacere uno come Achille? Aspettiamo la risposta.
1: Premessa che ovviamente sarebbe un appuntamento al buio, sarebbe un appuntamento
0: ma
1: al buio.
0: Ma in che senso al buio?
2: Perché lui non la conosce.
0: Sa chi sei, sa chi
1: sì,
0: sei.
1: Vabbè, però non ci siamo mai visti.
0: Addirittura tu vuoi selezionare, cioè potresti selezionare. Anche trovargli dei difetti.
1: No. Ascolta,
0: e innanzitutto c'ha 24 anni, quindi voglio dire, vabbè, per te sì. Sarebbe come vincere al Super Enalotto, uguale.
1: Ok, perfetto.
0: No, io... pure il sofisticato.
1: No, non faccio il sofisticato. Però dopo ci hai detto, magari ci si conosce.
0: Cadavolo, perché non vieni a Trapani? Tutti mi chiedono, a Verona, a Viterbo, tutte... Allora, noi siamo tre pippe. Cioè, non è che siamo così bravi da portare in tour tutto. Siamo tre pippe. Senza fare i filtri modesti. Però diciamo che quest'anno io fino a novembre lavoro. Poi prendo una pausa riflessiva, perché devo riflettere, insomma, sull'avvenire, sul futuro. Insomma, divento maggiorenne il 16 di novembre. Quindi da lì mi prendo un anno sabbatico, non so dove andrò ancora, penso che farò il cammino del come si chiama, il cammino di
1: Santiago.
0: Ma quale Santiago, chi lo conosce?
1: Parigi da Car,
0: Dakar. Attenzione, io ho 46 anni e sto con una di 19, perché te sei un maiale, sei un maiale, non si fanno queste cose. Io ho una figlia di 19 anni, ma te immagini che si presenta a casa con dei 46, ma gli sparo da sopra. Ma no, ma è bravo a scappare. Se non è bravo a scappare, amore, tacci tu, amortacci. Sei geloso? Certo che sono geloso di mia figlia, figuriamoci. Aspetta, non so se chi è,
2: ma forse è Cecilia.
0: Pronto?
3: Eh
0: no, ci ascolta. Pronto?
3: Ma forse è Cecilia, Pronto?
2: Sto sentendo con l'app.
0: Gli arriva in ritardo.
2: Eh beh.
0: Vabbè, niente, non risponde. Se ci ascoltate con l'app c'è un po' di ritardo, quindi voi non ci ascoltate quando chiamate, non ci ascoltate, cioè, abbassate la radio, sennò sentite il pronto dopo un'ora, capito? Achille, fai schifo perché sei un incapace, manco l'asino ti farei conoscere, figuriamoci mia figlia. Questo non è lui, è l'altro,
2: papà.
0: Andrea, girami il numero di Cecilia. Sì, mo giro il numero, cioè, che siamo dei papponi adesso, non... ma poi brava ragazza, c'ha 24 anni, ma vergognatevi, andiamo avanti.
1: No, vabbè,
0: aspetta,
1: magari
0: no.
1: è lei.
0: Ma che è lei? Ma che è lei? È sempre lui. Pronto?
3: Achille.
1: Sì, buongiorno.
0: Ma parla come te.
1: Non ho capito.
0: Che hai detto? Ma embriago,
2: pronto. Può essere.
0: Pronto.
3: Che hai detto?
0: Allora, se ci sentito con l'op,

0: secondo me sei sempre una bella, sei una bella ragazza.
1: Senza rancore, ragazze, noi scherziamo, no. Ridiamo, siamo dei
2: la più bella di
1: Catavolo, sei classe 86, sì. 86, sì. Comunque faccio gli anni, quindi vi aspetto a teatro il 16 novembre. Allora, Catavolo, tutto sto casino, ma non hai dato il numero. Lui doveva darlo.
0: È vero, è vero.
1: Festeggiato senza torta, dai.
0: Allora, 389.
1: Per avere info sulle nostre serate, 389.
0: 83. 34825. Il numero comunque poi lo trovate anche postato.
1: Ma state sulle nostre locandine, sui social. Maroni.
3: Su Studio Più.
1: Oh, questa è bella, questa è l'unica bella di oggi. No, no, no. Oggi devo essere sincero che Ciccione ha messo due o tre canzoni.

0: Conchi e Cecilia non ha scritto, eh. Quando gli ho scritto ti piace Achille, non ha proprio scritto, cioè non,
1: Allora, ma aspetta, perché so che devi iniziare a lavorare per quello.
0: Sì.
1: O la scuola oppure l'università, giustamente.
0: Allora, se uno non te conosce te compra caro, nel senso che si dice, no? Se uno non te conosce te compra caro, nel senso, se te vede senza che tu parli, magari gli piaci, via dice. Però se inizi a parlare in casino, lì te rovini, capito? Aspetta, c'è non so chi sia. Pronto! Pronto!
2: Bambini,
0: fai schifo! Fate le voci dei bambini. Allora, dobbiamo salutare, però questa notizia è bellissima. Teramo va a cercare tartufi, ma il suo cane trova cocaina per un valore fino a 25.000 euro.
3: Mezzo.
0: Chiaramente il cane l'ha venduto all'Apo Elkan adesso. Perché è lui che gli va a cercare la roba migliore. Il cane. Vai. Questo parte. Scherza, l'Apo se scherza. Allora, ragazzi, ma Achille non si specchia la mattina? Ma perché? Allora, si può dire tutto da Achille, tranne che sia brutto. È brutto, ma Achille certo. È un bel ragazzo, dai. C'ha già uno specchio particolare a casa. Perché io l'ho visto quando si è fatto il selfie. C'ha la forma, no, veramente. C'ha la forma di quello che lui non c'ha. Cioè, ce l'ha. Cioè, nel senso, ha la forma da veramente. Sembra, c'ha due cose sotto. Non so se e sta sui muro. Sembra veramente uno specchio. Veramente, comunque, io fossi in te, questo specchio lo romperei, perché si dice, no? Se rompi lo specchio c'hai 7 anni di figa, cioè
3: in questo caso
0: la forma dello specchio. Ciao a tutti, a domani. Chiedo scusa, è colpa sua.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: 0.
7: E di interessi?
8: 0.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: 0. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank.

0: termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control.
4: Feel the floor.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post-operatorio durerà circa una settimana. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sanaa, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta al largo di Gibuti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Ritrovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Gibuti con a bordo 305 persone, un'80ina finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore, il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Angeloni!
4: Bella, bella, balla, balla, bella, bella, balla.
5: Radio Studio Più è sempre bella roba.
6: Champagne. Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
7: Buongiorno a tutti.
8: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina putei!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: Eccomi qua, buongiorno, buongiorno amici. L'ultimo, aspetta perché mi sono infilato la cuffia al volo. Buongiorno, buon lunedì, ben ritrovati. Eccoli qua, il vostro capitano è mancato una settimana. Rientrato domenica prima, sono rientrato sabato, perché non sono riuscito neanche quest'anno a terminare il Legend, però va bene così, signori. Capita, le rotture ci sono sempre e sono sempre dietro l'angolo. Ho rovinato il differenziale posteriore centrale, scusate. E beh, ho più deciso di tornare a casa, quindi niente di che. Tutto qua, però è stato bello, mi sono divertito. Ma adesso, signori, si ritorna in mood radiofonico. Il capitano è tornato. Ringrazio il DJ Dami che si è dato da fare questa settimana da solo. Vabbè, adesso siamo tornati insieme. Va bene, sono tornati insieme, bella questa, sembra una relazione. Il mio socio, vabbè. Ok, lo sapete che in questo programma siete voi i protagonisti, siete voi a scegliere la musica. 338-141-1001, questo è il numero che vi dà la possibilità di interagire con noi, quindi con un vocale potete richiedere una canzone. Messaggio scritto, vi faccio un saluto io, il capitano. Se volete vi ricordo i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma adesso partiamo con Weekend, Medusa.

0: Vabbè, stavo ascoltando un messaggio. Un attimo. Appena la sette mi ricomporre. Dopo una settimana mi sembra una vita che non sono qua al programma. Posso dire una cosa? Mi siete mancati. Vabbè. Va bene. Il vostro capitano era Sammarino a Rally Legend, ok? Grandissimo. No, vabbè, a parte gli scherzi. Tutti gli anni, lo sapete, prendo quella settimana lì per stare tranquillo, ma tante cose da fare, non è che non è una vacanza, ecco. Non è una vacanza, è la disponibilità che mi serve per fare tutto. Però va bene, ripeto, è andata bene, mi sono divertito, la macchina è tornata impeccabile a casa, nel senso, beh, si è rovinato il differenziale centrale, però niente di che, non è successo niente sbavature. È stata un'edizione molto molto molto composta, ecco, non ci sono state confusioni, ritardi, incidenti grossi, insomma va bene, è bello così, questo è il vero Rally Legend. Faccio i complimenti agli organizzatori, ma adesso chiudiamo col discorso rally, perché qui si parte con le richieste. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Walter, buongiorno, Andro di Lendinara. Mi faresti sentire stamattina Afrojack, Time Fit All? Grazie, ciao ciao.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai!
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendeva l'offerta!
5: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Magnetic, bella lì. Buongiorno ballerino canarino, buongiorno Walter il capitano, il canarino presente sempre. Dai che io sono arrivato a 57. Dai che fra 9 giorni tova a te. Ok. Sì, tocca a me. Tra l'altro io ho messo in piedi una pizza di massa che sarà il 24. Adesso lo posto sui social. E comunque se volete venire a mangiare una pizza, farmi gli auguri di persona, ci sta. Non è un evento, mi raccomando, non è un evento, è solamente un ritrovo, una pizzata di massa che l'ho sempre fatta al nord e questa volta la farò in zona Cesena. Ecco, se qualcuno vuol venire a farmi gli auguri, perché no? L'Angela Nazionale, buongiorno, buon inizio settimana a tutti. L'Angela presente, 12 gradi. Minaccia pioggia, non so il vento, perché è sempre il vento, capito? Che mi dia è il vento, se è ventilato o no, cioè, non capito. Non... Andiamo a sentire chi c'è che è meglio, va.
1: Animali, mi è venuto un colpo di libidine, quindi Love You More di Roller Girl, hai capito? Siulette!

0: Maybe One Day, è bella questa canzone, mamma mia che bella, rifatta, un po' remixata, rework, non so come, come il vero termine, se... e comunque è però insomma l'originale del mitico Antonello delle Creatures. Ciao Walter, dopo un weekend trascorso a Firenze sono felice di sentirti. Mino da Morciano. Andrea da Trapani dice: buongiorno capitano, organizza una pizzata di massa in Sicilia. vabbè, insomma, mi piacerebbe essere in tanti posti d'Italia, però diciamo che dove c'è la massa di gente io faccio Ciao Walter D'Alecco, buongiorno. Ciao Walter, ciao franchigia. No, vabbè, non c'è la franchigia nella mia macchina, è la mia, quindi non faccio la franchigia per la mia macchina. Adesso diciamo che con qualche centinaia di euro si risistema, niente di che. Purtroppo sono cose che succedono nel rally, cioè rompi e sei fermo. Dopo, se è una cosa fattibile, cambi, sì, certo che i campionati del mondo sostituiscono il motore, tutto completo. Io non sono a quei livelli, quindi va bene così comunque. Va bene, va benissimo. Ciao, allora Martin Marquez chi sarà il campione? Ciao Ale da Villafranca, non lo so, non chiedetelo a me. Io quello che dico sempre a livello diciamo non è un'opinione la mia, insomma è sempre il mio pensiero. MotoGP quest'anno è veramente bella da vedere perché sono tanti che possono vincere il campionato. Può essere anche che Bezzecchi torna su, può essere anche che torna su anche sì, vabbè, Martin e Marquez sono lì, però c'è anche Pedro Acosta, un altro di quelli, il fratello di Marquez, sono tutti lì, che sono ancora tutti messi in modo che possono vincere il campionato mondiale, quindi può cambiare tutto. Andiamo a sentire niente, andiamo in pubblicità e subito dopo c'è il party time. I Remember Yesterday, ci siamo? Andiamo, vai! Radio Più Dance Station. This
1: is Studio Più. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
2: Spot. Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buona settimana Andrea da Sesto, ciao Massa, dove sarà la pizzata? A Cesena, Calissese. Poi scrivo tutto, faccio un post, scrivo tutto, c'è anche un numero per prenotare se volete, insomma, se volete mangiare, stare con il Massa, si mangia. Niente di che, una pizza così.

Salutiamo la Lori, Lori finalmente, dice finalmente, vabbè, mi sono mancato così una settimana, vabbè, è normale, dai, è normale, la routine di tutti i giorni, però va ogni tanto spezzata, ecco, vuol dire... Chissà se mi ascolta ancora la Silvana di Fiumicino, Fiumzoin. La signora Aldini. Ciao Silvana!

Salutiamo Ciro da Modena. I Svalvolati di Torino di Sangro ci sono anche loro, Domenico, Alfredo e Giuseppe.

Bentornato Massa, buon inizio settimana. Luca il lavandaio d'Ancona, da Ancona. Un saluto alla Grinico, Trasporto Paglia. Buona giornata a tutti, andiamo!

Buongiorno a tutti, dal marchigiano in Germania, Matteo, l'ho conosciuto finalmente, è stato un piacere, al Misano Driving Show.

Massa, ci sei mancato, Nadia da Savignano, addirittura vi sono mancato. Vabbè, capita, chissà se adesso è all'ascolto la Silvana Fiumzoin, di Fiumicino, insomma lei è la mia grande ascoltatrice, quindi salutiamo la signora Aldini, spero che tu stia bene, mi raccomando. Perché il prossimo anno ti vogliamo agli eventi, ai rally, alle feste, insomma, vabbè. Tanta roba!

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, per questo Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente, lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo le parole del presidente USA, che nelle ultime ore ha anche annunciato una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Non ne sono a conoscenza, ma siamo pronti ad accettarla qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti, afferma Zelensky. Nessuna conferma neppure da Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid russo ieri sera nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Tra le vittime anche 2 ragazzi di 16 e 19 anni. Messaggi di auguri da tutto il mondo dopo l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus. Ho un nodulo circoscritto al polmone, i medici ritengono opportuno intervenire, seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi nei prossimi giorni, le parole di Prevost che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, la degenza post-operatoria, ha fatto sapere il portavoce Vaticano Bruni, durerà circa una settimana. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva, proclamato dai sindacati FIOM CGL, FIM CISL e Wilm Will, a seguito del fermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano, è scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis che ha incontrato i lavoratori. Il governo punta la cassa integrazione, ma noi vogliamo un piano per la ripresa delle attività, rivendicano i sindacati. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli.

0: Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma. Successi anche di Milano, Reggio Emilia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Tra dai, dai, Neno, che è lunedì, dove sei? Un saluto alla combricola del Polò, dai ragazzi del cantiere Maierada. Buongiorno Walter, a proposito del Maierada, c'è il pastaiolo del Maierada e c'è lui, Massimiliano Nardi. Buongiorno Massa, sei il numero uno, ancora questo numero uno. Io non sono il numero uno, io sono il capitano. ecco, allora, sì, allora andate sui social, Walter Massa Voice, Walter Ma Instagram, Facebook, insomma, lì c'è il post se volete aggiungervi, volete partecipare alla pizzata di Massa, niente di che, ripeto, è un ritrovo per farvi gli auguri. Sarebbe il 21, però, cioè, non è che possiamo andare di martedì o di mercoledì, ho detto vabbè, facciamo il sabato 24. Sabato 24, se volete, in zona Cesena, non posso citare il nome del locale, vi dico solo che il locale sarà a disposizione nostra, cioè nel senso, il locale è tutto nostro. Che bello, però, avere un locale a disposizione, bellissima questa cosa. Quindi saremo tutti noi, quelli che vengono, insomma, diciamo. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao a tutti, quelli del gruppo Noi del Morning Fever. È possibile ascoltare Madonna Holiday degli anni 80? Grazie mille.

0: Madonna, Holiday, ci piace signori. La musica quella giusta passa prima da noi. Salutiamo Daniele da Bergamo, il Coa, complimenti per il Rally Legend, Massa, il Coa da Verona. Ciao Walter, un peccato che il Rally Legend non si sia previsto un biglietto a prezzo modico, solo per chi vuole vedere le macchine da rally e qualche stand dedicato a questo mondo. Con un amico siamo stati sabato sera dopo le 20 con i nostri figli, è così, io non posso dire niente perché non sono io l'organizzatore. Io da 15 anni faccio Rally Legend, questo era il 15esimo Rally Legend, non è poco, quindi perché io amo questo mondo, niente di che, insomma. Va bene, tocca a te, tocca alla pubblicità. Sì, andiamo in pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: Your Mind, bellissima, libera tua mente, certo, libera, libera. Adesso io voglio liberare un po' la mente, perché diciamo che si parte da aprile, io con gli eventi insieme al mio grande socio Enrico Passaglia, che saluto, il re della salsiccia. Ci mettiamo lì, organizziamo diversi eventi, il Motoshow di Fano, Acqualagna, Montenerone, Misano Driving Show, poi dopo io ho anche il Rally Legend, insomma sono tanti eventi che ti portano via tanto tempo e tanti soldi. Adesso diciamo che mi rilasso un po', mi voglio proprio un po' rilassare, signori. Mi voglio rilassare un pochino perché c'è da fare. Sono contento, felice, perché a me piace stare sempre sul pezzo, mi piace sempre fare qualcosa, essere protagonista di qualcosa, fare qualcosa di bello per gli altri, soprattutto quando faccio gli eventi e faccio automototerapia, è bellissima questa cosa. Quindi mi piace, ecco, non è che mi dà fatica. E lo farò finché ce la faccio, sono così. Però adesso magari qualche mesetto di un po' di relax. Io con la mia babi ci rilasciamo un pochino, perché sono stato un po'. Vabbè, dai, ci sta. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Radio Studio Più, sono Lorenzo da Villa Pomo, provincia di Mantova. Mi fate ascoltare la canzone di Plastic Bertrand, Tu Petit La Planète?

Ma che bella questa canzone. Volevo dirvi che ringrazio Robby Digio del trofeo ASI, che diciamo la finale del trofeo di questo weekend è spostata a Chignolo Po, pista circuito internazionale Le Colline. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Ci saremo, dai, ci saremo.

0: Ci siamo, signori. Io sto cercando di chiamare Alfredo Garisto, vediamo se risponde, però mi sembra che non risponde e quindi dobbiamo fare una cosa, mandare la musica, lo so, io purtroppo tutte le volte così, eppure dico di chiamarli prima, ma non succede questo. Vabbè, andiamo a sentire chi c'è, vai!
1: Buongiorno Capitan Massa, se è possibile posso ascoltare Voglia di Dance Night. Ciao a tutto il popolo del Morning Fever.

Ciao grande Walter, sono Cristian da Sulbiate. Potrei sentire la canzone dei 49ers, che non mi ricordo il titolo, quella che fa Go my body, go my body, my mind. Ciao.

0: My body, che bella, eh sì, vabbè, insomma, una più bella dell'altra. Noi siamo la Dance Station d'Italia, viva Radio Studio Più. C'è, cos'è che fanno a Chignolo Po, che non ho capito, Valterone? C'è la finale del trofeo ASI Drift, stiamo parlando del Drift, quindi sarà Roby Di, Gioverto, tutta la banda. E faranno la finale, proprio la finale di questo trofeo sarà proprio lì questo weekend, ok? Quindi andatelo a vedere, mi raccomando. Adesso c'è il Party Time Free Selection.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
2: Spot. Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai!
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendeva l'offerta!
2: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
1: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
5: At 30 minutes of every hour.
6: Al minuto 30 di ogni ora.
7: On Studio Più.
6: Party time.
7: Party time.
6: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
5: The party starts now.

Ciao Valterone, un saluto dall'autista del pesce parlante di Ortona. Buongiorno Valterone, Gianluca da Binasco. E ciao Walter, il vespista presente.

capitano, ciao Massa, Valentino Caminaro, buongiorno capitano, com'è andato il Rally Legend? Un saluto a Jacopo, trattorista di Camerino. Bene ma non benissimo, si dice così, bene ma non benissimo, però nel senso che volevo finirlo, non sono riuscito, però insomma quel poco che sono riuscito a fare, sono bene, bene, ecco, quello bene, molto bene.

Angelone, il camionista di Ferrara, sempre presente. Ciao Valterone, impressionante come andava bene la Polo VRC, per me ancora molto competitiva. Francesco da Bergamo, vabbè, insomma, hai detto niente, hai detto una Polo VRC. Diciamo, già quando dici VRC, secondo me siamo molto competitivi.

Vai Valterone, vai Marco Tonti, Misano World Circuit. Buongiorno nostro grande capitano, un saluto da Fabione De Castellucchio. E la Leonessa dice: grande Bez,

Ciao Massa, anche quest'anno sono venuto a Legend e devo dire che vedendoti passare ho notato che sia tu che la macchina siete stati molto più performanti degli anni passati. Grande gamba da Ponte Sasso. Bello questo messaggio, mi fa piacere, no? Mi fa piacere perché io mi vivo il rally dentro una macchina e quindi non vedo quello che succede fuori. Se mi hai visto bene sono contento. Grazie, grazie.

Buongiorno popolo, Dani il Calimero. Ieri il turno dell'Esidan ripiccato sui greppi, emozionante come sempre, ma ci sarebbero parecchi però. Non lo so, poi dopo se me li vuoi. Walter, devi attaccarti. Walter, devi attaccarti. Sto saldando senza massa. Ah! Lui è il saldatore pazzo di Borrelli. Posso dirti una roba? Glielo dici te?

Ciao Walter Dabicio dal gruppo Ripa, ci siamo. Questo è l'ultimo disco, signori. Mamma mia. Il Free Selection giunge al termine proprio con questa canzone qui. A me piace da morire. Bella lì, vai!

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you, do you mean?
7: Fuck do you mean? I just want your body to take hold of me. I want you to
6: atlantic.style. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you, do you mean?

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. In questa giornata di lunedì un rapido minimo di bassa pressione attraverserà l'Italia determinando una fase di spiccata variabilità e anche qualche precipitazione. Al nord mattinata con variabilità e qualche improvviso piovasco sul nord-est, entro il pomeriggio migliora dappertutto con stabilità e bel tempo. Sull'Italia centrale anche qui variabilità e qualche pioggia più probabile

0: sul Medio Adriatico. Per concludere il sud, dopo una mattinata di bel tempo, accentuazione dell'instabilità dal pomeriggio. Aumenterà di fatto il rischio di qualche rovescio con nuovo rinforzo dei venti da nord. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: To you, 11 e 3 minuti su Radio Studio Più all'interno della terza ed ultima ora del Morning Fever. Lo sapete, noi abbiamo 3 ore, si parte alle 9 e si termina alle ore 12, minuto più, minuto meno, per dare spazio alla Sip.ok. Ciao Valterone, il saldatore pazzo di Borello, mi sono sentito nominare ma non ho capito il messaggio. Ah, perché allora non eri te, c'era comunque un saldatore che mi diceva di attaccarmi perché non aveva la massa. Ciao Walter, buon inizio settimana, un salutone da Alessandro di Brentonico. E, ciao Walter, il biccio del gruppo Ripa, c'è anche lui, Paolino da Gemmano. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao a tutti, se possibile volevo ascoltare un pezzo di Alphaville, Big in Japan.

0: Big in Japan, bellissima, ci siamo, mamma mia che bella, che bella. Fatemi salutare, buongiorno Massa, sei fuori controllo, grazie, grazie, grazie. Arte, Arte, un saluto dal team Cascone e dai fratelli Palma, ciao belli, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Andiamo in pubblicità e torniamo subito, e poi l'ultima tranche, andiamo di Party Time 92.000, via!
1: È sempre con te.
2: A Brescia, sui 92.7 e 93 MHz. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: Beautiful, è proprio vero, beautiful questa canzone. Ciao capitano dal cuore buono, sono arrabbiato con te perché in una settimana che sei stato assente le mattine erano insopportabili, ci sei mancato tanto. Ti vogliamo un gran bene, ti mando un abbraccio il tuo amico. Ma grazie, sì. Vabbè, tanto, però serve, sai, serve anche, serve a me staccare un attimino. Poi voglio dire, ho fatto una settimanina in agosto e una settimana adesso a ottobre, diciamo, non è che due settimane in un anno io penso che ci stanno, no? E soprattutto serve sia a me staccare un attimino il cervello e anche a voi di sentire altro, non sempre la mia voce, perché poi dopo un po' diventa, no? Dice ma non si sopporta più Massa, allora aspetta un attimo. E quindi staccare un attimino fa bene a tutti, credetemi, questo è così. Non è che me la sto inventando. Ciao Walter, buon inizio settimana, un salutone da Alessandro. Poi ciao Walter, chi è qua? La Fiorella c'è, nuova ascoltatrice, grazie. No, però cioè, i complimenti di bellezza no, allora sinceramente, allora se volete farmi i complimenti, che ne so, per la voce, per la mia S romagnola, che lì vado via con un filo di gash, proprio vado via, però del resto no, niente, cioè, la bellezza non fa per me. Io servo, se sto vicino a una persona bella, a dire sì, guarda, quello è il bello e quello è il brutto, cioè nel senso, capito? Cioè.
1: Sei un gran patacca!
0: Va bene, andiamo a sentire chi c'è.
2: Ciao Massa, mi metteresti per piacere, purché no? Grazie mille, ciao, buona giornata.
3: Perché bombas? Perché non dialogo? Hai sitio per todos? ¿Por qué desesperas? ¿Por qué no disfrutas? La vida puede ser maravillosa. ¿Por qué destrozas? ¿Por qué no proteges? Este mundo es tuyo. ¿Por qué no?

0: Moving to the Sun, non so perché, ma questa canzone mi ricorda una. Non so, adesso io così. Mi ricorda una storia lunga dei girasoli, si muovono verso il sole, no, girano, stanno, cioè, insomma, ho detto boh, ma, cioè, però mi ricorda è bello, no, allegare la canzone a una persona, a un qualcosa, un momento. Di solito questo è il bello della musica, perché poi ogni volta che la riascolti ti porta lì con la mente lì. È bellissimo, la musica non si scorda mai, anzi ti raffiora i ricordi, quindi ti sblocco un ricordo, come c'è nei programmi di I Feel Good, ad esempio, come il Frankie Gada, ti sblocco un ricordo. È appunto la musica che ha questo potere di riportarti lì in quel momento e riviverlo, soprattutto in momenti belli. E io con questa canzone mi ricordo una persona, una ragazza, una bella ragazza. Oh, che bella lì. Salutiamo Rapid Italy, Franceschino numero uno, sta rappando a musica, a ritmo di musica. Radio Studio Più, Ana, ha un laboratorio dove rappa, che cioè, è come una discoteca, luci psichedeliche e casse grosse, quindi quando accende Radio Studio Più è una festa lì. Lui partitime veramente se li balla. Bravo Franci, ti mando un abbraccione grande. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Valterone, sono Gianluca da Binasco. Questa mattina mi piacerebbe sentire La notte vola di Lorella Cuccarini. Grazie mille.

0: Neyo, bellissima, bellissima questa canzone, mamma quanto mi piace. Buongiorno dai bidoni Ivan e Antonio. Piace uno che sia. Ciao, sono un bidone, Walter Massa. Ciao, Walter Massa, un bidone. Potrei dirlo io tranquillamente. Signori, così ridendo e scherzando, siamo arrivati al momento del terzo ed ultimo party time, il 92.000. Per capirci, ci sarà Alex Castellini dopo la pubblicità che lo presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle appunto degli anni 90-2000. Scrivetevi al 338-141-1001 dove state ballando, via via, com'è? Avanti, avanti.
1: Posto, via via.
2: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Lunedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini e Walter Massa, la formazione del Party Time delle 11.30, pronti per videomixare i vostri brani dance 92.000 preferiti. Vi ricordo che poi la sera il DTM 90 ripartirà dalle 20 alle 22 come sempre per ballare solo con la musica dance 92.000 su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Siete voi i protagonisti di questo spazio come di quello della sera con le vostre playlist che volete inviarci gratuitamente tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Oggi la protagonista è Giovanna di Trento e vuole ascoltare Gabri Ponte, la danza delle streghe. Si avvicina Halloween, quindi iniziamo con le streghe e i fantasmi. Cher, Believe, Anticappella, Move Your Body e partiamo subito con DJ Dado, Gimme Love.
5: Beh, io tutto questo Party Time, proprio tutto, l'intero Party Time 92.000 lo voglio dedicare a Ricky, Riccardo, gli aerografisti da Siria. Oggi è il suo compleanno, compie 51 anni, è un ragazzino. Naturalmente la prima a fargli gli auguri è la moglie Antonella, che la saluto, ti abbraccio. E naturalmente auguri da me, da noi di Radio Studio Più. E fatto un figurone col casco, eh? È bellissimo, non bello, bellissimo. Buon compleanno Ricky, auguri, happy birthday. Ciao Anto.

Buon inizio settimana, Elidon da Fermo. Saluto anche Maurone da Montegrimano. E lui era con me al Misano Driving Show. Mi ha dato una mano, grandissimo, grandissimo. E mi ha fatto tanti complimenti per l'autoterapia, perché abbiamo fatto salire i ragazzi speciali nelle macchine e lui ha detto: un'emozione così era tanto che non la provavo. Grazie, grazie, ma grazie a te.

0: Buon inizio settimana, Eli Don da Fermo, Perroni Faenza c'è, buongiorno, Faenza enjoy, Ennio c'è.
1: Invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo. Volta.

Gimme Love, Pier Giorgio da Soave. Bene, bene, Pier Giorgio da Soave, lui fa paura. Buongiorno, Samuele da Borgo Virgilio. C'è, mi faresti gli auguri di buon compleanno che li ho fatti domenica 4 ottobre, e visto che lunedì dopo non c'eri, ero giustificato. Comunque te li faccio adesso. Si dice sempre tardi, meglio tardi che mai, no? Si dice. Auguri, Samuele.

Salutiamo Bobo da Gabice, lui c'è, Forno Pisciano Ortona c'è anche lui. Massa, per i brutti che siamo, siamo belli dentro. Vabbè, questo sì. Solo che mi tocca girare sempre con l'ecografia e fargli vedere alle ragazze, dico guarda, non fare caso a quello fuori, guarda dentro, guarda che polmoni, guarda che fegato, guarda, ma vedi che roba? Cioè, i polmoni col cielo fanno ancora, cioè, mai usati.

0: Voglio farvi sentire l'audio di Maurone di Montegrimano, perché è bellissimo. Senti qua.
1: Ciao Walter, buongiorno. Hai rimenzionato l'auto, la mototerapia adesso. Stavo sentendo. E guarda, quella sera laggiù a Porto Verde, a Riviera Verde, dove si è fatto l'autoterapia, ti devo ringraziare perché era una vita che non vedevo quegli occhi sorridere di quei bambini, ed è stata una grandissima emozione vederli sorridere, quanto gli davi una mano a salire e scendere dopo il giro. È stato qualcosa di veramente emozionante. Quegli occhi sorridenti scaldano il cuore in una maniera proprio grandiosa.
0: Grazie Mauro, grazie. Dopo mi fai commuovere a me, però, vedi?

Walter, sei una bella persona, questo si può dire. Ah, grazie, insomma, sì, dai. Non lo so, cerco di esserlo, perlomeno. Non possiamo andare bene a tutti, siamo miliardi. Quindi c'è sempre qualcuno che non va bene, come magari qualcuno non va bene a me, però nella massa cerco di essere. Di farmi volere bene, ecco. Grazie!

0: 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 gute Nacht. 1, 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks.
1: Salutiamo gli amici della Feltresca Mercatale. Ciao Torello! Ciao Sasà! 5, 6 alte Keks.

Rubens, ciao, per recuperare la puntata di venerdì del Morning Fever, non so se non c'è sul podcast, devi andare sull'applicazione, sezione podcast, e andare a vedere se trovi la puntata di venerdì. Dovrebbe esserci comunque. Grandi, grandissimi, è un'emozione con questi ragazzi. Andrea da Sesto, grazie. C'è il Billy in questa. Allora, ciao Walter, questa è carina, dei polmoni col cellophane. Anche te, insomma, sei uno di quelli belli come me.

0: Un Open Your Mind, gli Usura, termina il Party Time. Grazie Alex, grazie, grazie. Tutto rimandato domani, domani è già martedì, signori, è già martedì. E vabbè, insomma, con lunedì alle spalle la settimana prende il volo, come sempre. E detto questo, ringrazio il DJ Dami per il supporto tecnico. E qualora lo vogliate, mi trovate qua domani mattina dalle 9 a mezzogiorno. Adesso spazio alla Sil.k. Ciao!
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio, fatti sentire.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: Studio Più Dance Station.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
2: Buongiorno, buongiornissimo cari miei guest for lancini, cari le mie guest for lancine. Diamo inizio a una puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Anche oggi ben due ore di voglia di musica, di voglia di divertimento con Lassil.k a Guest for Lunch.

A Guest for Lunch, ospiti a pranzo, non mancano assolutamente i party time, ovvero quei 20 minuti di musica mixata solo per voi alla mezza di ogni ora, dalle 12 alle 14.

Oggi ho in mente per voi nel nostro momento di chiacchiericcio, lo sapevate che, ma ho trovato dei, lo sapevate che, abbastanza particolari e monotematici.

0: delle 1 per i vostri messaggi. E tra poco anche lo sapevate che più folli.
1: Spot. Amore, quanto di anticipo?
2: 0.
1: E di interessi?
2: 0.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: 0. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Names 51 e Sandro Tommasi. Take control.

Siamo pronti ad iniziare Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.K sul Dance Station d'Italia, Radio Studio Più. E lo sapevate che monotematici, cioè nel senso che parlano di un argomento solamente. E oggi per voi ho scelto il gioco degli scacchi. Ad esempio, lo sapevate che è possibile vincere una partita di scacchi solo con due mosse? Questa serie, cioè questa serie di mosse, cioè due, è nota come il matto dell'imbecille. Chissà se voi che giocate a scacchi lo sapevate.

Momento del chiacchiericcio tra di noi e oggi per voi ho scelto il lo sapevate che riguardano gli scacchi. Ad esempio, ci sono più mosse possibili in una partita di scacchi che atomi nell'intero universo. Cioè, prima vi ho letto una notizia dove possiamo vincere una partita di scacchi in due sole mosse. Adesso vi dico che però ci sono infinite possibilità, cioè uno sta lì e non finisce più la partita, infinita, infinite mosse, quasi ancor più mosse di atomi all'interno dell'universo. Mentre invece in America i bambini, pensate un po' quanto è importante il gioco degli scacchi, ai bambini dai 6 anni in su vengono insegnati gli scacchi a scuola come parte del programma di studio obbligatorio. Beh, insomma, diciamo che è un gioco che fa pensare molto, eh.

0: Il tempo passa veloce e noi siamo pronti per dare la linea al primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. E allora meteo, spot e primo party time.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. In questa giornata di lunedì un rapido minimo di bassa pressione attraverserà l'Italia determinando una fase di spiccata variabilità e anche qualche precipitazione. Al nord mattinata con variabilità e qualche improvviso piovasco sul nord-est, entro il pomeriggio migliora dappertutto con stabilità e bel tempo. Sull'Italia centrale anche qui variabilità e qualche pioggia più probabile sul medio adriatico. Per concludere il sud, dopo una mattinata di bel tempo, accentuazione dell'instabilità dal pomeriggio. Aumenterà di fatto il rischio di qualche rovescio con nuovo rinforzo dei venti da nord. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: scaricare l'app gratuita di Radio Studio Più per essere sempre con noi in ogni dove, sia fisicamente che orecchialmente, visivamente, uditivamente. Beh, insomma, ci potete ascoltare anche guardare.
1: Papi papi, papi ciulo, papi papi papi, venga a me, papi papi, papi ciulo.

0: fanno delle cose belle. E quindi stop, party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne, impegnato in un'escursione con la fidanzata, è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la 6ª giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20.45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

Siamo pronti ad iniziare la seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Buon pomeriggio a tutti, perché ormai sono le 13, anche un filino passate, perché noi non siamo mai precisamente in orario all'inizio della seconda ora, quindi è già un buon pomeriggio. Guest for Lunch, ospiti a pranzo.

Mandiamo un saluto agli amici che ci stanno ascoltando anche in questo momento e anche quelli che sono rimasti con noi fino a questa mattina all'alba con un...

0: Siete pronti con quelle strane curiosità super veloci, queste pillole super veloci che vi lancio di Lo sapevate che? Stanno arrivando proprio adesso.
1: Studio più Dance Station. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

chiacchiericcio per farvi fare un sorriso, tipo, o magari farvi pensare. Ma questa che vi leggo adesso vi dà proprio il sorriso, perché... Siete pronti? È un po' così, è un po' così, l'orario non è proprio quello se state mangiando. Però, cioè, avete presente quelle bolle d'aria definite scorregge? Quelle bolle d'aria, quelle della balenottera, cioè di aria, ecco, la balenottera, c'è proprio le bolle, ecco, le bolle della balenottera azzurra sono abbastanza grandi da poter contenere, cioè, un cavallo. Cioè, avete presente un cavallo? Questa come fa le puzze?

E allora, curiosità veramente, uno dice, beh, e mo, e beh. Ora, in Ohio è illegale somministrare alcol a chi? In Italia, ai minorenni, no. In Ohio è illegale somministrare alcol ai pesci e farli ubriacare. Cioè, avete capito? Se fate un giro con un pesce, niente alcol. Mentre invece voi sapete cos'è la boantropia? È un disturbo psicologico in cui una persona crede di essere un bue o una mucca. Insomma, non è bello, perché si tratta di uno stato delirante del soggetto e questo soggetto poi perde anche la ragione. Però se non lo sapevate, adesso lo sappiate, ecco.

0: Ed eccoci qui in fondo alla nostra rubrica dello Sapevate Che, pronti per far partire il secondo party time.
1: Studio Più Dance Station. Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4. Spot. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Tommen, so hazy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Bere fa bene anche durante il party time. Bere, Silvia, devi bere. Acqua, acqua. Almeno 8-9 bicchieri al giorno. Silvia, bere fa bene. Acqua.

0: ci siamo. Siamo arrivati in fondo. L'ultimo saluto è quello di Francesca e quindi stop party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: più news.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pioneristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE barano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Nessuna tregua militare, tantomeno energetica, come invece aveva annunciato ieri Trump, una prospettiva che era stata accolta con scetticismo sia dalle due parti in causa sia dai leader europei. Emmanuel Macron ha evidenziato come non si riscontri sul campo alcun reale stop alle incursioni russe, mentre il premier polacco Tusk ha ribadito che la linea di confine resta netta. Kiev lotta per sopravvivere, Mosca per il dominio. E proprio in un intervento da remoto al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha chiarito la posizione ucraina. In assenza di un effettivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto, e i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
1: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Giomedi di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, affermato oggi il direttore della sala stampa vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: Il traguardo è in vista alla volata finale. Lanciata, staccato di 102 punti in classifica, George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
4: Stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato. Quindi devo continuare a fare il meglio che posso. E poi so che se faccio così il risultato arriverà.
3: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
5: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti, continuando a spingere al massimo. Spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
6: Mai al cielo, mai al cielo.
7: Mi mancava.
6: Mai al cielo.
7: Oh, mi mancava questo weekend, mani al cielo. Signori e signori, ladies and gentlemen, oggi è il Columbus Day. Mamma mia, 12 ottobre 1492, Cristoforo Colombo mise piede su questo nuovo continente. E vabbè, dai,

è tutta una, tutte balle perché siamo a pezzi, siamo come delle chiavi che noi lunedì, perché abbiamo un weekend, dai su, vedo, lo vedo di nascosto, eccolo là! Nel privé il nostro Lorenz De Voi, Paromix, vedo anche il DJ Dami, vedo tutto il segretariato al completo, però nel privé è normale, ormai si è accasato nel privé Lorenz e non si può fare niente. E sta bevendo, sta facendo festa, questo già è a questi livelli lunedì, figurati quando arriva il venerdì. Cosa tra noi? Poi arriva il weekend e lui posta delle foto che fa delle gite in montagna. E c'ho degli amici che dicono: cosa fa Paro in montagna? Va in montagna, respira bene. Gli piace la montagna, ragazzo. Va bene, detto questo, Columbus Day, ragazzi miei, 1492, se non erro, quello era l'anno che il nostro carissimo Cristoforo Colombo, così scoprì l'America. C'aveva una mazza da fare, era in giro per gli oceani. Erano giorni e giorni, mesi e mesi che così vedevano solo acqua e pesci. E poi a un certo punto, vedi, vabbè, volevo dire delle cose, forse era meglio. Va bene, dai, comunque, punti di contatto 338-141-1001, questo lo sapete, potete mandare di tutto perché I Feel Good è un programma aperto a tutto, cioè proprio aperto. Vi apre la mente, vi apre nuovi confini, voglio dire. La prima ora insieme al sottoscritto Garzilli, poi arriva Franky dalle 3, siamo insieme fino alle 5, poi lui si fa l'ultima ora dalle 17 alle 18. Detto questo, allora noi siamo sempre stati definiti un popolo strano, perché stamattina guardavo un video così, cioè in Finlandia, c'è un, adesso voglio dire, io è vero che cose strane noi di I Feel Good li becchiamo grazie ai collaboratori, però in Finlandia, poi apriamo più della, hanno creato un, si può dire, un campionato mondiale assurdo, cioè la gente va sul palco, ti mettono un sottofondo, una canzone che hai richiesto tu, rock, deve essere esclusivamente rock, dove ci sono degli assoli di chitarra, e questi hanno 5 minuti, una roba, per far finta

Ma io dico adesso, io capisco che la gente strana e ogni giorno noi oltre vediamo certi comportamenti, però ci sono anche questi campionati assurdi, campionato mondiale di gente che fa finta di suonare la chitarra. Va bene, sentiamo questo, guardo cosa è successo venerdì, ma lasciamo perdere per piacere, non tocchiamo l'argomento automobili, grazie. Chi è?

0: tutta per il mondo. Comunque adesso vedi, perché ho parlato di questa cosa che succede in Finlandia. Abbiamo messo gli occhiali da prof in Finlandia. Ogni anno si fa il mondiale di chitarra senza chitarra. Pensa a te come si è messi all'aceto. Si tratta degli Air Guitar World Championship, organizzati da quattro fuori di testa. No, non è vero. Organizzato ogni anno a Honolulu. Dal 1996 va avanti questa storia, ragazzi miei, quanta... È gira buona da quelle parti. Le regole sono molto semplici. Vedi, ogni partecipante deve esibirsi per 60 secondi in due round. Nel primo sceglie liberamente il brano, mentre nel secondo deve esibirsi su una canzone scelta dagli organizzatori. A giudicare le performance è una giuria composta da 5 persone che assegna voti, tra cui tecnica, presenza, vabbè, via dicendo, per la capacità. Vedi, nel 2025 il titolo è stato conquistato da un finlandese, Apo de Angus. Gli amici lo chiamano Rutto, non lo so. Con uno spareggio del Giappone, cioè da tutto il mondo, ragazzi miei. No, questo è da andare a vedere, vuoi vedere come stanno messi. Comunque ogni anno Air Guitar World Championships. Va bene, dai, salutiamo gli amici della Finlandia, riprendetevi. Turn it up, la dance station d'Italia. I feel good.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale Under the Same Moon.

0: questo è I Feel Good. Giusto. Un programma che libera i pensieri.
1: Quella.
0: Buena, via cose negative, voglio.
1: Perché ti tocchi?
0: Tu, ragazzi, ma sei una cosa. Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Intanto, buongiorno, ecco. Sono. Chi c'è con te?
0: Lorenz, paro mix. Okay, direttamente dai privé più esclusivi d'Italia.
1: Meno male.
0: Voglio dire, ci mancherebbe.
1: Mi hai fatto scendere.
0: È un onore, averti qui. C'è il pubblico che ti acclama. Lorenzo, la voglia. Va bene, no, stavo dicendo che venerdì mattina mi fermo a far colazione.
1: Dimmi.
0: E ho trovato il classico, te lo dico in inglese,
1: sì.
0: Cockvash, sai quelli che
1: cos'è?
0: Mena... Cockvash vuol dire uno che mena gramo.
1: Ah, ok.
0: Cioè quelli che quando...
1: No,
0: allora stavo facendo colazione e mi dice: caspita amiche, ti ascolto tutti i giorni.
1: Bella.
0: Va tutto bene?
1: Ma?
0: Io dico sì, tutto bene. Ah, ma è ancora quell'automobile, mi fa?
1: Ah,
0: ah sì, beh, no. Voglio dire, mi sono toccato, ho buttato l'acqua. La macchina non è più partita.
1: No.
0: Non sono venuto venerdì, avevo problemi.
1: No.
0: Cioè, ti cazzini. Giuro, l'acqua santa. L'acqua, se gli buttavo l'acqua santa addosso, veniva fuori il vapore. Ah. Però c'è gente che te la mena grave. Quando ti vedono bello carico, non ti succede.
1: Ma questo
0: mai.
1: Chi è?
0: Non posso fare nomi. Ah. Però gli ho detto di non venire mai in radio.
1: Meno male. Meno male.
0: Di non venire in radio, nemmeno nei locali.
1: No.
0: Noi ci incontriamo così da adesso e poi. Perché a te non succede che incontri gente che magari
1: per
0: te la butti.
1: Per il momento.
0: Ecco, fai corna, ragazzi.
1: No.
0: No. Io adesso ho due spicchi d'aglio nella tasca destra.
1: Sentivo un po' di odore.
0: E un peperoncino nel culo. Quello no. Però dai, ma voglio dire, ragazzi,
1: me
0: ma questa gente non ha niente da
1: secondo
0: fare.
1: Secondo me, questo Walter Master che ha cominciato a venire qua il mercoledì.
0: Aia, no!
1: Secondo me,
0: no,
1: sì.
0: Che ci ascolta. Che però,
1: secondo me, Walter Master.
0: Però, in effetti, ho fatto una settimana, 10 giorni, un po' di cacca. Però, voglio di cacca nel senso negativo.
1: Da mercoledì le cose stanno andando un po' male.
0: Va bene, sta, sì, no, adesso ho ripreso. Vedi, vedi.
1: Vediamo,
0: cosa,
1: c'hai, vediamo
0: cosa c'hai in mano? Un santuario.
1: È un santino.
0: Va bene, perché c'è Lorenz The Voice qui con noi? No, perché c'è un comunicato
1: per dare un'ufficialità.
0: Oh, qual è l'ufficialità?
1: Sono chiusi i casti.
0: Willa, porca miseria, che bello, applauso signori. Selezione su selezione su quanti partecipanti? Presso poco. Migliaia.
1: No, vabbè, una settantina si sono presentati, dai.
0: Una settantina si sono presentati qua, più quelli, poi più quelli,
1: beh,
0: che
1: certo,
0: hanno mandato
1: che hanno,
0: la demo.
1: Sono interessati.
0: Interessati. Ci sono stati anche professionisti?
1: Certo,
0: di altri,
1: certo.
0: Male,
1: anche sbarbati.
0: Anche sbarbati.
1: Belli, bello. Giovani,
0: non so
1: giovani.
0: Belli, non lo so, non è.
1: Belli, giovani.
0: Belli, giovani. Belli, giovani, no.
1: Belli, le belle, anche bello. Belle. Anche
0: ci fa piacere perché stai vedendo la televisione.
1: In Brasile, Santo
0: sì.
1: Domingo, Porto Rico,
0: quella.
1: Malaga,
0: quella.
1: Zone
0: però,
1: belle,
0: che bello.
1: Portiamo un po' di caldo,
0: bella,
1: un
0: bravo,
1: di
0: un po' di internazionalità, vedi?
1: C'è anche Parma, mi hanno detto.
0: No, Parma non è stato preso.
1: Ah, no.
0: Parma non è stato preso perché è andato a Tussiche Vales.
1: Anche.
0: No.
1: Ma no.
0: Non lo so.
1: Beh,
0: va bene,
1: c'è
0: comunque.
1: Posto che per Tussiche Vales.
0: Dunque ci sarà una selezione, vabbè, già c'è stata una prima spolverata di selezione, verranno anche nei programmi, ci sarà una presentazione.
1: Certo, se non li fai scappare, magari.
0: No, io no, assolutamente mi conosco.
1: Non lo so.
0: Anzi, io.
1: Non so entro. Che tu apri tutte le porte.
0: Non entro nel dettaglio perché sennò. Va bene, mi fa piacere.
1: Non lo so, Garzilli.
0: Ok.
1: Bene, basta.
0: Basta,
1: finito
0: tutto
1: qua.
0: Finito qui.
1: Mi dispiace per gli altri.
0: Ti piace per... ecco, dillo.
1: C'era cioè, qualcuno che preparava la demo, non l'hanno ancora fatta, non era convinto.
0: Ci dispiace. Vabbè, dunque, ormai sono chiusi i provini per la Dance Station Italia.
1: Mi piace.
0: Va bene, vuoi dire qualcosa di positivo? Qualcosa
1: no,
0: che...
1: ero, sentivo che dicevi cazzi miei.
0: No, beh, voglio dire, la gente guarda un po' i nostri social e qualcuno mi ha indicato, ha detto, dov'è Paro?
1: Dov'è?
0: E io gli ho detto, è andato da Heidi, qual è il problema?
1: Volevo portarti un funghetto.
0: E gli ho detto, portami il funghetto.
1: Ero indeciso se portarti quello giusto o quello rosso.
0: Amici, devi portare il funghetto giusto, dai, lo sai.
1: Dopo alla fine non ho portato niente perché...
0: Vabbè, niente.
1: Sono finiti in un risotto.
0: Bene, mi fa piacere.
1: Mi
0: rimani qua in zona o sparisci?
1: No, guarda,
0: adesso?
1: Torno nel privé perché qua girano aree cattive.
0: Ah, sì?
1: Sì, c'è puzza di aglio.
0: No, beh, voglio dire, li ho chiusi in una, vedi, nella cartina, nella stagnola.
1: No, dai, così sembra altro. Però va bene lo stesso.
0: Va bene.
1: Ciao.
0: Grazie, Lorenz, grazie. Ciao, Tres, bravo.
1: Beh,
0: vai,
1: vedi,
0: vai.
1: Sul pezzo,
0: Vai, vai.

0: Si inizia una nuova settimana. Grande Radio Studio Più.
1: Grazie.
0: Marco da Chivasso. Viva la Tecno, sempre presente.
1: Il nostro PR numero uno in Piemonte sta in quel di Chivasso, vicino Torino. Salutiamo Marco. 14:25 in I Feel Good sulla Dance Station d'Italia. Allora, terminate un po', terminati i casting, dunque i provini per i nuovi acquisti sulla radio, vabbè, fa piacere, beh, perché comunque li presenteremo uno alla volta. Va bene, tanti sono i messaggi che arrivano, mi raccomando, teneteci presente se c'è qualcosa di particolare dalle vostre parti, fatecelo sapere, perché veramente ci sono comportamenti strani di persone. Ne ho detto veramente, venerdì è successa questa cosa, eh. C'è gente che voglio, te la butta, vuoi o non vuoi, te la butta, ragazzi.
2: Voglio, la gente sta malata.
1: Ma sta veramente malata, dai, disco del passato.
3: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Tommen, so hazy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

oggi è... Oggi ci vuole il martello, cassa dritta e vai, come si dice nel gergo. Va bene, se non l'avete capito, è iniziato il party time. Dunque 20 minuti di una compilation realizzata al momento dal nostro laboratorio di ricerche musicali. Vogliamo la vostra partecipazione. Che annuncio da radio professionale che ho fatto, eh? Eh beh, certo.

0: Ci credi, la mattina mi sono svegliato col disco così, eh? C'è gente che si sveglia al mattino ascoltando Eros Ramazzotti, e noi invece della Dance Station d'Italia ci svegliamo con dei suoni abbastanza aggressivi. Nella sua partita mi è arrivata Giselle. Eccola.
1: Signore e signori, stiamo trasmettendo il vostro party time.
0: Quella.
1: Il party time DOP, denominazione di origine controllata.
0: Quella.
1: Tutto per voi dalla Gazillion Gatherlines.
0: Grazie.
1: Con i comandanti Mickey Gazzilli, Frankie Gada, il DJ Dami e Paromix. 338-141-1001 per interagire con noi e scaricate l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Tutti noi da Feel Good vi auguriamo un buon divertimento.
0: E quando ha la voce così è perché ha fatto le ore piccole. Sì, sì, ha fatto il weekend, le ore piccole ha fatto.

Cioè, se noi iniziamo così il lunedì, mi dici come siamo messi poi domani, dopodomani, com'è? Perché teoricamente dovrebbe essere che il lunedì si parte pian piano per ingranare le marce. Ma

bello più accelerata, perché poi l'originale era molto lenta. Va bene, atmosfera bella, mi piace. Se partiamo così il lunedì, ragazzi miei, poi figurati, fino alle 6 di oggi, tanta roba, tanta musica, tante notizie e in maniera particolare tanto coinvolgimento, perché la gente vuole essere coinvolta, ragazzi. Manca solo Mad Bob, è vero. Però lo chiamo, non mi risponde. Ah, chiamo Francesconi, niente, dorme. Principe Morisse, vabbè, reperibile, potrebbe venire magari qualche giorno, ma in una fascia oraria diversa. Questi sono un po' gli emblemi, no? I vocalist di quel mondo della progressive. Lui non risponde. Davide Rossi, alias Mad Bob, non risponde.

0: minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
3: On Studio Pew.
2: Your dance station.
4: Ogni sera Studio Pew ti porta in discoteca. Sì, Studio Pew apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90.
5: Questa sera a mezzanotte. Spot.
4: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Pew. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Pew è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. In questa giornata di lunedì un rapido minimo di bassa pressione attraverserà l'Italia, determinando una fase di spiccata variabilità e anche qualche precipitazione. Al nord mattinata con variabilità e qualche improvviso piovasco sul nord-est, entro il pomeriggio migliora dappertutto con stabilità e bel tempo. Sull'Italia centrale anche qui variabilità e qualche pioggia più probabile sul medio adriatico. Per concludere il sud, dopo una mattinata di bel tempo, accentuazione dell'instabilità dal pomeriggio. Aumenterà di fatto il rischio di qualche rovescio con nuovo rinforzo dei venti da nord. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Michi Garzilli e

0: Franky,
1: non è bello.
0: Dove eri?
1: Non è bello.
0: È bello.
1: No, ero così. Ero in riunione.
0: A quest'ora vai in riunione.
1: Certo. Certo.
0: Cioè, abbiamo la diretta e tu vai in riunione a quest'ora.
1: Funziona così. Quando contano le persone, le chiamano.
2: Il soldo.
1: No, ho firmato dei documenti.
2: Ah, ok. Beh, sai che senza la tua firma, ragazzi miei, la firma del Gada è importante.
1: Certo.
2: Buon pomeriggio, Franky.
1: Quella.
2: Vedo bello carico, così mi piace.
1: Carichissimo.
2: Quando si inizia la
1: bello. No, voglio stare di qua, mi piace stare a sinistra.
2: Ascolta, fammi
1: a
2: vedere
1: destra.
2: Gli anelli, tu hai gli anelli.
1: Non li ho oggi gli anelli.
2: Li ho tolti
1: perché ho dovuto fare dei lavori a casa e non prevedevano gli anelli.
2: Allora, dito medio sulla mano destra vuol dire che sei impegnata o impegnato.
1: Dito medio, non ce l'ho, l'ho tolto.
2: Dito medio sinistro,
1: sì.
2: Promessa di matrimonio.
1: Ce l'hai là? Sì, ma non ho l'anello.
2: Ma che dito medio voglio
1: dire? No, in realtà no. È questo il medio.
2: Attenzione.
1: Sì. Ok.
2: Il mignolo destro rappresenta l'individualità.
1: Certo.
2: Ce l'hai? Lo metti ogni tanto sul mignolo?
1: Sì, ogni tanto me l'avvito il mignolo.
2: Quello destro.
1: Sì, poi lo tolgo. Perché tiro con l'arco non serve.
2: Ah, ok, bravo.
1: Non serve né il pollice né il mignolo.
2: Mentre l'anello sul mignolo sinistro non si vuole sposare, vuole rimanere single.
1: Scusami, ma il mafioso dov'è che tiene l'anello?
2: Solitamente.
1: Guarda che lo tiene al mignolo.
2: No, quello non è il mafioso.
1: Ma quindi l'anellozzo con l'unghia lunga.
2: Perché ti ricorda che da lì devi pippare.
1: No, serve per la pulizia degli orifici.
2: Che schifo. Pollice destro, sai quelli che si mettono l'anello?
1: Sì, solitamente le donne.
2: Rappresenta la fiducia.
1: Sì, anche gli uomini.
2: Pollice sinistro associato alla ricchezza. Cioè,
1: bene,
2: se tu metti l'anello al pollice
1: non
2: sinistro.
1: Non ho trovato anelli abbastanza grandi da mettere nel mio pollice.
2: E invece il dito anulare destro, vedi qua,
1: l'amore.
2: Rappresenta essere innamorato.
1: Il fidanzamento.
2: A sinistra. Quando lo becchi, sì, già sposato, sono cazzi.
1: Tanto le guardano le persone queste cose, no?
2: Le guardano. Perché a te, quando.
1: Certo.
2: Scusami. Quando tu esci con una persona, una donna, non gli guardi la mano per vedere
1: se ha degli
2: impegni.
1: Ecco, vorrei dire agli uomini che tolgono le fedi quando sono in libera uscita che si vede se sono stati in vacanza. Quindi o mettete un correttore, perché altrimenti si vede che manca l'anello.
2: Figuraccia. Ma anche le donne lo fanno.
1: Lo so, ma le donne hanno il correttore.
2: Ah, ecco, si mette sull'uomo, no. Bene, abbiamo dato subito delle dritte.
1: Ma ascolta, quelli dei piedi, quando è che li facciamo? Gli
2: anelli? Quelli dei piedi, andiamo a vedere. Perché anche lì hanno dei significati.
1: Sì, OnlyFans.
2: Oh,
1: certo.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Names 51 e Sandro Tommasi, Take Control.

0: E vabbè, vedi, sai, anelli e non anelli.
1: Ho scoperto una cosa, dimmi, a parte gli anelli e non anelli, che le tartarughe,
0: sì,
1: siccome non vanno in palestra, non possono avere la pancia tartaruga, ok?
0: Okay.
1: Ma la vogliono avere agli umani.
0: Sì. Ti sto ascoltando, però tu non ti devi più svegliare così presto.
1: No,
0: mattino,
1: nel senso che la tartaruga, non andando in palestra, avendo già la tartaruga, dice che palle, siamo tutti uguali.
0: Ragazzi,
1: io voglio avere la pancia stile umano.
0: Stufa, perché adesso ha visto che gli esseri umani copiano
1: e
0: lei.
1: E quindi,
0: no,
1: se anche tu vuoi la pancia alla gada,
0: sì,
1: ecco, c'è un sacco di tartarughe che stanno vogliono
0: quanti,
1: avere.
0: Sai quanti conosco io che hanno il fisico proprio con la tartaruga pamsa, e ti dico: oh, voglio la dilatazione di stomaco. Come? Perché la dilatazione di stomaco funziona.
1: Perché? Cosa?
0: Perché è un benessere. La donna, ho chiesto, sia, guarda, vede quella dilatazione e dice: quell'uomo sta bene.
1: Sì, quell'uomo è dilatato nel cervello, lascia stare. Però ecco, era curiosa sta cosa perché, sai.
0: Dimmi.
1: No, niente, basta.
0: Basta, tu dire.
1: Basta.
0: Ma tu arriverai, guarda che io lo so che tra 2 mesi qua avrai la tartaruga.
1: No, io non voglio la tartaruga.
0: No, no.
1: Anche perché io ho gli addominali, quelli separati, cioè
0: quelli aperti,
1: quelli col buco al centro, capito?
0: È tanta roba col buco in centro.
1: Io ho il buco al centro, questa fessura.
0: Meglio avere. Hai
1: capito? Non ho gli addominali, quelli classici, perché la pancia della mia famiglia è fatta così. Ok.
0: Va bene. Basta. Però si pagano i vizi. Molte volte la dilatazione è dovuta al benessere. Cioè il rilassamento della persona, il non avere problemi.
1: Certo.
0: Cioè questo. Tu le persone stressate da dove lo. Hanno tutti la tartaruga. Tu li vedi tutti magri, muscolosi, tutti stressati. Tu invece sei bello rilassato, sei tranquillo.
1: Sono rilassato.
0: Bene, va
1: bene. Rilassato.
0: Vabbè, c'è arrivata uno che ha detto: vabbè, gli anelli dappertutto, ma se uno non anelli cosa significa?
1: Se uno non anelli
0: fatti tuoi, che ti devo dire,
1: nel senso, o è allergico al nickel.
0: Facile.
1: Oppure semplicemente non ci ha mai pensato. Anche perché fino a qualche tempo fa l'uomo con gli anelli era un po' raro, dai. L'uomo con l'anello è arrivato più negli ultimi, a parte i rocker quelli legati al rock che hanno.
0: Sì, perché è sempre stato un po' pacchiano.
1: Sì, ma più che altro, insomma.
0: Poi specialmente quando vedi quello grosso.
1: Sì, no, ci sono anelli e anelli, adesso non vogliamo dire, però
0: no,
1: ci sono anelli e anelli.
0: Ecco,
1: però sai, un po' il mago c'ha l'anello.
0: Sai com'è?
1: quelli che fanno un po' così, che medioevo, c'erano questi anelli con l'opale sopra, con questo anellone, e poi parlano sempre tenendo il mignolo alto,
0: e lo fa vedere,
1: perché lo devono
0: chissà
1: far vedere,
0: perché se ha l'anello sulla mano destra si gratta,
1: sì,
0: sempre
1: si gratta e usa sempre l'indice che va verso l'esterno, perché
0: ragazzi,
1: deve mostrarti le cose, no, vabbè, insomma.
0: Va bene, guarda che dopo tocchiamo un argomento serissimo,
1: tocca quello che vuoi, l'importante è che non mi tocchi i soldi. Per il resto va bene tutto.

0: Dark Purple Disco Machine. Adesso, signore e signori, tocchiamo un argomento un po' pesantino, ma è la realtà. È la realtà delle cose, come stanno andando certe situazioni negli ultimi
1: diciamo
0: anni.
1: Diciamo che è una mazzata l'ha data anche le restrizioni del governo di qualche tempo fa,
0: sì,
1: perché dal 2019 al 2025 sì. Bisogna tener conto che per due anni ci hanno massacrato.
0: Esatto, sì, col
1: comunque desertificazione commerciale vuol dire che nelle città, nei paesi, non nei centri commerciali, nei paesi, purtroppo tantissime attività hanno chiuse e la maggior parte delle attività sono i bar, che sono passati, si sono abbassati di diverse unità, 14% in meno, da 169.000 a 145.000 bar chiusi, sono tanti, e sono 566 i comuni d'Italia che non hanno più i bar del paese.
0: Li ho becchiati!
1: Che forse sono 566 paesi dove non c'è un cinese, probabilmente. No, non lo so. Chiedo perché tutti i bar di paese. Non lo dico, ma è la verità, Miki. Dai, tutti i bar storici dei paesi, la maggior parte sono finiti in mano degli stranieri. Agli orientali, anche gli stranieri, comunque sia.
0: Comuni senza bar
1: dello sport. Non si chiama bar dello spolt.
0: Sì, è vero.
1: Adesso si chiama bar dello spolt.
0: Vabbè.
1: Anzi, ballo.
0: Guarda che tanto, 566 comuni in Italia dove non c'è un bar.
1: I comuni senza negozi di alimentari, perché anche questo è brutto.
0: Brutto
1: ad
0: dirlo.
1: Esempio, io nella mia piccola frazione c'è ancora il bar alimentari, però c'era una volta anche l'alimentari vero e proprio.
0: Il negozietto classico.
1: Se chiude quel bar, sei costretto a fare chilometri per trovare le cose che ti servono. Quindi, comuni senza negozi di alimentari sono 1064 e sono tanti.
0: Tanti. Ecco, quello li ho beccato, un comune senza distributore di carburante.
1: Nonostante il distributore sia diventato ormai automatico, cioè raramente tu trovi l'omino che ti fa la benzina, comunque nonostante questo ci sono dei comuni, 2500, dove tu non puoi far benzina perché non c'è niente.
0: Capito? Guarda che è bruttissimo.
1: Lo so,
0: se ti fermi la notte...
1: Soprattutto in montagna. Cioè in montagna, se rimani senza benzina devi farti...
0: Beh no, però cosa succede? Che ci sono le discese.
1: Sì, finché devi andare in discesa. Ok, comuni privi di servizi essenziali sono 5103, dove è scomparso almeno una tipologia di attività prossima che era prima presente. Questo è, purtroppo è un dato di fatto.
0: E perché succede questo?
1: Succede questo perché probabilmente da un lato i costi per il mantenimento di un piccolo negozio alimentare o di un piccolo bar in un posto dove le persone preferiscono andarsene al centro commerciale diventa un problema. Però
0: i
1: centri commerciali c'è questa cosa che o aprono le grandi catene, ma tu piccolo comune mortale fai fatica ad aprire il tuo negozietto al centro commerciale.
0: No, costa un 5,9.
1: Appunto, quindi anche quello è il problema. Per cui, se volete il nostro parere, il bar il bar è un bel lavoro.
0: Bar, cioè, ma anche il negozietto alimentare dove ci facevi il
1: negozietto di alimentari. Il problema è che le persone di una certa età che non hanno la patente per andare fino al centro commerciale a fare le spese lo utilizzano ancora. Secondo me è romanticissimo.
0: Sì.
1: È normale che il prodotto costa di più rispetto al supermercato.
0: È
1: normale. Perché tu stesso lo compri al supermercato e lo rivendi nella tua attività. Però quella volta che ti manca la pastina, la polenta, il barattolo, è bello anche andare nel piccolo negozietto.
0: Un etto di mortadella. Vai lì,
1: certo,
0: chi è questo? Mi ha fatto spaventare. Oh, parlate di mortadella, è arrivato.
1: Vabbè,
0: va bene, niente. Sentiamo com'è qui. Sentiamo un pochino, che dice
2: Garzo.
0: Senti.
2: Qui noi a Sogliano è il comune più ricco d'Italia. Siamo senza distributore di benzina.
1: Vabbè,
0: visto,
1: Avete, e non avete neanche il secondo conduttore, tra l'altro. Avete solo
0: Garzini. Gada.
1: Avete solo Garzini come conduttore.
0: Guarda che roba.
1: Sì.
0: Ciao, Studio Più, in provincia di Bergamo, hanno chiuso un bar,
1: con slot machine, apre un club di scambisti.
0: Perché all'interno del club c'è il bar, capito?
1: Sì, ma
0: cioè,
1: ragazzi,
0: lì è un'altra cosa.
1: Lì è un'altra cosa, perché lì vendono ciò che la gente vuole.
0: Prima,
1: quindi
0: poi...
1: si vede che nel tuo comune vogliono questo.
0: Vabbè, comunque ci dispiace per tutti i negozianti che magari hanno avuto l'attività per 30 anni.
1: No, quello è il brutto.
0: Mamma
1: io sono sempre favorevole. Quando vado a visitare i miei borghi, le mie città, io sono sempre uno di quelli che acquista o una bottiglia di vino o un prodotto in barattolo, perché mi piace avere il ricordo di quel posto lì. Per cui la grande distribuzione mi ha per determinate cose, ma la gioia di comprare qualcosa di buono in un negozietto, ragazzi, dai.
0: Bravo, bravo. Dai. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Franchi, mi fai salutare una categoria importante, sì, i DJ dei matrimoni.
1: Caspita,
0: ragazzi,
1: è dura. Fare il DJ a un matrimonio, è una roba di una durezza pazzesca, perché quando si avvicina lo sposo o la sposa, soprattutto la sposa, dice: guarda che io ho pagato per questo. Ti dicono questa frase qui: io ho pagato per questo. Quindi se io voglio una canzone che tu non hai, tu la devi avere.
0: Sai che parlavo con uno che fa queste cose, gli danno una playlist.
1: Gli danno
0: prima
1: la playlist.
0: Sì, voglio questi dischi, sì, questo, questo.
1: Sì, ma di là di avere una playlist che poi è facile. È come dire a un barman: ti porto io gli ingredienti, fammi tu il
0: drink. Così che vogliono, è così che vogliono. No. E poi all'inizio si guadagnava tanto, mi dicevano, perché erano in pochi.
1: Ho capito. Se hanno anche non fatelo. Ognuno è giusto che prenda la cifra corretta. Per ogni
0: su. Viva gli sposi!
1: Quanto
0: viva
1: prende
0: il prete? No, è un'offerta. Allora guarda la busta dentro, dopo è l'offerta.
1: Dai, offrite il vostro tempo al partitano.

0: for Africa.
1: Io a un evento del genere ho chiuso tutto e sono andato via. Per niente, ho perso 300 euro.
2: Raga, cioè, ognuno è così.
3: Oddio, grandi, io sono Mario da Trento, faccio matrimoni.
2: Sì.
3: È una vera e propria.
2: Dai, che caspita. Si lamenta, lo prendono i soldi e raga.
4: Lo so, ma è brutto, io lo dico. È un prendere i soldi, ma è brutto lavorarci. Brutto.
2: Comunque, se avete bisogno di DJ al vostro matrimonio.

0: commerciale.
1: Ma scusa, ma c'è già la colazione, c'è il DJ, all'aperitivo c'è il DJ, al matrimonio c'è il DJ,
0: anche a pranzo,
1: al pranzo lavoro c'è il DJ,
0: entri nelle toilette c'è il DJ,
1: a Radio Studio Più c'è il DJ,
0: è male,
1: non lo so io.

0: Com'è?
1: Perché non facciamo il contrario?
0: Cosa?
1: Che da DJ diventi qualcos'altro.
0: Ovvero?
1: Camionista. Non so, barista.
0: Può fare, perché?
1: Cameriere.
0: Tanto guarda, se fai il DJ poi puoi fare qualsiasi lavoro, eh? Cioè fai il DJ a livello professionale, perché con tutti i rospi che mangi, ah, guarda, lo dico io, lo dico io.
1: Andiamo ad arrotondare da qualche altra parte, dai.

0: Anima. Lo stai guardando di bello?
1: Niente. Come pagare? Come pagare delle cose, delle tasse online?
0: La settimana pesante, è stata la settimana pesante questa.
1: E non è ancora arrivato il mese fatidico, almeno per quanto mi riguarda. Ah no, c'è l'Atari anche questo mese.
0: Vabbè,
1: che non è quello del gioco, no. L'Atari.
0: Sentiamo Shakira che è meglio.

0: Gioia di ragazzi, sapete che questo weekend è stato dedicato ai Feel Good. Grande studio più, dopo una giornataccia di montare mobili. Però ha messo ti amo, Te l'ha messo ti amo a noi.
1: Tornando a casa.
0: Tornando a casa ti amo, ci scrive ti amo questo. È proprio vero.
1: No, forse voleva scrivere mobilitiamo.
0: Ah, mobilitiamo.
1: Ed è mobilitiamo. Ah, capito? So. Mobilitiamo.
0: Non lo so, boh.

0: io quando sento sta canzone di Avicii, hey brother, sì, non lo so, viaggio come se io e te stessimo su un cavallo bianco, su due cavalli, meglio,
1: sì, sì, due, una
0: nell'Arizona,
1: Bianne.
0: Nell'Arizona, bla bla bla bla.
1: Io sono stato a cavallo in Arizona.
0: Sì, sei andato al galoppo,
1: sì,
0: anche.
1: Sì, sì.
0: Hai visto gli indiani?
1: Non era bianco il cavallo.
0: Io immagino sta
1: non
0: scena.
1: C'era ancora questa canzone.
0: Non
1: però...
0: c'è. Col cappello, sai, classico da cowboy. Yepa! Voilà! Galoppo, così
1: bello, bello,
0: così viaggio
1: alla carica.
0: Vabbè, dai, lunedì.
1: Va bene.
0: Reazione.
1: Ok, va bene.
0: Quando dormi un po'.
1: Manco c'hai

0: ma siamo carichi come vuole, dai.
1: Sei pronto?
2: Bombolla, bongo cia cia cia.
0: Stavano bene insieme i due dischi.
1: Visto no?

0: il bello del party time, Frankie, è proprio questo, tra un genere e l'altro.
1: Che spazia, dai, spazia. Solo hit di tutti i generi. Bravo. Torniamo tra poco.
0: Spazia.
1: Per altri spazi. 30 minutes of every hour. The party is here.
2: On Studio Q. Your dance station. Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommen, So Hazy.

0: Studio Più News.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche in riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio. La 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni.

0: Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera a una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore, con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Belzec 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: aperto alle 4 del pomeriggio, che se volete pagare una tassa online non riuscite perché non si paga più quella tassa.
1: Sì, sì.
0: Hai capito? Cioè, se non si riesce per un problema tecnico che del loro portale,
1: lo vogliono in dobloni.
0: Addirittura.
1: Non lo so.
0: È perché hanno un valore il doblone.
1: Anche poi tu rifai l'operazione, da 10 diventano 20, da 20, 30. E non va, non va.
0: Comunque guarda che se non riesci a pagarla è perché non devi più pagarla.
1: No, no.
0: Non ti preoccupare.
1: La devi, piuttosto della multa, meglio pagare la tassa.
0: Sei pronto?
1: Sì, dai, vediamo dove mi porti.
0: Attenzione, attenzione.
1: Vediamo dove
0: perché
1: andiamo.
0: Sai che tu ti parli con gli uomini in generale, tutti i seduttori. Tutti, oh, io di qua. Uè, bella! Com'è?
1: Solo dove vivi tu, cioè,
0: no,
1: nel tuo quartiere.
0: Non solo qua,
1: a me no, questo non succede.
0: Vabbè,
1: suonano i clacson e tirano giù il finestrino.
0: No, quello una volta.
1: No, ancora.
0: Sì.
1: L'ho visto l'altro giorno. Ciao bellezza! Così, sentito.
0: Invece
1: era un po', era dagli anni Ottanta che non lo sentivo, sono sincero. È la suonata di clacson.
0: Bellezza, ciao,
1: ciao bellezza.
0: Bellezza,
1: non lo sentivo, cioè, adesso usano altri termini.
0: Che poi, vabbè, non è neanche offensivo.
1: No, non è offensivo, però.
0: Però pensa se fosse il contrario. Che passano donne in macchina.
1: Ma non accade.
0: A basso fine.
1: No, alcune donne dicono, uè, che bel manzo. Questo sì lo dicono, alcune sì.
0: Ma non è che abbassano il finestrino, te lo dico.
1: No, lo dicono in sottovalutazione.

0: voce facendo così col gomito sì. all'amica a fianco.
1: È legge dicono,
0: guarda che romanzo.
1: Vabbè, comunque, elogi usati da uomini seduttori. Diamo delle dritte. Sì. Perché le persone ci stanno ascoltando.
0: Quelli che devono usare.
1: Hai mai sentito un uomo che ti dice la cosa più interessante di te non è il tuo aspetto?
0: Sì,
1: che ciao. Falsità!
0: Ciao.
1: Falso. Ma come i soldi del Monopoli!
0: Quale uomo va da una donna per dirle la cosa più principale,
1: la cosa più interessante di te?
0: Più interessante non è l'aspetto fisico.
1: Ma va, anzi, sei un carciofo, ma dai! Questa frase rompe le aspettative e crea curiosità.
0: Può essere.
1: Hai mai sentito un uomo che dice hai uno sguardo che dice più delle parole?
0: Vabbè, questa è una frase gentile.
1: Sta gentile.
0: Poi cos'è, dopo
1: cosa significa?
0: Cosa leggi nel mio sguardo? Dice lei.
1: C'è il diario di una persona.
0: Dopo si ferma, dopo non ce la fa, si balbetta, non ce la fa a rispondere.
1: Poi, altro uomo che si avvicina e dice sembri il tipo di donna che sceglie con attenzione chi lascia entrare nella propria vita.
0: Certo. Tu vai al supermercato, se nel reparto casalinghi incontri quella che ti piace e le buongiorno, come va? Tutto bene?
1: Sì.
0: Tu sei il tipo di donna che quando guarda
1: Sceglie con attenzione.
0: Sceglie con attenzione
1: chi lascia entrare nella propria vita.
0: Esatto.
1: Vabbè, lei, anche tutte le donne
0: in questo momento sto
1: tutti.
0: Comprando il Dash.
1: No, non è che poi tutte le donne fanno entrare tutti, c'è sempre una selezione.
0: No, beh, certo, la selection le donne la fanno, ragazzi.
1: Ma
0: se non siete stati scelti, non continuate a cercare di entrare.
1: Ma lo sbavoso, secondo me, non fai nulla per attirare l'attenzione, eppure la attiri.
0: Beh, sì, figurati se il bavoso dice una frase del genere.
1: Ma chi è che ha scritto questa roba? Senti quest'altro. Sembri una persona difficile da impressionare. Cucù! Sentite.
0: Questo l'ha spaccato. L'ha spaccato maschile. Che rimbecillisce di fronte al cucù. Cioè, dai.
1: Comunque, l'hai mai usata?
0: Allora, no. Però, nessuna di queste frasi l'ho mai usata con una donna. Ci mancherebbe. Però, chiedevo per un amico. Questo è quello che le donne vorrebbero sentirsi dire. In
1: no,
0: pratica.
1: Questi sono i consigli che si dà agli uomini.
0: Sì, perché questo è quello che le donne vorrebbero sentirsi dire.
1: Elogi usati da uomini seduttori. Le
0: donne, l'uomo seducente usa questi elogi qua.
1: E lo hanno deciso le donne. Le hanno scelto
0: le
1: donne.
0: E per quello sono cose che sentite dire dalle donne. Secondo me da una donna.
1: Cioè, tu vedi una e dici: guarda, quello che mi ha colpito di te non è l'aspetto fisico, ma ciò che hai dentro.
0: Certo. Sicuro.
1: Vabbè.
0: Anche ancora prima che entro dentro di te.
1: No, però voglio dire.
0: Sì, sì.
1: Vabbè signori, noi consigli li diamo.
0: Vabbè, come l'uovo di cioccolata, conta la sorpresa. Quello che

0: notte.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Tommen, so hazy.

0: Selezione d'Italia, lunedì 12 ottobre del 1492, ricordiamo che venne scoperta l'America.
1: Stiamo salpando, è accaduto oggi?
0: Oggi, Cristoforo Colombo mise piede e dice, voilà, ma dove sono, in Calabria o in Puglia? E a un certo punto ha sentito l'iPhone, uè, Cinque de Lupa, stai in America!
1: Certo, erano già arrivati prima.
0: Tanto lui ha fatto il fenomeno lì.
1: Ma Magellano?
0: Magellano è arrivato prima,
1: secondo me. Non se ne parla mai di queste cose.
0: Però che caspita, te pensa, se non ci fosse stato il Magellano, Cristoforo Colombo, Trump non c'era.
1: No, c'era, ma rimaneva di là.
0: Magari non lo sapevamo.
1: C'era, ma rimaneva di là.
0: Di là, chissà cosa succedeva.
1: No, aspetta, non c'era.
0: No, non c'era.
1: Non c'era perché.
0: Perché?
1: Perché il popolo americano. Hanno attraversato a piedi dall'Alaska, mi sembra.
0: Sì,
1: no?
0: Succede di giù, ha incontrato gli indiani. Poi Geronimo disse: aspetta, che vengo di là.
1: Poi c'erano i nordici, i sudici e tutte quelle robe lì. Hanno fatto la guerra, la guerra civile.
0: Poi, mio Dio. Comunque. Mese ottobre particolare, ci sono castagne, i funghi, vedo che allora, hai preso 10 kg di funghi.
1: No, io non ho preso 10 kg di funghi. Allora, innanzitutto, chi va a funghi
0: ce li
1: va
0: tiene.
1: Nei giorni pari. Tipo oggi è un giorno per andare a funghi, domani no.
0: Ah, il 12, mercoledì. Sempre giorni
1: sì,
0: pari.
1: Perché? È giorni pari. Perché la legge dice che devi andare nei giorni pari.
0: Ah.
1: Se non sei nel comune di residenza, non ne puoi raccogliere quanti ne vuoi. Ma anche se sei del comune di residenza, non puoi raccogliere tutti i funghi che vuoi.
0: Certo.
1: Cioè, se tu da qui vai, non so, in Trentino, dalla Lombardia, ne puoi raccogliere un chilo e qualcosa. Non di
0: che
1: più.
0: Ci facciamo con un chilo di funghi?
1: Ho capito. Paghi la tassa anche per raccoglierli.
0: Pure.
1: Sì, devi pagare, Miki. Ci sono 10 euro di tasse da pagare. Se tu vai a funghi senza l'attrezzatura adeguata, che ti costa un cinquantino, tra zaino, scarponi, muta da sub,
0: cioè, quelle bombole di ossigeno,
1: racchette, racchettoni, poi ti viene voglia di giocare a racchettoni, eccetera. Il cestino fondamentale, non ci vai mica con la con il sacchetto dell'S lunga.
0: Mica te fai il giargianese.
1: Appunto, devi andare su col cestino, perché le spore devono cadere a terra, oppure con lo zaino speciale che fa anche lui cadere le spore, ok?
0: Ho capito, vado all'S lunga a comprare.
1: Devi raccogliere un chilo di funghi, ti puoi fare 20 km a piedi, quelli di cui non conosci, li metti in un sacchettino a parte, se no contamini tutto, ok? E tutto questo sicuramente tutti lo rispettano.
0: Infatti.
1: Il popolo italiano è bello proprio perché quando uno va a funghi non se ne prende 5 kg, 10 kg, 15 kg.
0: Ah.
1: Rispettano tutte le regole, pagano il permesso la mattina, vanno in comune, pagano e poi vanno anche online. Eccetera.
0: Vedi, in Trentino si possono raccogliere al massimo 3 kg.
1: Se sei del Trentino, però. Se sei del Trentino,
0: se
1: abiti
0: Trentino,
1: nel comune di residenza, sono 2 kg e qualcosa. Poi dipende dal comune, se vai in Austria, magari non si può.
0: Certo.
1: Però alcuni italiani sono stati pizzicati al confine con il bauli pieni.
0: Non va bene.
1: E li hanno massacrati.
0: Facciamo la figura dei.
1: Però vabbè, ma poi se tu guardi sui social, la gente trova funghi da 3 kg l'uno. E cosa fai? Quando trovi tu hai pagato per prendere un chilo.
0: Tu paghi un chilo. Trovi
1: un porcione da un chilo e mezzo. Mezzo lo devi lasciare lì. Lo devi tagliare. No, vabbè, è il concetto è che comunque sia.
0: Cos'è che dice?
1: Devi adeguarli i prezzi.
0: Lei è la moglie di un fungaiolo.
1: Non lo so, dipende. Ad esempio, se vai a Bolzano costa 10 euro. Dipende dai comuni. Dipende dai comuni. Dove vado io costa 10 euro.
0: Vabbè.
1: Ok, per dire.
0: Certo.
1: Ok.
0: Vabbè, poi ognuno, ragazzi, paga quello che vuole. Però
1: se fai il bonifico 3 kg, ma dove? Dovete scriverlo, perché ogni comune, ogni regione, ogni posto ha la sua legge.
0: Guarda
1: non
0: in
1: è
0: Italia non è tutto
1: paese,
0: uguale.
1: Non è uguale. Se viene a funghi nella mia proprietà, mi dai un cinquantino e ci sistemiamo.
0: Poi arrivi da Pozzuoli con i funghi.
1: Sono di Bolzano Sud.
2: Buongiorno, ciao Franky.
0: E questo che è?
1: Puoi salutare anche Miki.
0: Ciao, sono Miki.
1: Salutate anche Miki, perché questo buongiorno. Programma è l'unico programma dove o salutate me o salutate lui.
0: Ma è così.
1: Ma no.
0: Perché nei giorni.
1: Ma no, ho capito. È un programma condotto da due persone, si salutano le due persone, no?
0: E sta mangiando i funghi, te qui, però.
1: Sì.
0: Si vede.
1: In Portogallo.
0: Vabbè. faremo un approfondimento sui funghi prima o poi.
1: Ma ce ne sono tante di cose sui funghi, dai.

0: volevo portare a funghi Dua Lipa, perché lei fa un funghetto tra la la.
1: Sì, sei tu che fai quello. Io ti ho sentito ancora in radio fare questa canzone.
0: Sì, un funghetto tra la la, un funghetto.
1: Allora,
0: tra...
1: ecco, vi dico delle cose, così puntualizziamo, perché ognuno di voi o di noi è abituato ad andare a funghi in varie zone. Allora, la tassa non è uguale in tutta Italia, non c'è una tassa uguale per tutti, ok? Non si paga in modo uguale in tutta Italia, esistono notevoli differenze da territorio a territorio, sia dell'importo da versare e sia dal quantitativo che tu puoi raccogliere, ok? La legge quadro nazionale parla di 3 kg, ma devi sempre sapere nel comune dove vai quanto è invece possibile realmente raccoglierne. Varia dai 5 ai 18 euro la tassa, quindi minimo 5 euro, massimo 18, ok, a persona, al di sopra dei 14 anni la paghi. Se vai in regioni a statuto, diciamo, normale, province autonome, ok, vai in regioni a statuto speciale cambia il discorso, per cui faccio un esempio, se io vado a Bolzano posso fare il permesso, ma posso raccogliere 1 chilo di funghi.
0: Cioè, se sono nella zona di Bolzano.
1: Se sono a Bolzano, okay. Se invece abitassi a Bolzano, se fossi un bolzanino, ne posso raccogliere 2 chili. Quindi non è che ne puoi raccogliere 3 a Bolzano. Okay. Se poi magari con un permesso vai, che ne so, in Lombardia, invece magari puoi raccogliere 3 chili.
0: Certo, sono diverse, regione cambia.
1: Dipende,
0: cambia,
1: le regole sono diverse dall'Alto Adige rispetto a altre zone dove uno va. Ok, se ti trovano, e puoi andare a funghi solo nei giorni pari, se ti trovano con... senza permesso per andarci, in giorno dispari, di notte, magari con la pila, perché adesso c'è anche questa moda di andare a funghi di notte, con la pila, perché la pila è chiaro, illumina il cappello del fungo, lo vedi subito, prendi delle multe salatissime. Si va a funghi dalle 7 di mattina alle 19, massimo.
0: Bene, basta, no? Saluto lo funghi. Basta. Ascolta, ma una domanda, però.
1: In alcuni casi per andare a funghi devi aver fatto un corso
0: per riconoscerli.
1: Per riconoscerli, in alcune zone d'Italia, devi pulirli sul posto, non è che te li catti e te li porti via.
0: No, li pulisci, te li mangi.
1: Li devi pulire lì, li devi pulire appena raccogli il fungo, col coltellino, devi essere attrezzato.
0: Comunque dai, okay. C'è un corso, no? Tu hai fatto il corso? No,
1: domanda, io da piccolo, avendo uno zio che abitava sulle Dolomiti bellunesi, mi hanno insegnato la raccolta del fungo a riconoscerli e a fare. Poi dopo, nel mio caso, raccolgo 3 tipi di funghi.
0: Ah, ok. Cioè, quelli... non ti azzardi a prendere
1: non mi azzardo a prendere ciò che non conosco, perché è ciò che mi piace.
0: Metti il caso che ne prendi uno, poi mi arrivi saltellando in radio.
1: No, non è quello, perché al massimo muori, voglio dire. Ad esempio l'ovulo, che si trova anche qui sulle colline qui vicino al lago. Mi stanno massacrando le zanzare per colpa tua.
0: Quelli sono i funghi.
1: No, sono le zanzare. L'ovulo, che è ottimo, è un fungo prelibatissimo, costa un sacco. È vietato raccoglierlo quando è ancora ovulo. Lo devi raccogliere quando lui è già uscito dal capozzo. Perché?
0: L'ovulo non va raccolto quando è ancora ovulo.
1: Quando è ancora ovulo, perché potrebbe essere la manita, cioè potresti morire.
0: Lascia stare.
1: Magari c'è l'ovulo vicino, l'ovulino.
0: Io mangio sempre i funghi secchi.
1: Cambia un cazzo, Michi. Fungo secco, fungo no. Questo è quello che c'è da sapere. Dopodiché. Andiamo a funghi, ne portiamo 200 kg a casa e non ci ferma nessuno, vabbè. Gente lo fa, perché le regole in Italia sono scritte, ma la gente non è che le rispetta.
0: Allora, per chiudere, però,
1: e questo
0: attenzione.
1: Equivale per la pesca, per la caccia e per tutte le altre cose che si fanno.
0: Però per chiudere, comunque, se voi andate a raccogliere dei porcini, io dico porcini, pensate un attimo anche a noi, agli amici.
1: Sì, pensate a noi, pensate a noi, pensate, noi portiamo il brodo.
0: Tranquillo.
1: Facciamo il risottino.
0: Disco del passato! Dopo questa puntualizzazione.
1: Sì. Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
4: Names 51 and M. Violet, Love is Everywhere.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: partenza quella giusta, con Peggy Blue, scusami.
1: Party time. È partito.
0: Basta parlare di... Guarda, ho parlato di funghi, sono tutti fungaioli.
1: Adesso
0: tutti,
1: dobbiamo mangiarli, basta, tutti esperti, tutti micologi.
0: Vai.
1: No.
0: Adesso c'è il party time.
1: Adesso parliamo di musica, dai. Non serve nessuna tassa per ascoltare il party time, non serve un quantitativo, serve semplicemente essere simpatici al 338 141 1001.

0: I love it.
1: Che non si sta grattando.
0: Io mi sto grattando perché tu sostieni. Ma quale zanzare non vanno in vacanza? Queste stanno qua tutto l'anno.
1: È l'unico
0: per posto... le zanzare, l'Italia e la Costa Rica vogliono stare qua tutto l'anno. E mordono ste zanzare.

0: un altro che si aggiunge, capito? Un altro vice.
1: Da lì si capisce che ascoltano I Feel Good.
0: Sarà.
1: Mani al cielo, dov'è? Dov'è? Eccolo qua lui.
2: Mani al cielo! Mani al cielo!
1: E ringraziamo sempre l'amico di Pescara,
0: sì,
1: è stato lui quello
0: sì, l'amico di Pescara, l'amico di Gazzoldo.

0: Se lo dici tu. Sì, è vero, sì, siamo sulla testa di Show d'Italia. Abbiamo tanta musica da far girare, signori.
1: Romana, anche se piove, è sempre party time. Ciao a tutti.
0: Da? Ciao. Numana chi? Chi sei? Presentati.
2: Non fare così che si offende.
0: Ma no, d'altronde.
2: Voleva rimanere in anonimato.
0: Ma no, anonimato, Anumana. Anonimato. Vabbè, dai, va fine bene, questa, ragazzi. La capiscono solo gli inglesi.
3: State attento a dire queste cose.
0: Hanno detto che dobbiamo schedare le persone in base al reddito.

0: Allora vi facciamo entrare solo se avete le mani al cielo, che
1: siete. Mani al cielo! Mani al cielo!
0: Guarda come sei messo!
2: Guarda che scende giù a mio cugino dal cielo che ti porta su un fulmine di.
0: Calma!
2: Ho visto la luce! Mani! Verso l'alto! Perché sia mare! Il party time è sbagliato! Preferisco sbagliare!

0: ci stai pensando?
1: Sto cercando di capire. Sto cercando di capire il resto del mondo, la popolazione.
0: C'è gente
1: chi
0: strana,
1: ci popola, ragazzi. Sto cercando di capire voi.

0: sarebbe tutto normale, sì, dopo un po'
1: no,
0: ti
1: allora le cose normali, ma non c'è nulla di normale, tu pensi
0: sai
1: di essere
0: che,
1: normale?
0: Che ho capito che ci sono le zanzare.
1: No, no, no, adesso ormai a me mi hanno ciucciato tutto, non è rimasto niente, adesso tocca a te, ma capito? Non sono mai stato ciucciato così tanto
0: non
1: come nel 2026 dalle zanzare, a cui peraltro non accarezzi la testa mentre lo fanno.
0: Buon lunedì a tutti!

0: Time ah, finisce il mio tu. Servizio. Il tuo sì, servizio sì. Va avanti
1: no,
0: ancora.
1: I feel good prosegue, signori, certo, fino alle ore 18. Ricordatevi
0: sei
1: che
0: a posto?
1: Inizia alle 2 e finisce alle 18. Tra poco vi parlo della musica più bella degli anni 90-2000. Tra poco.
0: Io vi saluto, a domani.
1: Vai.
0: Ciao, Touch.
1: Vai con Dio. Party time on Studio Q. Your dance station.
2: Spot. Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più. In questa giornata di lunedì un rapido minimo di bassa pressione attraverserà l'Italia determinando una fase di spiccata variabilità e anche qualche precipitazione. Al nord mattinata con variabilità e qualche improvviso piovasco sul nord-est, entro il pomeriggio migliora dappertutto con stabilità e bel tempo. Sull'Italia centrale anche qui variabilità e qualche pioggia più probabile sul medio adriatico. Per concludere il sud, dopo una mattinata di bel tempo, accentuazione dell'instabilità dal pomeriggio. Aumenterà difatti il rischio di qualche rovescio con nuovo rinforzo dei venti da nord. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Happiness, I said, buon pomeriggio di nuovo, benvenuti sulla Dance Station d'Italia, signori, insieme a Frankie Gada. Tra poco, tra pochissimo, vi racconto la storia della musica degli anni 90 e della musica degli anni 2000. La meraviglia. La meraviglia. Allora, visto che sabato, scusate, visto che venerdì c'è questo evento che riguarda Studio Più, la Dance Station d'Italia e il format, quelli che gli anni 80, 90, 2000, vorrei parlarvi di un paio di dischi che riguardano proprio quella serata, visto che tra gli altri sul palco ci saranno Natalie Arts, Lady Violet, mi sembra giusto e opportuno parlarvi di alcuni dei loro dischi. Lo facciamo parlando di anni 90, ma anche di anni 2000. Parliamo subito del progetto dei Sound Lovers, che, del quale forse non tutti sanno che è iniziato nell'anno 96. Dietro questo progetto c'è DJ Molella, ok, dietro i Sound Lovers, e poi ci sono anche logicamente German e Natalie Arts. Tra l'altro, all'inizio Natalie Arts non voleva nemmeno essere famosa, perché Natalie Arts lavorava per un'etichetta discografica, era un'impiegata cantante della casa discografica Do It Yourself, ed è però stata scelta lei come cantante per questa, diciamo, per questa canzone, ed è la canzone che poi l'ha portata ufficialmente a far parte del progetto, e da lì in poi Natalie Arts è diventata strapopolare, e Natalie Arts sarà tra i guest appunto di questa serata di venerdì sera a San Zeno di Montagna con Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ok, quindi parliamo di questo pezzo. I Sound Lovers si formarono in Italia nel 1996. Dietro c'era Molella, c'era Phil J, Robby Santini, Gianni Fontana, e la voce principale poi è stata affidata nel 98 a Natalie Arts, ok? E a un argentino che è German, David Leguizamon, ok? Il disco è uscito in Italia e secondo un'intervista che è stata fatta a Natalie Arts, quando lei ascoltò l'arrangiamento di Surrender, considerate che Surrender è stata arrangiata ed è uscita in 20 versioni, cioè della serie siamo convinti del disco che stiamo facendo, facciamone un paio di versioni. Esistono al mondo 15-20 versioni di questa canzone, poi ce n'è una sola che funziona, che è quella che stiamo per mettere, ok? Quindi è nato da lì questo, diciamo, questo sodalizio, e cambiò anche la vita di Natalie Arts, perché insomma Natalie Arts aveva paura della fama. Arrivò Surrender e Surrender portò veramente un successo incredibile a questo progetto. 1998, signori, The Sound Lovers, Surrender.

Eli. La troveremo sul palco venerdì, i Sound Lovers, Natalie Arts, Surrender e tutte le altre canzoni conosciutissime. Andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, andiamo avanti perché dobbiamo trovare veramente storia della musica. Lo facciamo con gli anni 2000, andando a trovare un DJ francese che all'epoca, quando ha realizzato questa canzone, aveva praticamente 24 anni, ok? Lui è un DJ, si chiama Valentin Brunel, è francese, nato nell'anno 1996, quindi è relativamente giovane. Che cosa ha fatto Kungs? Kungs stava analizzando e creando una playlist per il suo portale, diciamo, quello che usate anche voi, quello verde, dai, il portale dove si mettono insieme le playlist e uno si ascolta della musica. Aveva messo una playlist di 400 pezzi. In questi 400 pezzi trova un disco che lo ispira, un disco tra l'altro di un italiano, e decide di fare una produzione. Ecco, qui diciamo che nasce qualcosa di interessante. Per cui Kungs cosa fa? Ascolta tutti questi brani e poi ne trova uno e dice: cavoli, ma se io prendo un pezzettino di questa canzone e lo utilizzo, magari ne esce qualcosa di particolare. Quindi prende un campione, un sample dal brano originale che si chiama Idol, di un gruppo che si chiama Mind Enterprises, che è comunque un gruppo italiano, lo rilavora e chiama l'amico, chiama Martin Solveig, altro francese DJ famosissimo, che dice: là, senti qua che cosina, e decidono di fare questo lavoro insieme. Tanto è vero che poi contatteranno il DJ produttore italiano Andrea Tirone, che aveva creato il disco, per dire: guarda che usiamo, facciamo una collaborazione, una collabo, come si usa, bro, collabo, collaboration. Ed è nata questa canzone, che è veramente molto molto bella. Che cosa ha di particolare questo disco? Il fatto di avere un campione lo rende un po' italo disco da qualche parte, no? È un po' house, è un po' italo disco. Voce e produzione con Martin Solveig, che decidono di fare appunto, di utilizzare un cantante, e ne esce una canzone di tutto rispetto, che adesso noi naturalmente ci ascoltiamo. Ed è questa, siamo nel 2021, Kungs ha 24 anni ed è già il successo.

2021, hai 24 anni, sei sulla cresta dell'onda come DJ produttore, perché facendo una playlist dei tuoi dischi preferiti capisci e ne trovi uno che dici: questo lo lavoro, se lo lavoro come dico io diventa una hit. E così è successo, perché delle volte i dischi nascono per casualità, delle volte i dischi non nascono lì dove crediamo noi, ma hanno una storia più antica, una storia più legata magari agli anni 80, ed è il caso del disco che stiamo per ascoltare, visto che anche questa cantante sarà sul palco, diciamo, venerdì nell'appuntamento che faremo a San Zeno di Montagna. Parliamo di Melody Castellari, ma prima di arrivare a lei parliamo del progetto, parliamo di questo disco che si chiama Inside to Outside. Siamo lì insieme a Lady Violet, quella conosciuta a tutti come Lady Violet. Il disco è uscito nel 1999, è uno dei brani di Eurodance più conosciuti, dai, più ballati tra la fine degli anni 80 e gli anni 2000, ma è nato nel 99 questo disco Inside to Outside che stiamo per ascoltare? Absolutely not. No, dobbiamo andare indietro, dobbiamo andare negli anni 80, perché anche in questo caso l'ispirazione proviene da lì e quindi si tratta di un altro disco. La canzone è stata scritta nel 1986 da una rock band tedesca che si chiama Lake. Tra l'altro, il cantante della storia infinita, Limahl, Never Ending Story, l'ha cantata pure lui. Quindi c'è una versione di Inside to Outside anche cantata da Limahl. Bisognerebbe cercarla perché sono molto curioso. E allora che cosa succede? Succede che nella fine degli anni 90, nel 1999, c'è una produzione discografica. Dietro questa produzione c'è un grande produttore di musica dance che si chiama Pippo Landro. Fonda una casa discografica dove escono molti pezzi del genere. Insieme a David Simeone decidono di riprendere quella canzone degli anni 80, quindi decidono di fare una cover. Ne nasce quindi una canzone. Questa canzone a chi la facciamo cantare? A chi la diamo in mano? La diamo in mano al progetto Lady Violet. Lady Violet è composta da due persone. Da un lato ci sono Francesca, dall'altra c'è Melody. Melody è la voce in studio di questa canzone. Francesca invece è quella che si vede nel videoclip. Per cui in questo caso chi canta non è chi è nel video, ma chi canta è chi ha il talento. Quindi Melody Castellari è lei che canta i dischi di maggior successo. Significato del brano? Niente, il testo racconta la trasformazione interiore che si riflette all'esterno quando ci si apre al mondo dell'amore, no? Che si cambia completamente superando le paure e le incertezze. Lady Violet, quindi Melody Castellari in questo caso, sarà sul palco con noi e sicuramente ci farà divertire.

L'immagine della donna nel video è una, ma la cantante è un'altra. Lady Violet, Melody Castellari e Francesca. Va bene, parliamo d'altro, parliamo di musica anni 2000 in questo momento e parliamo di una canzone. Ti è mai capitato di fare un disco, di essere un DJ, di fare un disco, di portarlo in un grande festival e di venire fischiato? Perché la gente si aspetta altro da te, invece tu porti quella roba lì, e quella roba lì lascia tutti sgomentati, però poi quando esce il disco invece diventa un successo mondiale. Va bene, parliamo di Avicii, dai. Parliamo di Avicii e parliamo di una delle sue canzoni più belle, Wake Me Up. È una canzone pubblicata nell'anno 2013, ok? Considerata uno dei capolavori assoluti della musica di Tim Bergling, ovvero Avicii. Lui l'ha scritta insieme a un chitarrista, ok? Stava lavorando al progetto dell'album True. Se avete visto, diciamo, il documentario sulla vita di Avicii, sapete di cosa sto parlando, no? Ok, quindi il brano nacque durante una sessione di scrittura. C'era lui, c'era il chitarrista della rock band Incubus, i due avevano già strutturato insieme la cosa, e la stessa sera arrivò anche il cantante, arrivò Aloe Black in studio la sera stessa. Nel giro di una sera loro realizzarono quello che sarebbe diventato poi un vero e proprio capolavoro. Che cosa succede? Che Avicii prepara la canzone, arriva all'Ultra Music Festival, uno dei festival, abbiamo andato in diretta anche noi da Miami, uno dei festival più importanti del mondo della musica elettronica. Avicii era famoso per Levels, non di certo per la musica country. Cosa fa Avicii all'Ultra Music Festival? A un certo punto, a metà della sua esibizione, fa arrivare sul palco una band di strumenti veri, una band che suona musica folk, una band che propone al pubblico dell'Ultra Music Festival questa canzone, Wake Me Up. Qual è la reazione del pubblico? Fischi. Fa flop, diciamo che il manager era preoccupatissimo. La sessione di Avicii all'Ultra Music Festival è praticamente un flop vero e proprio, e arrivano critiche anche da altri DJ produttori. La gente voleva Levels, lui invece si presenta con Wake Me Up. Però lui ci crede molto a questo disco, e quando tu credi a qualcosa e insisti, delle volte arriva da te la ragione. Perché quando esce ufficialmente il disco, scalò le classifiche di oltre 20 paesi, arrivando a essere il disco numero uno al mondo, davvero in tantissimi paesi. Diventa una delle canzoni più vendute della storia, 200 milioni di copie. E quindi chi ha ragione? Il discografico che dice no, questa roba non funziona, o l'artista che la crea?

Quanto è fondamentale credere nelle cose che stai facendo, perché gli altri sono abituati magari a qualche altra cosa tua, invece tu devi insistere, perché ci hai messo notti, ci hai messo sudore, ci hai messo l'amore dentro queste cose, e se entri nel canale giusto, allora funziona. Va bene, la prossima settimana raccontiamo altro relativo agli anni 90-2000. Adesso disco del passato e poi signori pronti per il party time. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Ricordata al Gionole Gionozzi. Vi ho chiamati tutti e due John, ma tanto va bene uguale, ma mica andrete a controllare. Dario e Gionozzi, dai, diciamo giusto. Torniamo tra poco, c'è il party time.
1: I feel good. I feel good. You tune the radio. Studio Pew. Studio Pew.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Allora, party time delle ore 17.30, quell'ultimo di I Feel Good. Tre cose al 338-141-1001: il vostro nome, la città dove siete in questo momento o dove abitate e il lavoro che fate. That's right. Iniziamo con Loris e Thomas, che lavorano con l'agricoltura. Meno male che ci siete voi con la vostra compagnia, noi siamo qua, operativi a riempire dei garage in questo momento con della legna, veri? Scorte invernali.

Daniele, che si gusta i nostri programmi. C'è poi qualcuno che ancora non ha capito che lavoro fa, ma non sa neanche che nome ha, perché quello lì non è un nome, quello lì è una sigla, non è il nome vero quello lì. Buonasera Mino, ben arrivato, come al solito mi tocca ascoltarti, lo so, è una dura legge questa qua, mi dispiace, guarda.

0: Monica da Trento, collaboratrice scolastica, che adesso sta ballando mentre stira a casa.
1: Bello! Ciao, bello, ciao. Bello! Anch'io ho fatto la lavatrice, oggi dovrò stirare anch'io. Ma io non ce l'ho il ferro da stiro. Ho la stirella, quella, un'altra roba. La dura vita di quando abiti da solo è quella lì. Lavi, stiri, asciughi, fai le pulizie. Ti capisco.

Misunderstanding. Ciao Lori da Rodengo, custode, addetta alle pulizie e alla cascina con tutta la mia family. Ascolto Studio Più e mi diverto. Feo invece, vedi, da Melzo con l'officina, meccanico di moto, moto al luogo. Sempre in moto lui. È sempre in movimento. E non è l'unico, con l'officina. Ce ne sono altri.

0: così, funziona così, funziona così.
1: Andrea da Suzzara, carrozziere, ballo mentre stucco, yeah.
0: Vedi? Poi c'è Davide da Varese. Franky, quando è che ti aspetto a Varese? Quando è che vi arrivi? Ieri siamo andati a vedere un'azienda che produce il formaggio. Ammazza che fotografie, pazzesco. È incredibile quello che ci hai mandato. Comunque Davide, ho visto proprio oggi, ho visionato nella tua zona lì della città un paio di ville che vorrei andare a visitare. Non a rubare, un paio di ville storiche da vedere. Bei posti.

Il tuo nome, la città e che lavoro fai? C'è Lollo che abita a Loreto. E Lollo di lavoro fa l'innamorato, hai capito? Fa l'innamorato. Vorrei salutare la mia Chiara di San Severino. La amo tanto, tanto. Sono stato io a San Severino, adesso che mi ci fai pensare, nelle Marche. Uno dei paesi colpiti un po' dal terremoto, me lo ricordo. Luca il pasticcere di Pescara, ciao Franky. Oggi vorrei gli auguri di buon compleanno da te, Luca. E sei anche pasticcere, mo che torta ti faccio. Auguri!

0: Ciao Studio Più, Davide da Reggio Emilia, Corriere, vi ascolto mentre consegno. Tanto il furgone balla, ciao.
1: Balla tutto lì, balla tutto. Ciao Michi Garzilli, io mi diverto con il quad. Bene, mi fa piacere. Però non sono Michi Garzilli, però va bene lo stesso. È dura ragazzi, è dura. È una vita dura quello dello speaker. Luca festeggia alla grande in famiglia e salutami la famiglia, visto che li ho conosciuti.

0: Kai & Sand, che disco, che disco. Marco, Marco Di Goito, fai il bravo che già odi le persone. E non farti odiare da noi però. Sto scherzando, sto scherzando, sto scherzando, va tutto bene.
1: Buona serata a tutti da Lucia di Cene.
0: Ciao,
1: io
0: Lucia.
1: Conduco un muletto e sistemo pezzi e prelevo pezzi.
0: Hai capito te la luce, la Lucia di Cene? Ho fatto un mix tra il nome e la città. Lei guida il muletto. Cari, lei ti solleva, ti butta giù, ti solleva, ti sposta. Stai antipatico, lei ti solleva e ti sposta. Benvenuti nel Party Time.

Simone di ritorno da Parma, direzione Urbino. Ciao Simone, poi chi abbiamo? Abbiamo un amico che invece è un sommelier, capito? Da Berlino. Sommelier, ragazzi, tanta roba, sono sommelier. Giuseppe, addetto al mondo agricolo. Bravo.

0: party time.
1: Eh sì, si balla col party time come a Modena con Ciro e come Roby da Rimini. Il problema è, caro Marchino e caro mio amico 6832, è che siamo arrivati in fondo al party time, siamo arrivati in fondo alla trasmissione. Io vi lascio, vi abbraccio, ci risentiamo domani, domani sulla Dance Station d'Italia con I Feel Good. Vi lascio con Eleonora Salvi. Buona serata a tutti.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time. On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
6: Spot.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale Under the Same Moon.

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, confermato alla guida dei lagunari nonostante gli 0 punti in classifica dopo 5 partite.
4: Vado avanti per la mia strada perché la fiducia me la dà la squadra. Ogni giorno, nel momento in cui li vedo migliorare sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto del carattere.
3: Alle 20.45 il Torino di Abate riceve l'Udinese di Runjajić. Ascoltiamo il tecnico Granata.
5: Ma affrontiamo una squadra forte, sarà una partita molto molto complicata e dovremo essere bravi ad avere quella rabbia agonistica di volergli andare addosso anche noi.
3: Ieri pareggi per 1-1 di Milan e Juventus in casa di Sassuolo e Cagliari, quello a reti bianche tra Como e Roma, e i successi di Lazio e Bologna contro Lecce e Monza. I biancocelesti di Gattuso rimangono in testa alla classifica insieme all'Inter di Chivu. I nerazzurri tornano in campo domani nella seconda giornata di Champions League. Vogliamo andare più in fondo possibile, annuncia il mister De Meneghin in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
6: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
3: Insieme all'Inter scendere in campo anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Il patron dei partenopei, De Laurentiis, oggi ha ricevuto dal CONI il collare d'oro al merito sportivo e a margine della premiazione è tornato a parlare del caso Malagò.
7: Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
3: Le nuove elezioni federali sono state fissate al 14 dicembre, dove con ogni probabilità Malagò dovrebbe essere rieletto dopo la nomina a commissario. Voltiamo pagina, Formula 1. Singapore ha visto il successo di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc, ma soprattutto alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane bolo fissate al 14 dicembre, dove con ogni probabilità Malagò dovrebbe essere rieletto dopo la nomina a commissario. Voltiamo pagina, Formula 1. Singapore ha visto il successo di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc, ma soprattutto alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane bolognese tra due settimane

0: invece il turno della Virtus Bologna impegnata a Parigi. Ed è tutto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

Signori, no per di tempo, no per di tempo. Buonasera, ben ritrovati. Buonasera, ma quale musica? Quale che non è ancora iniziata? Io non so. Buonasera, ben ritrovati. Sì, abbiamo pure le sirene. Va bene, va bene. Come state? Come è andato il weekend? Di fuego, di fuego. Ah, iniziamo così. Siete in compagnia con Eleonora Salvi. Buonasera, ringraziamo di cuore Frank Gada per averci lasciato lo studio e staremo insieme fino alle ore 20. Avremo anche un ospite speciale, che ormai speciale non è, perché insomma tutti i lunedì viene qui, faremo tanta buona musica. Rimanete comodi che iniziamo, eh.

0: Rewind My Mind, sentiamo.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
1: Lo sai, oggi è lunedì.
0: Ah.
1: Ciao, Vincenzo da Napoli.
0: Ciao Vincenzo da Napoli, non ti scappa nulla, non ti scappa nulla. Sì, siamo a lunedì, siamo belli carichi come ogni giorno, perché lo ricordiamo che qui, insomma, è sempre venerdì, no? Perché con... No, aspetta che non va.
2: Pazzia si vola via.
0: Ah, esatto, con la pazzia si vola via. Allora, dovete sapere, carissimi ascoltatori e ascoltatrici, che oggi, lunedì 12 ottobre, si celebra la giornata mondiale degli uccelli migratori. Voi lo sapevate? Ebbene sì, secondo il calendario di ONU Italia è una giornata dedicata alla tutela degli uccelli migratori e alla sensibilizzazione sull'importanza di proteggere ovviamente i loro habitat fondamentali durante i lunghi viaggi, stagionali, no? Allora, come sempre all'inizio dell'ora, salutiamo ovviamente tutti voi, e per chi si fosse appena collegato, l'abbiamo detto, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Poi questa sera l'appuntamento è fisso con il nostro Max Pederzini. Basta, non lo posso più dire, eh? Vabbè, ormai lo dico, il brizzolato che fa impazzire il mondo, perché io in questo momento abbiamo una vetrata, no? Non lo sento, ma lo posso vedere. E lui gestisce.

della sua faccia, dei capelli, eccetera, e dice che non lo posso più dire. Ma ovviamente noi lo diremo. Certo, il brizzolato che fa impazzire il mondo. Poi ci racconterà com'è andato il suo weekend, cosa ha combinato. Il mio è andato molto bene, mi sono tuffata, tuffata per modo di dire, da 4000 metri, insomma è stato bellissimo. Abbiamo provato per la seconda volta, insomma, l'ebbrezza di, insomma, andare con il paracadute. Pensate che ogni 1000 metri di altitudine si abbassa la temperatura di 6,5 gradi, no? E ovviamente sapevo che insomma sopra faceva più freddo del solito, no? Però io avevo tipo la magliettina con la pancia di fuori, ho detto ma forse non è modo di scendere. Vabbè, comunque poi c'era maglione, giubbino e via dicendo, però come sempre è stata un'esperienza davvero bellissima. Vabbè, basta queste chiacchiere, arriva J Balvin.

0: Dientes. Insegnami.
1: J Balvin Dientes. Andiamo con un po' di musica latineggiante. Ci piace, ci piace. Andiamo avanti con la musica qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Mi piace che il nostro Stefano scrive: questa settimana è stata tosta. E dice: ah no, ma è solo lunedì. La settimana è lunga, è lunga, è lunga. Va bene, approfittiamo anche per salutare tutte le persone che in questo weekend, ma tutti i weekend in generale, insomma, lavorano, lavorano. Andiamo, andiamo con

siamo lunedì, sono tutti tristi qua, io non so. Ma che, non bisogna essere tristi, dai. Siamo solo inizio settimana, no? Dai. Comunque questa ve la devo raccontare, dopo che io e il mio amico, che salutiamo, lui è Pablo, cioè in realtà si chiama Paolo e si chiama, io lo chiamo Pablo, non pensate male, però così, Pablo, perché era bello chiamarlo così, lo salutiamo che magari è l'ascolto. E che dire, io sono andata con lui a fare questa experience, no, lanciandomi con il paracadute. Finita questa esperienza, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un buonissimo aperitivo e che ha fatto? Si è alzato, lui ha 40 anni, quindi per me diciamo che non è più di primo pelo. Lui si è alzato dalla sedia e tipo aveva tutte le gambe un po' sotto sopra, no? Si sentiva, cioè doveva un po' sgranicchirsi, no? E faceva un po' ridere, no? Oppure quando ti siedi che dici opla. E questa cosa mi fa un po' ridere, è una cosa un po' simpatica, no? E perché vi racconto questo episodio? Perché io voglio chiedere a voi quando si diventa vecchi, no? Perché vabbè, io lo prendo in giro ovviamente, a 40 anni non è che sei vecchio, ma che anzi. Però fa ridere, no? Perché magari uno si siede e dice opla! E quindi questo è il momento in cui effettivamente non sei più di primo pelo, ma stai invecchiando, no? Quando ti siedi e dici opla! Oppure qual è la vita per una vita longeva, no? Perché voi dovete sapere che la persona più longeva al mondo di cui si abbia una documentazione verificata è stata una donna francese vissuta, pensate un po', per 122 anni e 164 giorni. Lei è nata il 21 febbraio del 1875 e è deceduta insomma il 4 di agosto nel 1997. Nata ovviamente in Francia e vissuto in Francia, no? Ma la cosa più assurda è che a 100 anni, pensate un po', andava ancora in bicicletta, cioè quindi è una roba impressionante. Cioè, voi immaginate questa signora tutta in forma che a 100 anni, insomma, ancora, insomma, va in bicicletta. E la cosa più incredibile è che nacque prima che venisse costruita la Torre Eiffel e visse abbastanza a lungo da vedere arrivare la televisione e i computer. Quindi, parlando di questa fanciulla dell'età di 122 anni, che ahimè ci ha abbandonato ancora nel 97, vorrei chiedervi qual è il segreto, secondo voi, per una vita longeva?

0: Kill the Light Audience Remix, era il 2016. Sentiamo.
1: Ciao, per me è una settimana,
0: sì.
1: Comincio la domenica, quindi
0: sì.
1: Oggi
0: come
1: è martedì
0: mai?
1: Per me.
0: Sì.
1: Finisce il venerdì mattina, 3800 km la settimana,
0: ah,
1: tutta
0: però.
1: La settimana è così. Quindi per me oggi è martedì.
0: Oh, per lui è martedì, beh dai, ci può stare, salutiamo il nostro carissimo amico da Cattolica. Allora, avevamo chiesto, secondo voi, qual è il segreto per una vita longeva? Enrica da Foggia ci scrive un messaggio che è bellissimo. Secondo me il segreto per vivere a lungo è non smettere mai di avere curiosità, continuare a imparare, ridere, stare con le persone a cui vogliamo bene e non prendersi troppo sul serio. Io sono pienamente d'accordo, ma sono d'accordo anche forse con Enrico da Trento, che lui dice fare l'amore tutti i giorni. E secondo voi qual è il segreto per una vita longeva?

0: Diamo, diamo the clapping song. Attenzione, sta arrivando il carabiniere Adelfo. Bellissimo, bellissimo. Beh, è arrivato un messaggio. Sentiamo chi abbiamo. Pronto?
1: Ele,
0: sì.
1: Non sei più di primo pelo,
0: sì.
1: Quando ti pieghi,
0: sì.
1: E fai certi versi. Ah! Allora lì inizi a capire che non sei più di primo pelo.
0: Ah, vero, vero, vero. Avevamo chiesto qual è il segreto per una vita longeva, vediamo.
2: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
2: Allora, per avere una vita longeva,
0: sì.
2: Allora, sicuramente non farsi circondare da rompi bip.
0: Bravo, bravo, bravo, vero.
2: E mangiare sufficientemente bene, in senso prodotti più possibile naturali, eccetera,
0: sì,
2: senza
0: sì,
2: eccedere.
0: Sì.
2: Più di tanto,
0: sì.
2: Non farsi prendere da smanie particolari,
0: sì. Elenchiamo, vai. Sì.
2: Farsi circondare da persone positive.
0: Bravo, bravo soprattutto.
2: E soprattutto ascoltare buona musica, tipo quelle tue.
0: Ah, vedi, bravo.
2: Ciao, un abbraccione da Daniele Di Mercato.
0: Ciao Daniele, giuro che non l'abbiamo pagato, giuro. Però è vero, ragazzi, cioè ascoltare buona musica aiuta ad avere una vita longeva. Che cavolo, dai. Allora, no alcol, no fumo, alimentazione controllata e farsi i cavoli propri. Un saluto da Alex. Beh, Alex, c'era il detto che diceva che se ti fai i cavoli tuoi vivi 100 anni. E forse è anche vero, no? Chi l'ha detto? Allora, oppure quando diventi vecchio, no? Abbiamo chiesto, sei vecchio quando ti senti vecchio. C'è gente che si sente vecchia già a 20-30 anni. Apro parentesi, sì, è vero. E altra gente che a 60 anni salta i fossi per il lungo. Andando avanti cambiano sicuramente i tempi di ripresa. A 20 anni dormi 2 ore dopo una serata. E ovviamente quando sei invecchia ti serve una settimana per riprenderti. Beh, sicuramente è vero. E secondo voi qual è il segreto per una vita longeva? Nel frattempo arriva New Religion, Bebe Rexha, Faithless.

0: New Religion, Bebe Rexha, Fitless qui su Radio Studio Più. Udite, udite, sono chiuse le candidature per, insomma, per far parte della community di Radio Studio Più. Quindi ci sarà un new entry, chi sarà il fortunato o la fortunata. Comunque, tornando a noi, qual è il segreto per una vita longeva? L'abbiamo chiesto a voi, sentiamo.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
1: Sai come te ne accorgi che diventi vecchio?
0: Sì.
1: Quando gli stessi tipi che incontravi alle 2 di mattina in discoteca,
0: sì,
1: oggi le incontri alle 2 di pomeriggio in farmacia. Saluti da Vittorio, Svizzera.
0: Ciao Vittorio, dici che sarà vero? Oppure qua dicono meditare almeno 2 ore al giorno, massimo da Iesi. Quindi la meditazione, secondo alcuni, insomma, rende longevi. E beh, sarebbe buona cosa, no? Provare. Sentiamo, vai.
2: Ciao Eleonora.
0: Oddio,
2: Paolo
0: questo.
2: De Roma.
0: Sì, ciao Paolo De Roma.
2: Segreto per la vita longeva.
0: Sì, sentiamo la perla.
2: Sai qual è?
0: Prendere
2: la vita di sguincio, di striscio.
0: Ah, di striscio.
2: Farsi scivolare tutto. Ciao,
0: oh,
2: bella.
0: Ciao, ciao Paolo De Roma, dai, ci piace la tua risposta. Allora, Daniele da Magliano di Tenna ci scrive: per una vita longeva bisognerebbe farsi gli affari propri, come dice il detto, chi si fa i fatti suoi, per una vita longeva bisognerebbe farsi gli affari propri, come dice il detto, campa 100 anni per intenderci. Beh, questo detto magari sarà anche vero, oppure sbattersene delle male lingue, Samuele da Treia. Insomma, tante risposte così in realtà, oppure si diventa vecchi quando si perde il Peter Pan che è in noi. Sentiamo.
3: Una vita longeva.
0: Sì.
3: Come si dice dalle mie parti,
0: sì,
3: bisogna farsi cas propri.
0: Bravo. Tanti, tanti che rispondono così. Sarà vero? Beh, a quanto pare è proprio così. Per una vita longeva, signore, signore, beh, farsi gli affari propri. Cosa arriva? Sentiamo.
4: Ciao Eli.
0: Ciao.
4: Da Belmonte Piceno.
0: Sì.
4: Puoi mettere Danzano le streghe di Capri Ponte? Ciao, grazie.
5: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo.

0: Studio Q.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Un impulso di aria fresca e instabile sta impegnando l'Italia, soprattutto il versante adriatico e il sud, dove in queste ore sono in atto acquazzoni, rovesci e anche temporali. Tuttavia i fenomeni tenderanno rapidamente a esaurirsi tra notte e mattina, con ampie schiarite nel corso di martedì su tutta l'Italia, ultimi residui fenomeni nella prima parte del giorno su Sicilia e Puglia. Avremo comunque qualche annuvolamento ancora presente in Valle Padana per l'ingresso di aria più fresca da est nella prima parte di martedì e poi schiarite prevalenti nel pomeriggio un po' su tutta l'Italia. Ventilazione sostenuta da nord a nord-est, soprattutto sul versante adriatico e al sud, con temperature in diminuzione, dunque valori massimi domani non oltre i 20-22 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Spot.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Iniziamo così il party time. Alla voce Eleonora Salvi, in console il nostro buon Max Pederzini. Detto anche il brizzolato che fa impazzire il mondo. Ma non posso, scusa. Il mio è solo sponsorizzazione,

del Garda. Il nostro innamorato, beh, è il nostro Albi all'ascolto. Buonasera. I nostri amici da Gambolò presente. Ciao Domenico. Sì, te lo saluto, Max. Te lo saluto.

0: Salutiamo i nostri amici da Montebello. Lui è Davide. Montebello perché sono tutti belli. Ragazzi miei, quando stai con lo zoppo impari a zoppicare, ok? Quindi niente di strano se lunedì mi vengono fuori queste perle. I nostri amici da Cesena sono presenti.
1: Put your hands up in the

Ci siamo. Questo, signori, è il party time, quello del lunedì sera, come se fosse venerdì sera. Perché quando c'è in console il nostro buon Max, si fa... Cosa si fa? Si fa magia.

soddisfatto, come per dire, Willa, cosa ho appena fatto? Ah, ti piace, ti piace. Salutiamo Moreno dalla città dell'amore. Salutiamo anche i nostri amici da Villa Franca al mare. Ciao ragazzi. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no stress.

Occhio, occhio che arriva, arriva la bomba, signore e signore! E una volta dicevano,

se non erro questo me l'ha insegnato Frankie. Ciao Frankie, ti vogliamo bene. Salutiamo Matteo e Anna Maria dalla Germania. Grazie per la musica top. Ciao dal Marchigiano in Germania.

0: Com'è che ce l'ha la pancia? Io c'ho sta pancia qui, io c'ho sta pancia qui. Allora ti piace la canzone? Ti piace? Ti piace?
1: Per me è una cagata pazzesca.
0: Guarda che non l'ho detto io, eh. Salutiamo il nostro amico da Varese. Buonasera. Awa! Io c'ho sta pancia qui. Si abbina con tutto, vedi? Metrica perfetta. Awa! E se anche tu hai una pancia qui, fuori, fuori l'ombelico.

È arrivato l'arrotino. Allora, prima ci siamo focalizzati, insomma, sulla pancia. Adesso, signori Lennati, che vai!

I nostri amici di Mantova ci dicono che il brizzolato questa sera è super carico. Salutiamo i nostri amici dalla Germania, lui è Igor, un abbraccio dalla Germania. E ricordate, io c'ho sta pancia qui.

E questo, signori, è il party time. In console il nostro buon Max Pedersini, che chiederei di mettere una canzone che pompa forte forte. Salutiamo Fabrizio.

Buonasera, dottor Max. Ce lo scrivono al 338-141-1001. Oramai sappiamo che è un vero e proprio dottore. Eccomi pronto per la mia ora e mezza di palestra in vostra dolce compagnia. Grazie, Matteo. Ma che è sta fascia? Ma che è sta fascia?

pronti, siamo pronti, dice di sì. Allora, vorrebbe dedicare una canzone al nostro amico ascoltatore, per lui e il suo socio Federico, che vanno insomma a prendere la barca per le loro avventure di pesca. E in tutto ciò, beh, hanno bisogno di carica, quindi sicuramente adesso mettiamo questa bellissima canzone, la dedichiamo a loro e la dedichiamo anche a tutte le persone che sono all'ascolto.

Ciao! Finalmente ho finito, adesso vi ascolto con la radio, quasi a palla. Quasi. Togli il quasi!

comunque posso dire quasi mi sciolgo per i messaggi che arrivano al 338 141 1001. Io sono grata per questa cosa e ci scrive Laura di Desenzano che è sempre un piacere ascoltarvi ogni volta che può, insomma, nel tornare a casa dal lavoro e la carica del lunedì, e ringrazio Laura per questi complimenti detti da una donna, fa davvero un immenso piacere. Grazie Laura.

0: grazie, guarda che bei complimenti, guardate che noi ci gonfiamo e vogliamo via, prendiamo il volo. Che bello, signori, grazie mille di cuore. Allora facciamo una breve pausa e poi iniziamo la seconda ora.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: 0.
8: E di interessi?
9: 0.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: 0. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
13: Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: Let's go. Go, go, go.
1: The Dance Station. Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni, intrappolato da ieri in una grotta in Olgiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, non parteciperà alla parata sulla Fifth Avenue in occasione del Columbus Day. Negli ultimi anni diverse associazioni denunciano che Colombo, al suo arrivo nelle Americhe, avesse portato con sé genocidio e colonizzazione. Invito a celebrare il Columbus Day con cerimonie e attività appropriate, ribadisce il presidente americano Trump.
4: L'economia.
3: Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 dicembre annunciata sugli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato chiede i prodotti realizzati. Qui protesta anche la sindaca genovese Salis, oggi anche riunione in Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 dicembre annunciata sugli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato chiede i prodotti realizzati. Qui protesta anche la sindaca genovese Salis, oggi anche riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e

0: energia in vista del vertice europeo di questa settimana. E dopo le parole di Trump sulla ripresa delle importazioni americane di gasolio russo, mentre Bruxelles vara altre sanzioni, l'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, ha aggiunto oggi il presidente americano. Le quotazioni internazionali del gas sono segnalate in flessione, mentre tornano ad aumentare quelle sul petrolio. Prevale comunque oggi il segno più sulle borse europee. Milano chiude a più 0,58%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi, comunque sopra quota 110. E in tema di caro energia, la Corte dei Conti dà una stoccata al governo sugli interventi effettuati sulle accise, sui carburanti. Sono facili da applicare, ma molto costosi e poco mirati verso le famiglie e le imprese più bisognose, spiega in un'audizione parlamentare sul documento governativo di programmazione finanziaria, dove avverte inoltre su un debito in affanno e sulla necessità di irrobustire l'avanzo primario. Assegnato oggi a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia di Svezia, riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici alla stabilizzazione macroeconomica. Infine una notizia dall'Agicom: il garante della concorrenza ha sanzionato due società, Retelite Digital Services e TechMind, per lo scorretto utilizzo delle numerazioni telefoniche per l'attività di telemarketing. L'istruttoria è stata avviata un anno fa sulla base di numerose segnalazioni, comminate multe rispettivamente da 700.000 e 122.500 euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.

0: guardalo, guarda che già fai casino, mamma mia. Com'è che ti devo sempre pregare ogni volta per farti venire qua? Io non so, cioè ti fai desiderare. Ma che è?
1: Buonasera.
0: Sì, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, come stai?
1: Io bene.
0: Sì.
1: Tu dall'alto dei cieli sei scesa sulla terra.
0: Sono scesa sulla terra.
1: Extraterrestre.
0: È vero. sì, perché non provi anche tu? Nella vita bisognerebbe provare almeno una volta.
1: No, la differenza tra me e te è che io
0: sì.
1: parto dal basso e vado su a 4.000.
0: Ma vai a quel paese.
1: E tu dall'alto scendi. Da 4.000 scendi a zero.
0: Sì, vabbè. No, stavamo parlando del paracadutismo, no? Salutiamo tutti i paracadutisti. Insomma, l'ascolto per me è un'esperienza bellissima. E secondo me dovresti provare anche te. Quando è che compi gli anni? Prima di domani?
1: 10 luglio.
0: 10 luglio, bene.
1: Me lo regali?
0: Ecco, costicchia un po'.

0: Però
1: facciamo
0: magari faccio
1: 50-50?
0: Faccio colletta, chiamo anche i colleghi. Però lo faresti davvero?
1: Certo.
0: Sì.
1: No.
0: Voglio il video. Sì. Voglio il video. Bellissimo. Allora, io ti ho chiamato perché insomma, sono arrivati tantissimi complimenti, devo
1: grazie.
0: Dire, davvero.
1: Più
0: del solito, più del solito. Sì, è vero, piaci.
1: Questa sera piaci.
0: Sì, piaci il brizzolato che fa impazzire il mondo.
1: Piaccione.
0: Ma
1: il
0: piace
1: piaccione.
0: Anche agli uomini, cioè nel senso, aspetta, mi spiego meglio. Nel senso che piace la musica che fai, capito? Cos'è quella faccia? Ecco, quello bisognerebbe provarlo una volta nella vita. No, non mi sembri tanto convinto. Vabbè, comunque.
1: Nulla togliendo a chi.
0: Ma no, certo. Però nella vita bisogna provare. Vabbè, comunque, allora sentiamo, vai.
1: Stringi.
2: Ciao Eleonora,
0: ciao,
2: buona serata.
0: Ciao.
2: Sono Andrea di San Felice sul Panaro.
0: Ciao Andrea.
2: Niente, volevo farti i complimenti.
0: Te grazie.
2: E il Max, che siete una coppia. Una coppia formidabile, dai.
0: Willa.
2: Grazie. Comunque
0: sì.
2: Vi saluto e vi do la buona serata. Continuate così perché siete il top. Ciao Eleonora, buona serata.
0: Ciao, ma che belli questi messaggi che arrivano a lunedì sera.
1: Quei
0: fanno sempre
1: gesti,
0: piacere.
1: Quelle piccole parole.
0: Hai visto?
1: Che arrivano all'improvviso e
0: che
1: ti rallegrano la serata.
0: Che bello, vuoi dire qualcosa ad Andrea?
1: Grazie Andrea.
0: Puoi dargli un bacino, Andrea, grazie.
1: Piccolino sulla guancia.
0: Sulla guancia. Vabbè, andiamo avanti con la musica, va. Arrivano i Medusa.

0: Ready to go qui su Radio Studio Pila Dance Station d'Italia. Allora, dovete sapere che dietro le quinte, qui negli studi di Senzano del Garda, vieni qua, vieni, guarda che un microfono c'è, vieni, vieni. Vabbè, comunque ad ogni modo ho detto al mio collega, ma di che parliamo questa sera, no? E lui brillantemente ha detto, ma sì, dai, parla comunque di quando, non so, sei con la tua partner ed esce fuori magari qualche bella... Vieni, vieni, vieni, vieni, non essere timido, vieni, perché l'idea è venuta a te, no? Allora, anzi, spiegala tu.
1: Io no,
0: spiegala tu.
1: Allora, tu hai bisogno della spalla per sdoganare questa cosa.
0: Eh sì, perché sì, sei perché, tu che hai questa brillante idea.
1: Sicuramente, anche quando sei con il tuo ragazzo,
0: sì.
1: Ok, sì. Tu dici, no, io non le faccio mai. Ma non ci credo.
0: Ma sai che noi donne non le facciamo mai,
1: infatti,
0: no?
1: Cioè,
0: Andrea Pucci, dice che... Ed è vero, lui è il comico che io amo. Per chi mi conosce sa che amo la follia questo comico italiano milanese. E che ad ogni modo lui prende in giro le donne, a maggior ragione prende in giro, ovviamente in buona fede, prende in giro sua moglie dicendo che lei non la fa mai, no? Non va mai in bagno.
1: Infatti,
0: e quando poi deve andare dall'amica gli dice, ti prego, sono 3 giorni che non vado in bagno, posso andare? E fa tin tin tin e ha finito. Vabbè, io l'ho spiegata malissimo, lui ovviamente essendo un comico l'ha spiegata meglio di me. Comunque, perché questo argomento? Perché
1: dovete sdoganare?
0: perché ad ogni
1: fingete?
0: Modo tu chiedi un consiglio al tuo collega e lui ti dice, ma sì, in radio perché non parli di queste cose qua, no? Cioè, allora mi spiego meglio,
1: cioè,
0: mi spiego, no?
1: È colpa mia.
0: No, allora la domanda esattamente proprio così, perché è quello l'argomento, ma l'idea è: quando una coppia si sente abbastanza a proprio agio, okay?
1: Intimamente
0: di lasciarsi andare in tutti i modi,
1: sì.
0: Di lasciarsi andare anche nelle piccole cose imbarazzanti che possono essere magari
1: due puzzette così, dopo pranzo,
0: esatto.
1: Dopo cena, due puzzette,
0: esatto.
1: Cioè
0: no, ovviamente
1: poi,
0: non c'è le tempistiche che possono essere 2 giorni, una settimana, un mese, eccetera. Cioè, se avete delle storie da raccontarci, raccontatecele al 338-141-1001. Perché comunque, cioè, non esiste una coppia che non fa ste cose, capito? Magari quando si è all'inizio,
1: infatti,
0: dimmi se sbaglio,
1: tu
0: all'inizio
1: ti appoggi al bracciolo del divano.
0: No, ma anche come
1: allunghi la schiena,
0: che sono
1: dicendo,
0: un
1: dinosauro. Oh, devo fare un po' di stretching.
0: Ma smettila.
1: E ti giri verso la porta.
0: Ma no,
1: però
0: ma anche...
1: tu precedentemente la porta l'hai già aperta, perché comunque la donna è furba,
0: cerca di fare rumore,
1: no?
0: Cerca,
1: tra virgolette, benissimo. Non è furba. Ci arriva,
0: ma possiamo,
1: prima.
0: Possiamo prenderlo anche nelle piccole cose. Cioè, quando vai a cena le primissime volte, cioè, tu sei anche molto fine come donna, no? Stai lì, prendi un pezzettino, un pezzo di pane. Cioè, hai tutti dei... diciamo che... Perché mi guardi così?
1: Perché tu sei così.
0: No,
1: io
0: aspetta,
1: la prima volta che ti ho visto
0: aspetta.
1: A cena.
0: Aspetta. Sì, vabbè, che sono. Cioè, da come mi descrivi tu, sembro un. Che so.
1: No, eri un piccolo cinghialino affamato.
0: Sì, un piccolo cinghialino. No, quello che vorrei dire è che magari all'inizio le prime cene si è tutte carine, si mangia con calma, eccetera. E poi nel corso del tempo ci si lascia andare.
1: Scusa.
0: Ma questo è umano, nel senso che succede a tutti, no?
1: Questo succedeva nel Medioevo.
0: Ma smetti.
1: Adesso non succede più.
0: Ma
1: così.
0: Non è vero, non
1: adesso
0: è vero.
1: Adesso si va al Mac, tu ordini al Mac e ti affoghi di patatine. Una volta, no, ti portavano a cena, facevi la cenetta, il fiorino, e questo e quello. E
0: ma
1: adesso
0: che
1: non
0: dire?
1: È più così.
0: Ma non è vero, non è vero. Allora, io ti dirò che non è vero, lo diranno anche gli ascoltatori.
1: Sentiamo.
0: Al 338-141-1001. Quindi, voglio chiedere a voi quando una coppia si sente abbastanza a proprio agio di lasciarsi andare, anche nelle piccole cose imbarazzanti. Cioè, raccontateci le vostre storie, se preferite non firmarvi, insomma. Non firmatevi.
1: Oh, c'è niente,
0: no,
1: di male.
0: Se vogliono, no.
1: Detto questo, sdoganato, io ritorno in mia postazione.
0: Ciao.

Lose Myself lascia spazio a Together di David Guetta. E qua dicono: se uno è bello, è bello. Se il Pedersini piace, ci sarà un perché. Ma non è vero, sono tutte cavolate, dai. Comunque, tornando a noi, l'argomento di questa sera era un po', come posso dire, un po' particolare, perché avevamo chiesto, esatto, un po' oltre le righe, la voce fuori campo è quella del nostro Max, e cioè chiediamo quando una coppia si sente abbastanza, diciamo, a proprio agio da lasciarsi andare anche nelle piccole cose imbarazzanti, che può essere magari, passatemi il termine, una puzzetta. E Angie da Milano dice che secondo lei quando fai la prima puzzetta avanti a partner, invece di scappare alla vergogna, scappi dal ridere insieme a lui.

0: Together, David Guetta. Adesso ho una storia da raccontarti. Non farò nomi,
1: sono
0: per
1: curioso.
0: Rispetto di tutti. E allora questa persona, diciamo che era al cinema ed erano le primissime uscite con questo ragazzo, no? E che è successo? Praticamente questa persona aveva un po' di mal di pancia, questa ragazza. E quindi che è successo? Sostanzialmente nel momento, perché poi casualità vuole che succede proprio nei momenti sbagliati, questa fanciulla, mentre c'era il film, che c'era un sottofondo diciamo abbastanza tranquillo, si è lasciata andare, come si suol dire, no? E quindi diciamo che questo ragazzo poi si è girato verso di lei ed è tra virgolette scoppiato a ridere, perché sono quei momenti imbarazzanti in cui dici: che fai? Fingo che non ti ho sentito? Oppure vabbè, ridiamo per non piangere,
1: esatto.
0: Voglio dire, un po' come quando succede quando si è in due in auto, no? Che magari io non sono stata, se non sono stata io, chi è stato?
1: Io.
0: Non ci vai molto lontano.
1: No, siamo
0: ecco.
1: In due.
0: Allora, perché parliamo di queste cose, dei peti sostanzialmente? Allora, perché
1: vedi,
0: abbiamo chiesto.
1: Ti sei già lasciata andare anche tu, perché prima puzzetta e questo.
0: I peti. Vabbè, peti è italiano,
1: peti,
0: quindi
1: i peti.
0: Allora, abbiamo chiesto: quando una coppia si sente abbastanza a proprio agio da lasciarsi andare anche nelle piccole cose imbarazzanti, no? Perché abbiamo spiegato che quando si è all'inizio magari non ci si lascia andare in tutti i sensi, poi man mano col tempo ti lasci andare.
1: Cioè, tu mi vuoi dire che non hai mai trovato
0: cosa?
1: Il tuo fidanzato tu girata, il tuo fidanzato che guarda la tele con un dito nel naso?
0: No, col dito col naso no, dai, quello no. No,
1: impossibile,
0: no.
1: Non ci credo. Non
0: no,
1: ci
0: no,
1: credo,
0: no, quello no, credo. Dai. No, anche perché quello, dai, non si fa. Se poi ti parte un peto, dici: vabbè, oh, è capitato.
1: Ah, perché quello
0: è
1: normale, scusa.
0: No, ma guarda qua, Angelo da Milano scrive: buonasera Eleonora. Le donne sono sempre a dieta.
1: Vero.
0: Esatto. Poi le porti al ristorante e si mangiano anche il tavolo.
1: Beh, questo è risaputo, vero, diciamo, vero. Che è risaputo.
0: Ma perché quel momento lì è l'uomo che paga, capito? E quindi dice: vabbè, dato che sono sempre a dieta.
1: Sinceramente, l'hai fatto anche
0: si
1: tu?
0: Si scherza, No, perché sennò mi
1: insultano. Tu l'hai mai fatto?
0: Che roba!
1: Di mangiare il doppio di quello che
0: ma
1: puoi contenere solo perché te l'hanno offerto?
0: Ma no, dai, ma che è?
1: Allora mi hai detto che
0: ma
1: è normale.
0: Ma no, si fa per ridere, dai, che è?
1: Okay.
0: Ma no, vabbè, comunque ad ogni modo si mangia sempre, cioè anche
1: chiedilo
0: ieri.
1: Chiedilo a me.
0: A te è mai capitato di mangiare?
1: Sempre!
0: Sempre, e la madonna! Allora, chi altro abbiamo? Sentiamo!
2: Ciao Eleonora!
0: Ciao!
2: Allora, la prima uscita romantica che ho fatto con la mia ex moglie,
0: sì,
2: l'ho portata in un ristorantino giusto, ma per stemperare il clima, quando siamo arrivati al parcheggio, ho scorreggiato la macchina e l'ho chiusa dentro.
0: Ma no!
1: Sei un grande!
2: Il là di tutta la serata.
0: Ma no! Ma dai, ma che...
1: Bravo!
0: Ma perché?
1: Lui è entrato subito in confidenza, come si suol dire.
0: Sì, vabbè, ma non è la prima uscita, dai.
1: No, va bene, lui è emancipato e di conseguenza subito la prima
0: ha detto: ma
1: sei
0: sì,
1: un grande.
0: È anche vero, cioè se io sono così devi accettarmi per come sono.
1: Infatti.
0: Cioè se capita, oh ragazzi miei,
1: cioè,
0: voglio
1: è una
0: dire.
1: Cosa normale, cosa
0: poi
1: fare?
0: Si va avanti, è vero, si va avanti con gli anni e
1: diventa peggio.
3: Io e mia moglie ci sentivamo molto liberi, poi hanno iniziato anche i figli e allora abbiamo smesso tutto.

0: Scusatemi, ma qua arrivano tanti messaggi e su alcune cose devo dire che non sono d'accordo. Cioè, nostro amico ad Andrea, adesso manderemo in onda il suo messaggio vocale, ma vi dico già che io non sono d'accordo. No, no, no, sentiamo.
1: Ma buonasera.
0: Ciao, no, ciao, ciao.
1: Secondo me siete più voi donne che avete più pregiudizi, no, e timori e imbarazzo di queste cose. Noi cioè, ci lasciamo andare anche al primo appuntamento,
0: ma
1: non c'è problema.
0: Sì. Ma no, dai.
1: Insomma, non è che si fa delle cose fuori da, al massimo la scoreggina, routino, insomma,
2: cose normali.
1: Le cose che si fanno normalmente, anche esatto. Perché dicono sanità di corpo, trombetta di culo, no? Quindi io dico che insomma per me sono più le donne ad avere queste cose, timori e così.
0: Quindi per quello che dice Andrea vorrebbe dire che io al primo appuntamento esco con un ragazzo che mi esce un peto, che mi esce, scusate il francesismo, un ruttino, non succede niente.
2: Assolutamente.
0: Ma dai, ma che schifo, ma non esiste. Ma anche l'uomo se dovesse farlo, se io al primo appuntamento c'è sto qua che davanti a me fa un peto, scoreggia e fa di qua e di là, cioè ma no, ma non esiste, ma
2: cioè,
0: che
2: ma
0: schifo.
2: Tu hai mai guardato il film di Shrek e Fiona? Ma e allora lui lo dice.
0: Ma Shrek,
2: vabbè, che se ne frega.
0: Meglio fuori che dentro.
2: Infatti.
0: Ma non esiste, ma no. Ma a maggior ragione i primi appuntamenti. Io non dico che poi devi essere un'altra, tutt'altra persona, perché poi nel corso del tempo magari ti lasci un po' più andare. Però nel rispetto dell'altra persona.
2: Se vogliamo anche fare una differenza, il primo appuntamento a 20 anni è una cosa.
0: Sì.
2: Il primo appuntamento, che poi non è più primo appuntamento, ma solo per la persona con cui esci, a 40 è già un'altra.
0: Ah sì, e cosa cambia?
2: 40
0: puoi fare proprio tutto.
2: Sei già disinibito, no?
0: Proprio,
2: sei già navigato e esperto.
0: No, io non sono d'accordo, ragazzi.
2: Hai anche il trucco per come farlo senza farti beccare.
0: Ah, pure il trucco. sai, l'esperienza poi
2: l'esperienza ti insegna come farlo.
0: Alla peggio dico, cioè,
2: alla
0: ci
2: peggio
0: ridi
2: mi
0: su.
2: Becchi e vabbè, oh, ciao.
0: Ci ridi su,
2: ciao.
0: Però dai che imbarazzo.
2: Ciao.
0: No, per me è imbarazzante. Ma non perché sono donna, perché penso che anche ad un uomo i primi appuntamenti magari non fa una cosa del genere, dai, nel minimo del rispetto dell'altra persona, dai, su via, no?
3: Buonasera a tutti, ciao Nora.
0: Ciao.
3: E volevo dirti che anche la mia fidanzata non le fa mai, non le fa mai, guarda. Poi va in bagno, lascia un po' l'aperta porta e si sente.
0: No. Ma no. Ma come siamo arrivati questo?
3: Carmelo!
0: Allora Carmelo, sappi che adesso sappiamo, insomma, dalla tua compagna lo sa tutta Italia, ecco.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommen, So Hazy.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Amici rocchettari, iniziamo così il secondo party time.

3:38 141 1001, da quale parte del mondo state ballando? Scaricate la nostra app gratuita oppure guardateci tramite i nostri canali TV per vedere il nostro buon Max che mi

Salutiamo i nostri amici che ci scrivono. Neumann da Lodi, spero di averlo pronunciato correttamente. Il nostro amico da Milano, il Tassinaro, attenzione. Ringraziamo di cuore anche Giuseppe da Pescara. Ciao Giuseppe.

Salutiamo chi si trova un po' più distante, che abita a Londra, lui è Zamir, che è con suo figlio Nicolò. Sentiamo Radio Studio Più mentre camminiamo al parco. Ciao ragazzi, buona passeggiata! Salutiamo il nostro amico da Agrate, che ha finito adesso di lavorare e nel frattempo è in ascolto del Party Time. Ciao caro Frankie, buonasera.

0: Belli centro, qua si balla. Ma com'è questo party time? Com'è?
1: E finalmente qualcosa di positivo. Party time.
0: Cosa fanno gli italiani alle 19:41 di questa sera? Beh, scrivetecelo al 338 141 1001, oppure volete salutare una persona che si trova dall'altra parte.

0: galleggiante.
1: A lavoro, direzione nord, i camionisti pugliesi. Ciao ragazzi, un grande abbraccio. Salutiamo anche i nostri Butei. Ciao Butei, il nostro Ricky, il nostro Moreno, buonasera. Zio Bon, Zio Bon. Mamma che bella musica, Zio Bon. Io sto lavorando. Ah, io non so voi, ma cari veneti, vi adoro, siete favolosi.

salutiamo i nostri amici da Badia Tebalda che insomma stanno girando, fanno spinning. Ciao, un caloroso abbraccio. Salutiamo Mary, ciao Mary. Buonasera, benvenuta nel Party Time. Salutiamo anche Adriano che insomma sta tornando a casa dopo la piscina, dopo una giornata di lavoro. Siamo arrivati in fondo. Attenzione, è arrivato il nostro vigilante, ma questa sera con un messaggio scritto. Ci proviamo, attenzione. Siamo in eccellenti mani con il brizzolato che va a impazzire nel mondo, Max Pederzini. Felicissima sera, principessa Eleonora e tutto il popolo di Si Salvi Chi Può. Disco Divano Pescara presente, Gianluca il vigilante matto, molle

0: Ciao Eleonora, eccomi di nuovo qui. Io sto rientrando a casa dal dentista, per cui è andata bene che sono sopravvissuto. Speriamo di poterlo raccontare. Comunque, ciao, un bacione da Daniele di Vimercate.
1: Ciao Daniele, grande abbraccio. Beh dai, adesso devi stare a riposo. Tra poco ci sarò anch'io. Insomma, vado anch'io sotto i ferri, eh.

Salutiamo il nostro Nico da Mantova. Buonasera, benvenuto nel Party Time. Salutiamo anche i nostri amici da Foggia. E questo, signori, è il Party Time in console. Lo ricordiamo, l'appuntamento fisso del nostro brizzolato.

0: scherziamo di cuore Enrique. Ciao Enrique, un grande abbraccio. Che bello ricevere sempre questi bellissimi messaggi. Signori, andiamo con l'ultimo disco,
1: Scusa, non ho capito,
0: Scusa, non ho capito.

0: Grande magia nel party time. Tanti messaggi che arrivano come sempre al 338 141 1001. Noi siamo davvero felici per questo, perché ci rendiamo proprio conto che ogni giorno si allarga sempre di più la famiglia del programma, ma in generale proprio della radio, di Radio Studio Più. E noi siamo davvero molto felici. Allora, siamo arrivati in fondo. La folla per il nostro buon Max. E ti invito a venire di qua. Vieni. At 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. On Studio Pew. Your dance station. Allora, è inutile che mi guardi con questa faccia da scazzato.
1: Barzellette.
0: Sì, bravo, perché cioè, lui ha visto con in mano questo libro che devo comunque sempre ringraziare di cuore i nostri ascoltatori da Modena, che hanno proprio ci hanno regalato
1: hanno
0: questo bellissimo
1: centrato.
0: Libro. Esatto. Allora, per
1: questo
0: chi non sapesse,
1: questo bellissimo regalo fatto.
0: Esattamente, sono delle battute sostanzialmente, perché
1: freddure.
0: Lui sì, battute, freddure, chiamiamolo un po' come le vogliamo, no? Tu ne hai qualche d'una?
1: No.
0: Facciamo un match,
1: No, back to back.
0: Un match. Allora, tra amici, ho un vecchio orologio, ma devo proprio cambiarlo. E l'altro chiede: perché non funziona più? Già, potrebbe fermarsi da un momento all'altro, alle ore contate.
2: Yeah.
0: Dai, era bella, no? Era carina.
1: Bellissima.
0: Vabbè, comunque, a te non piacciono mai. Comunque,
1: no, è bella.
0: E le mie
1: bella.
0: Non ti piacciono mai, le tue devono ridere
1: ma
0: tutti.
1: Sì,
0: io
1: no,
0: non ho capito.
1: Allora, la questione è: perché
0: dai.
1: Tu le devi leggere? Allora,
0: ma perché io non le so, scusa. Io
1: parole, no?
0: No, a memoria.
1: Sì.
0: No, difficilissimo, sai.
1: Adesso.
0: No,
1: tu,
0: la realtà è che io tre minuti.
1: Età, fai?
0: No, tre minuti
1: vai
0: prima.
1: In giro con i fazzoletti, con i nodi?
0: Con gli appunti,
1: sì. I nodi al fazzoletto.
0: Ah, ecco pure.
1: Ah, sì,
0: allora,
1: questo cosa mi ha ricordato? Ah, no, sì, devo comprare le patate.
0: Questa è bella, senti questa. Un tizio ferma un passante per chiedergli l'ora. Sono le 15:30, risponde il passante. Il tizio scuote la testa e dice: assurdo, è da stamattina che faccio questa domanda e mi danno tutti risposte diverse.
1: Dai, questa è bella, questa è carina.
0: Allora, per il prossimo match faremo lunedì prossimo.
1: No, io lunedì non ci sono.
0: Ah, è vero, c'hai ragione. Lunedì dopo ancora, perché ci abbandona il nostro buon Max. Lunedì 18
1: non ci sono.
0: Bene, sei insieme a qualche bella fanciulla. Così, non per farmi i cavoli tuoi, eh. Dai, no, non è vero, non dire che volate. Vabbè, dai, fate i bravi, vi lasciamo in ottima compagnia. Vuoi salutare
1: Ciao.
0: Qualcuno?
1: Saluto tutti.
0: Tutti?
1: Dal primo all'ultimo.
0: Ma dai, come
1: e
0: sei
1: se ho
0: gentile.
1: Dimenticato qualcuno, lo ricorderò questa sera prima di addormentarmi.
0: Wow, che romanticone. Fate i bravi, ciao, a domani.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Un impulso di aria fresca e instabile sta impegnando l'Italia, soprattutto il versante adriatico e il sud, dove in queste ore sono in atto acquazzoni, rovesci e anche temporali. Tuttavia i fenomeni tenderanno rapidamente a esaurirsi tra notte e mattina, con ampie schiarite nel corso di martedì su tutta l'Italia, ultimi residui fenomeni nella prima parte del giorno su Sicilia e Puglia. Avremo comunque qualche annuvolamento ancora presente in Valle Padana per l'ingresso di aria più fresca da est nella prima parte di martedì e poi schiarite prevalenti nel pomeriggio un po' su tutta l'Italia. Ventilazione sostenuta prima parte del giorno su Sicilia e Puglia. Avremo comunque qualche annuvolamento ancora presente in Valle Padana per l'ingresso di aria più fresca da est nella prima parte di martedì e poi schiarite prevalenti nel pomeriggio un po' su tutta l'Italia. Ventilazione sostenuta da nord a nord-est soprattutto.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: 9.30 o in quello delle 21.30. Tra poco.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

accanto all'alba. Voglio sentirne la tua voce.

Carolina Marquez, Ritmo, grazie a Giacomo Di Varese. Ritmo, ritmo, il maestro Canello, no? L'ultimo dell'anno, va bene. No, invece io vi ricordo subito per l'ultima volta questa sera, perché gli spazi poi sono esauriti, il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net e il nostro numero 338-141-1001. Aspettiamo adesso il vostro messaggio vocale. Richiedete ora un brano dance 92.000, perché lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30, mentre arrivano i Brothers con Sexy Girl.

Fai parte dai, perché mi confondo primo e secondo. È come quando vai al ristorante, ordini un primo o un secondo, e qui è un casino. Va bene, Africa Bambaataa, Just Get Up and Dance. Prima o poi gli trovo un nome divertente. Poi c'è Party Time.

Spot. Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale Under the Same Moon.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Cosa dice? Dice a me. Ma mi ha detto ciupa, è vero? Sì. Ramirez, ciupa. Iniziamo così il primo party time di oggi, lunedì 12 ottobre alle 20:33 su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Tira sul volume.

0: Ma non so se ciupa ciupa è il senso che mi lecca lecca, non so.
1: Caramba.
0: Vabbè, niente, troppi doppi sensi, va bene, suona il citofono. Primo messaggio di questa sera. No, non si vogliono far doppi sensi. Qua siamo una trasmissione seria dedicata alla musica dance 92.000, ok? Tutto chiaro?
1: Caramba.
0: Sentiamo il messaggio, va che è meglio.
2: Ciao Alex, Simone di Arcore. Per iniziare la settimana vorrei rispolverare una chicca che ho ritrovato nelle mie tante cassette, CD, chiavette varie. Non la sentivo da anche questa da una vita e mezza e quindi vorrei riproporla. Mi riferisco a Didi con The One. Vorrei dedicarla ai miei due DTM bestie, a Pietro, a Rocky, ad Ale, alla Manu e a Venu e a tutti gli altri. La più classica buona serata, bagai, ci sentiamo domani, ciao ciao.
0: Ciao Simo, grazie. Eccolo in arrivo il tuo pezzo. Tira sul volume e le mani, cosa facciamo con le mani?
3: Le mani in alto.

0: questo volo.
1: Cosa c'è? Vuoi aggiungere qualcosa? Sì. Lo sapevo che volevi disturbare, perché io lo so, lo sguardo lì da disturbatore, io lo vedo quando parte, che vuoi fare qualcosa di strano, dai. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
2: Buonasera a tutti, Alessandro a Pistoia.
1: Ciao.
2: Stasera è la serata giustissima per Rocco Generation of Love. La settimana non può partire meglio di così, è impossibile. Saluti.
1: Bisogna stare attenti a dire love, eh.
3: Mi scusi, ma lei lascia fare la crema pasticcera. Si aggiunge le uova freschissime.
1: Vedi che parla di uova questo, ha capito?

0: una bella carica, Rocco, Generation of Love, su Studio Più, la Dance Station d'Italia, il Party Time di TM90 numero 1 di questa sera, perché poi c'è anche il numero 2. Stop ai messaggi, anche perché il secondo Party Time è già pienissimo e non riusciremo a contentarvi, quindi se ne mandate altri facciamo fatica poi. Prossimo messaggio in arrivo, sentiamo.
1: Come adesso, buonasera, Davide, con Gisolo del controllo di Desenzano del Garda, imbarco completato e autorizzazione alla chiusura portelloni e al rullaggio accordate, quindi vi porterete sulla pista 90 di destra ed inizierete a rullare per il decollo settimanale. Dedica di questa sera per i miei best cabin crew friend Andro dalla Indyland e Simo da Arcore, giù la punta, quindi sul pezzo di Danny Tenaglia, Music is the answer, cabin crew, board complete, take off in queue, suelta DJ, ciao.
0: No, sono contento che Danny Tenaglia non fa troppi pezzi in martello, eh. Questo è tipo house, va bene, vai Alex, vai.
2: E allora, vai che ci siamo, sulle mani tutti.
1: Come adesso, buonasera, Davide, con Gisolo del controllo di Desenzano del Garda, in barco.
0: Abbiamo capito, sì. È ripartito, va bene.

0: Music is the answer. Bravissimo, bravissimo nostro Davide D'Acconcesio per aver scelto questo pezzo. Figo sound, è un po' che non lo sentivamo e devo dire che ci piace, mi piace particolarmente. Dai, ci sta a quest'ora. Sentiamo subito il prossimo messaggio. Sentiamo chi suona il nostro citofono. Sentiamo. Sì, io non so, ho paura quando compare questo nome. Non so come mai. Ma ci sarà qualche beep? Hai messo due o tre beep a caso? Un altro? Ecco, perfetto, sentiamo subito.
1: Ragazzi, Manu Furetta da Bergamo. Non so voi, ma io per tenermi in forma faccio acqua e gym. Io, acqua e gym. Ciao a te, e la pecora canta.

0: bipacchiocciola, sì. Molto teletrasporto, sì. Va bene, no? Tra l'altro è un pad, basta appoggiare la mano, guarda, È una cosa strana, una cosa divertente. Potrei andare avanti tutta la sera così, ma mi dicono che poi mi licenziano. Prossimo messaggio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alex, buon inizio settimana. Dico, amici DM Friends, Daniele, Davide, Pietro, Simone, Stadio Fony, Baby Boss. A saluto, buona da Ponzia.
0: Oh Manu, Simone ringrazia.

0: Ruiz, se Jets, se Bass Drum, se Drum Bass, se...
1: Caramba!
0: Basta. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona il nostro citofono. È un messaggio ermetico questo, eh? Si chiama Ermete? No, si chiama Mike, sentiamo.
2: Sono Mike da Spinedo, provincia di Cremona. Giorgio prezioso fuori dai musei, grazie.
0: Aspetta un attimo che vado fuori, eh. Aspetta che vado a controllare quel museo lì? Le Louvre o quello in parte? Secondo me è le Louvre.

90 tutti tuttissimi, qualcuni parecchi pezzi anni 90 hanno un fondamento nel passato recente, quindi poco prima. Questa è del 1983, Diana o Diana Est con Le Louvre, il pezzo da cui è stato poi preso Le Louvre di Prezioso. Posso aggiungere un dato? Senza leggere, lo so, è stata scritta e composta da Enrico Ruggeri. Solo un pezzo però è figa, l'ascoltiamo.

bella, dai, ci piace ascoltare anche i pezzi da cui derivano poi i nostri brani anni 90, giusto per fare un po' di cultura e per non fare sempre solo gli stupidini che faccio io di solito. Adesso io avrei voglia di un caffè, che dite? Ascoltiamo il nostro pezzo da 90 mentre io vado a prendere un caffè? Sì, posso averlo con la moka?

momento storia è piaciuto, ci stanno scrivendo che bisogna farlo più spesso, lo faremo magari all'interno di qualche party time, un pezzo degli anni 90-2000. Vedo che il momento storia è piaciuto, ci stanno scrivendo che bisogna farlo più spesso, lo faremo magari all'interno di qualche party time, un pezzo degli anni 90-2000 e poi il pezzo

0: sai perché i treni prima di entrare in stazione rallentano così tanto?
1: No.
0: Perché hanno l'ansia da prestazione.
1: È giusto.
0: Ciao, Q de Milano.
1: Da prestazione, bisogna specificarlo bene, altrimenti non si capisce. Però ci sta, dai. Oh, cioè, sai, ciao, sono Nino e sono elettrico. Uno. Ciao, sono Nino e sono elettrico. Due. Ciao, sono Nino e sono elettrico. Tre. Ecco a voi i trenini elettrici. Ci fermiamo dopo queste due freddure tremende. Torniamo tra pochissimo, c'è la richiesta proprio di Q, e poi torneremo comunque con il party time. In secondo, se non avete sentito il vostro messaggio, alle 21.30 restate lì incollati alla radio. È come si fa, basta sparmarsi le mani di colla e è fatta, no? Studio Q, your dance station.

spot. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

comandante di questo volo insieme fino alle ore 22. Tra l'altro tra poco c'è il secondo party time. Nel frattempo andiamo da Francesco di Medizzole, siamo in provincia di Brescia. Molto sugo, activate, prepare to the activate.

Yeah. Hyper.

Piuvega, state ascoltando Dance Time Machine 90, saremo insieme fino alle 22, tra poco, tra pochissimo, proprio subito dopo la Bush c'è la pubblicità e poi c'è il secondo party time di questa sera. Andiamo da Mario di Frosinone, c'è la Bush, Be My Lover. La, la, la.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Human Eyes, Don't You Know My Name, su Studio Più, la Dance Station Italia. Inizia così il secondo party time di questa sera. Il mio nome è Alex Castellini, siete a bordo del nostro mobile spazio temporale. Suona già il citofono, sentiamo chi c'è. Primo messaggio nel secondo party time.
1: Ciao Ale, Rocky da Prato, un grande saluto a tutto il DTM. Stasera voglio ascoltarci, buon inizio settimana. E le pecore tante. Ciao ciao.
0: Ciao ciao, eccolo.

0: Savona.
1: Ciao Beppe.
0: Bene, bene, bene. Per cominciare questo lunedì alla grande, caro Alex, direi di mettere su un bellissimo brano, Poppo De Fabio. E le mani in alto.
2: Le mani in alto.

0: dalle Marche, dall'Abruzzo, e poi gira di nuovo, passa sotto lo stivale Sicilia, va da Venu, che un po' che non sentiamo, e risale sul Tirreno fino a tornare poi di Torino, la Liguria, Torino, Milano e poi di nuovo Desenzano. Questa è la nostra rotta per farvi ballare in tutta Italia con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000, e senti subito il prossimo messaggio.
1: Buonasera Alex, volevo chiedere un brano, 1, 2, 3, 4, grazie Tony di Pieve Porto Morone.
0: Ma è 5, 6, niente.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1 e 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1 e 4.

4, 1, 2, 1 e 4, e 4, e 4, e 4.

0: poi. Vabbè, prossimo messaggio, sentiamo chi suona al nostro citofono.
1: Ciao Alex, Andro di Lady Nara. Weekend andato, di quello che ho fatto ormai non ha più importanza, frega più nulla.
0: Giusto.
1: Però Alex, è tutta oggi che sono un po' bersagliato da un leggero mal di schiena. Ma c'è stato qualcosa che ho fatto nel weekend?
0: Non vogliamo sapere.
1: Richiesta di stasera, brano in questione è Starlight to the Beat. Con questo vi saluto, buona serata, ciao ciao da Andro.

0: E con Indiana All I Need Is Love siamo arrivati in fondo.
1: Scusi, sì. Ma lei lascia fare la crema
0: ancora
1: pasticcera. Si aggiunge le uova fresche.
0: Quando c'è love, ragazzi, non c'è niente da fare. Se c'è amore, se c'è love, lui capisce l'uovo e mi chiede la crema pasticcera. Oh, Ronnie, la vuoi un po' di crema pasticcera? Ti posso mandare il nostro pasticcere? Cosa dice il nostro pasticcere di Ronnie?
1: Che è la cosa più lucida e morbida che esiste in natura.
0: Va bene, da Alex Castellini è tutto, noi ci sentiamo domani come sempre alle 11.30 nel Morning Fever e poi la sera dalle 20 alle 22. Bauci bau, ciao, domani.
2: At 30 minutes of every hour
3: the party is here.
4: Party time,
3: party time
4: on Studio Pew, your dance station.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attention, please. Attenzione, por favor.
2: Piglialo.
1: 2-1 Club Connection. Il programma dove tutto è possibile.
2: Ci siamo. È lunedì 12 ottobre. Fra una settimana è il mio compleanno, Fede, segna, lunedì prossimo. Segna. Sì, hai segnato, ecco. Italiani, ciao, io sono Ronnie Milani e questa è la Family Club Connection in diretta da questo ottobre.

Com'è che questa mattina non sono partito con la dieta, quindi niente, faccio lunedì prossimo. Saluto Fede alla parte tecnica, saluto Tiga, Ricky, saluto Barbara, saluto Lorena, Serena e Sofia. Noi siamo pronti, coordinate 338 141 1001, dai che si parte.

0: balla che ti passa, Fede, balla. James Hype, Confession, ad aprire questa puntata di Club Connection. Sono le 22:07 minuti precisi, buonasera a tutti quelli che sono appena sintonizzati. Io sono Ronnie Milani e questa è Club Connection in diretta fino a mezzanotte, come al solito, dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte, e invece il sabato, perché noi ci siamo anche nel weekend, dalle 16 alle 18. E, stavo facendo una riflessione, Fede, ma perché? Perché di lunedì il compleanno? Non potrei venire di sabato, di domenica. Ma allora cosa ho fatto? Sono andato a dare un'occhiata sul calendario, sul telefono. Allora, nel 2024 è stato di sabato. Nel 2025 di domenica e nel 2026 di lunedì. Cioè, io non la sapevo sta cosa, quindi cammina? Cioè, io giuro, l'ho scoperto, cioè, quindi la prossima volta è di martedì, giusto? Cioè, avanti così? O l'ho scoperto solo adesso? Oppure è solo un caso, una coincidenza? Non lo so, che ne so io. Apri, Fede, ciao, apri.
1: Più. Ciao. Grandi. Anch'io compio gli anni lunedì prossimo, il 19. Ciao Giovanni da Mordano, provincia Bologna.
0: Ciao Giovanni, anche tu il 19 ottobre, quindi sei la bilancina. E ho capito, ma quanti anni si può dire? Di che leva sei? Si dice così, di che leva sei? Allora amici, questa sera parliamo di favori, no? Quei piccoli favori che ti vengono chiesti così all'improvviso, cioè quel favorino simpatico, cioè simpatico per chi te lo chiede, un po' meno per chi lo deve fare il favorino. Per esempio, non so, è successa questa cosa, no? Dell'amico che ti bussa alla porta, mi fai un favore, mi dai una mano a spostare uno scatolone, e poi ti ritrovi in realtà che finisci a fare un trasloco, no? Cioè il classico favore, cioè tu vai lì per spostare una scatola, poi cioè, guarda, se ce la fai riusciamo a spostare anche il frigorifero, sì, ah, c'è anche questa scatola qui che è del trasloco, ok. Oppure addirittura, non so, mi puoi dare un'innaffia, cioè gente che va in vacanza, amici che vanno in vacanza, puoi dare un'innaffiatina al giardino, e poi ti lasciano la casa, ti affidano tutta la casa, praticamente devi mettere a posto tutto, dare una bella scopatina, una bella spazzatina, capito? Anche fuori nel giardino. Oppure mi vai a ritirare un pacco dal corriere, mi vai a ritirare un pacco, e poi ti accorgi che è un pacco più grande di te, che pesa 300 kg. I piccoli favori, non so se vi è mai capitato di fare il piccolo favore che poi si trasforma in un grande favorone. Vabbè, 338 141 1001, chi c'è? Ciao Romney, ha scritto Romney Milani. Sono al lavoro adesso e sto facendo la pausa. Mi chiamo Alessandro Pomenti di Teramo. Voglio salutare tutti i colleghi di lavoro dell'azienda Amadori. Sì, è quello che fai. Esatto. Di Mosciano Sant'Angelo. E voglio salutare il DJ Cristian Redox, DJ Danilo, DJ Ronny e tutti i DJ di Radio Studio Più. Ma sì, grazie. Andiamo avanti, tra poco, se avete voglia di giocare, arriva anche il solito giochino: che cosa sono o che cosa faccio.

0: Ricordati Fede che è solo lunedì, guarda, guarda che è lunedì, non è sabato, sei partito troppo carico, qui bisogna fare come in discoteca, capito? Si cresce piano piano. So Good, Camel Fat, su Radio Studio Più, la nuova di Camel Fat. Attenzione, avete voglia di giocare?
1: Senti chi, senti cosa, un'azione, un oggetto, un animale da indovinare. Ascolta il suono e dai la tua risposta.
2: Indovina cosa sto facendo. Ascolta bene. Indovina cosa sto facendo.
0: 338-141-1001. Indovina cosa sto facendo. Quindi, questa sera c'è un'azione. Non dobbiamo indovinare l'oggetto, ma dobbiamo indovinare cosa sta facendo questo personaggio, capito? Come al solito non si vince niente, capito? Oh, bisogna solo sparare, sparare al 338-141-1001.
2: Indovina cosa sto facendo. Ascolta bene. Indovina cosa sto facendo.
0: 338-141-1001. Indovina cosa sto facendo.
3: Club Connection. The program.

0: Vedi, attaccati al tram, attaccati al tram, è Capodanno, è Capodanno. Questo è il classico disco da Capodanno. Ma sai che non lo conoscevo? La mia ignoranza è bella, ma io non lo conoscevo. Italo Brothers su Radio Studio Più. Attenzione, perché vado a leggervi.
1: Senti chi, senti cosa. Un'azione, un oggetto, un animale da indovinare. Ascolta il suono e dai la tua risposta.
2: Indovina cosa sto facendo. Ascolta bene. Indovina cosa sto facendo.
0: 338-141-1001. Cosa ridi, Fede? Neanche tu lo conoscevi. Vabbè. Allora, da chi partiamo? Da Q, che ha scritto sta friggendo. No, non sta friggendo. Poi c'è Moreno da Verona, che ha scritto ha aperto una lattina di Coca-Cola. No. Ha aperto una lattina, no. La Pupù, dopo il ristorante cinese, ha scritto Simone da Milano. La Pupù. No. Apri a Bruno.
3: Ha tirato l'acqua nello sciacquone dopo che ha finito di cagare.
0: Beh, l'importante è essere chiari. No, non è neanche quella. Sta ascoltando Studio Più Mattia da Senigallia. A parte che non l'ho capito. Perché? Poi c'è Simona da Bergamo, che ha scritto sta friggendo le patatine. No. Ragazzi, allora vi dico che sta accartocciando qualcosa. Allora facciamo una cosa, dovete solo indovinare cosa sta accartocciando. 338-141-1001. Elisa da Termoli ha scritto, dove l'ho persa, sta aprendo un pacchetto di patatine. No, Fede,
2: indovina cosa sto facendo. Ascolta bene. Indovina cosa sto facendo.
0: 338-141-1001. Dai, il primo. Sta cartocciando qualcosa. E solitamente questa cosa si usa in cucina, capito? Quando vuoi conservare qualcosa di fresco, capito? Cosa usi? Quindi cosa sta cartocciando? Ho detto tutto. Il primo, dai, 338-141-1001. Giorgio ha scritto sta strappando un giornale. Sabrina Senigallia sta schiacciando una bottiglia di plastica. Ci può stare, perché il rumore, il suono è simile, ma non è quella. Vi ho detto che sta accartocciando qualcosa. Attenzione, è arrivato Q, buona la prima. Aspetta, apri. Sta accartocciando la carta stagnola. Non lo so, Fede.
2: Indovina cosa sto facendo. Ascolta bene. Stavo accartocciando la carta stagnola.
0: Ma sì, sì, dai, era abbastanza facile. Poi vi ho dato un indizio da paura, Cioè, insomma, sta accartocciando qualcosa che si usa per conservare... in cucina, cos'è? Per conservare in cucina... qualcosa di fresco, quindi l'ho detta praticamente quasi tutta io. Bravo Q, quando si torna a giocare dopo le 11? Assolutamente sì.

0: Club Connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Non dirmi che pioverà anche domani, eh? Guarda che ne sono, sei il perfetto orario. Questo è il primo party time di Club Connection. A quest'ora, bah, di lunedì, diciamo, siamo partiti bene con la settimana.

0: Siamo partiti bene. Vi do un consiglio, alzate il volume della radio. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Assolutamente sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina,
0: sì,
1: al lavoro,
0: sì,
1: in viaggio,
0: sì,
1: o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.

Qui ci scrivono, Fede, un saluto da Lecce, però non vi siete firmati, ragazzi, firmatevi, altrimenti non sappiamo chi dobbiamo salutare. Un saluto da Lecce, chi sei? Uno può rispondere anche, sto

Alessandro da Sant'Arcangelo di Romagna che ha scritto: ciao ragazzi, qui si parte bene anche di lunedì, un saluto a tutta la compagnia del bar. Salutiamo tutta la compagnia del bar di Sant'Arcangelo, immagino, credo, no? Vabbè, saluto tutti quelli che sono in ascolto, se ci stanno ascoltando anche lì. Questa è Club Connection.

338-141-1001. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando con Radio Studio Più. Questo è il primo Party Time. Poi ce ne sarà un altro alle 23:30 con Christian Redox, DJ.

Volevo dirvi che siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi ci potete trovare anche in TV sul grande schermo. Cioè, oggi ho un cappellino tutto nero con scritto sopra Mo So Calamari, quindi cercateci nella vostra televisione, capito? C'è un cappellino, eh. Sono io.

0: chi è?
1: Ciao Roni, Remo da Roma. Te volevo
0: ciao,
1: dire,
0: Remo.
1: Ma sì. Tu no, quando mi dici a me il soggetto, così, no? Ma voi da radio quando dite rientro oppure aspetta che faccio un intervento, ma che state a dire? Cioè, rientro perché stavi di fuori? Oppure no, faccio un intervento che ti sei fatto male da qualche parte? Cioè,
0: no, non sono medico. Roni,
1: ma spiegami, non lo so, spiegami. Sono curioso.
0: Non lo so.
1: O voglio sapere.
0: So.
1: Dimmelo.
0: Non lo so, non lo so neanche io.

apri Fede, che saluto Ezio, il tassista notturno di Milano. Ciao Ezio, un abbraccio anche a te. Vedi, volevo salutare tutti quelli che stanno lavorando, sono anche quelli che stanno facendo il turno di notte. Amici, questa è Club Connection, solitamente in onda dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte, il sabato dalle 16 alle 18. Buon lavoro a tutti.

Aiuto! Ma salutiamo anche tutti quelli che stanno cazzeggiando in questo lunedì sera, lo so, è solo lunedì e siamo solo all'inizio, eh.

C'è anche Elena da Loreto che ha scritto: un abbraccio alla mia amica Roberta, abbiamo litigato per una stupidaggine, domani le offro un caffè. Forse è meglio, me lo recuperate un po'. Bravi, ciao Elena.

0: Chi è? C'è Bruno.
1: Cos'è? Fede che sta mixando, ma è bravo pure lui, eh. Dagli l'aumento, Ronny.
0: Sì, diamogli l'aumento, ok. Diamogli l'aumento a Fede, capito? Fede, come se fossi io a pagare, che do l'aumento. Va bene, adesso me lo segno. Grazie, Bruno.

0: Fede.
1: Buonasera, signor Milani.
0: Buonasera.
1: Sul giornale, stamattina, c'era una notizia assurda.
0: Quale?
1: Gommone perde il controllo e finisce sugli scogli. Cancellati 2 chilometri di costa.
0: Eh sì, una gomma grande ci sta, eh.

0: aiuto. Forse questa è una delle mie tracce, forse una di quelle che amo di più, eh? Uno dice, ma davvero, sì? E quindi, no, niente, è una delle... non so se...
1: Ma noi che ce frega!
0: Eh no, è perché mi fa ricordare tante cose, capito, Fede? Lo so che te non te ne frega una mazza, però a me mette tanti ricordi, capito? C'è tante emozioni dietro. Stasera, lo so, mi sento tanto poeta anche. Facciamo un applauso a questo party time. Noi siamo già in ritardo, andiamo a mettere due monetine dentro il salvadanaio, tra poco torniamo. Se avete voglia di giocare con noi, vi do un consiglio: non cambiate canale, perché torniamo subito.
2: Party time on Studio Q.
3: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più. Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Radio Studio Più. Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
6: Un saluto agli ascoltatori di

0: ultimi residui fenomeni nella prima parte del giorno su Sicilia e Puglia. Avremo comunque qualche annuvolamento ancora presente in Valle Padana per l'ingresso di aria più fresca da est nella prima parte di martedì, e poi schiarite prevalenti nel pomeriggio un po' su tutta l'Italia. Ventilazione sostenuta da nord a nord-est, soprattutto sul versante adriatico e al sud, con temperature in diminuzione, dunque valori massimi domani non oltre i 20-22 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Disco del 1993, WhatsApp, ad aprire questa seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti, io sono Ronnie Milani e adesso si gioca. Preparate lo smartphone, perché da questo momento tutto è possibile.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono stato recuperato da un relitto. I miei ingranaggi permettevano agli antichi greci di prevedere fenomeni astronomici, comprese le eclissi. Non funzionavo con l'elettricità. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? Lunedì si ricomincia una nuova settimana, si riparte da capo, le solite parole che si ripetono, però mi tocca, anzi ci tocca. Se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, dal momento che non si vince niente e comunque non regaliamo mai niente, almeno divertiamoci insieme a trovare la soluzione. Se no, dov'è la soddisfazione? Non c'è nessuna soddisfazione. Almeno uno ci arriva da solo e dice: oh, ma lo sai che io sono arrivato da solo senza usare nessuna intelligenza? La sapevo io, c'ho ancora la testa che funziona, ho la mia memoria che va a 100.000 all'ora, capito? E quindi uno dice: almeno mi sono divertito, tanto non mi regalano niente, non si vince niente, mi sono divertito. Non so perché ultimamente

0: gallo-romano e non sono di origini romane, non ho niente di laziale, anzi. Aspetta Fede che lunedì, attenzione che mi devo mettere in posizione d'attacco, ecco, come al solito c'è un... Aiuto piano, perché hai spento la musica? Vabbè, lascia senza musica, è uguale. Allora, come c'è un bravo, bravissimo, c'è un pacchettone sulla spalla, come te non c'è nessuno. C'è anche uno... Metti la musica che metti. C'è anche un Bruden, che non è un prudentante Pruden, è un meno Pruden, nel senso che di lunedì Pruden meno, del solitus, capito? C'è anche un oh, mamma mia, ma come sei bravo, ma come hai fatto? C'è anche un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
1: Sono stato recuperato da un relitto. I miei ingranaggi permettevano agli antichi greci di prevedere fenomeni astronomici, comprese le eclissi. Non funzionavo con l'elettricità. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Cosa sono?

0: fermami, Fede, fermami. Una delle più belle collaborazioni che ha fatto Bob Sinclair, secondo me, su questa traccia, Burning, the Bob Sinclair and Dandy's Groove, disco del 2016. Attenzione amici, attenzione e concentrazione, perché adesso vado a fare il primo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono stato recuperato da un relitto. I miei ingranaggi permettevano agli antichi greci di prevedere fenomeni astronomici, comprese le eclissi. Non funzionavo con l'elettricità. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? Come al solito non si vince assolutamente niente. Da chi partiamo? Da Alessio di Faenza, che ha scritto un antico orologio astronomico. Capito? Sapete qual è, Fede, sai qual è l'orologio astronomico? È un orologio che misura il tempo astronomico. E qui, bravo! Fagli anche l'applauso, bravo, bravo, non c'è l'applauso. Ecco, sì, grazie, grazie. Beh, basta leggere, uno sa che cosa serve una cosa, no? È l'orologio astrologico, astronomico, astronomico, astrologico. Quindi, capito? Legge l'ora, no? L'ora legale che c'è su Marte, per esempio. Comunque no, Alessio, Martina da Fano è un astrolabio greco, no, non è neanche quella. Giorgio da Termoli è una meridiana, avevo letto una merendina. Ronny, ti serve un altro paio di occhiali. È una merendina, è una meridiana, che è un'altra cosa. No, Giorgio, non è la meridiana, neanche la merendina. Valentina ha scritto un planetario meccanico. No, Fede.
3: Sono stato recuperato da un relitto. I miei ingranaggi permettevano agli antichi greci di prevedere fenomeni astronomici, comprese le eclissi. Non funzionavo con l'elettricità. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Davide da Cervi ha scritto un calendario lunare. Sai che cos'è, Fede, il calendario lunare? Praticamente, adesso te lo dico, anzi segnatevelo anche voi, se qualcuno di voi non conosce il vero significato di che cos'è il calendario lunare. Il calendario lunare serve, cioè tu praticamente ci sono dei giorni che devi segnare, cioè c'è questo calendario che ti dice i giorni che hai la luna storta, capito? Cioè tipo, non so, lunedì prossimo ti svegli incazzato e basta guardare il calendario lunare. No, non è quello. Vabbè, io mi sembrava quello. Sabrina da Senigallia è una bussola antica. No, non è neanche la bussola antica. Riccardo, dov'è? L'ho perso. Dov'è? Riccardo da Rovereto. Un orologio ad acqua.
3: Sono stato recuperato da un relitto. I miei ingranaggi permettevano agli antichi greci di prevedere fenomeni astronomici, comprese le eclissi. Non funzionavo con l'elettricità. Cosa sono?
0: È lì la soluzione. E cosa sono? 338-141-1001. È lì l'indizio.

0: Non ci credo, questo è un disco del 2000, è passato così tanto tempo. Mamma mia, ne è passata di acqua sotto i ponti. Afro Medusa, attenzione, facciamo l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono stato recuperato da un relitto. I miei ingranaggi permettevano agli antichi greci di prevedere fenomeni astronomici, comprese le eclissi. Non funzionavo con l'elettricità. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Vi do un indizio. È un antico dispositivo greco considerato una sorta di computer meccanico di oltre 2000 anni fa. Capito? Vi ho dato un indizio. Dovete indovinare che cos'è il nome di questo oggetto.
4: Ciao Ronny, secondo me sì. È un sestante. Roberto da Parma.
0: È un sestante. Ma così, apri.
5: Ronnie, secondo me il meccanismo anticitera. Angelo da Cagliari.
0: Angelo da Cagliari ha scritto, anzi ha registrato un messaggio audio che dice il meccanismo di anticitera. Non lo so, Fede.
3: Sono stato recuperato da un relitto. I miei ingranaggi permettevano agli antichi greci di prevedere fenomeni astronomici, comprese le eclissi. Non funzionavo con l'elettricità. Cosa sono? Il meccanismo di anticitera.
0: Sì, Angelo di Cagliari, sì! Bravo, ma come hai fatto? Non gli è servito niente l'indizio, perché lui è arrivato prima che io dicessi questa cosa. Bravo, Angelo di Cagliari. Quindi quando si torna a giocare, domani stessa radio, stessa spiaggia e stessa...

0: Cambiare canale. Torniamo subito. Spot.
1: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
2: At 30 minutes of every hour.
3: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
2: The party starts now.
4: Allora vogliamo far piovere, Fede? Chi c'è in console fino a mezzanotte in questo ultimo party time di Club Connection? C'è il nostro amico DJ Christian Redox, quello di People Move, quello del sabato. E mosso calamari, vi do un consiglio: alzate il volume della radio.

0: E ultimo ultimo appuntamento con il party time per questa sera. Noi siamo quelli che chiudono solitamente tutti i party time che vanno in onda durante la giornata. Chi c'è in console? C'è DJ Christian Redox. Attenzione, siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina,
0: sì,
1: al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Fateci sapere cosa state facendo oppure dove state ascoltando Radio Studio Più.

0: Chi è?
1: Musica di gran classe.
0: È vero, quando c'è Christian Redox c'è musica di grande classe.

0: Chi è?
1: Spacca tutto.
0: No, ho appena detto c'è musica di gran classe e tu mi dici spacca tutto.
1: Spacca tutto.
0: No, no. Vito, c'è Christian Redux, non possiamo.
1: Spacca tutto.
0: No, ho detto che c'è musica di gran classe. Ecco. Ah, non è così. E mi stavo. Ah. E dillo prima, scusa, non l'avevo capito.

Quando c'è il party time, tutto è possibile, non solo per voi al 338-141-1001, perché potete salutare chi volete voi, ma anche per noi, perché c'è DJ che mixa e ne approfittiamo per fare le nostre pause caffè. C'è praticamente uno deve andare in bagno e ne approfitta nel momento del party time, oppure vuoi farti un caffè e ne approfitti nel momento del party time. C'è Christian Redox, DJ. Qui sta tremando tutta la radio in un modo molto positivo, perché c'è tanta energia positiva in questo momento, non solo per la scelta musicale di Christian, ma anche perché siamo carichi, non so per quale motivo. Cioè, in realtà lo so, però non è che ve lo posso raccontare a voi, E uno può dire, allora che cazzo hai detto? Hai ragione anche tu, hai ragione.

Vabbè, ve lo dico, dai, un mio caro amico, un mio carissimo amico è diventato padre per la terza volta. Anzi, Fede, facciamo una cosa, facciamogli un applauso. Benvenuto Mattias.

tre volte con una moglie e una volta con la prima moglie. Non me lo ricordavo. Forse non lo sapevo. No, lo sapevo. Non me lo ricordavo. Vabbè. Per adesso devi mettere a riposo il fucile, perché qui non è che possiamo andare avanti. Abbiamo anche una certa età, insomma. Italiani 338 141 1001, c'è Christian Redox, DJ fino a mezzanotte. Questo è l'ultimo party time di Club Connection. Se avete voglia di farci sapere dove state ascoltando Radio Studio Più, oppure dove state lavorando, se state lavorando, di dove siete, perché lo fate, se lo fate bene, perché, con chi lo fate, soprattutto a che ora, ma anche tutti quelli che stanno cazzeggiando, non solo quelli che stanno lavorando. Salutiamo tutti quelli, i camionisti, non lo facciamo mai, e anche tutti i tassisti di Italia, e anche Ivan da Pioltello. Saluta, sì, Pioltello, che se non sbaglio, dov'è Pioltello? In provincia di Pavia o in provincia di Milano? Non me lo ricordo. Poi salutiamo anche Bruno e tutti i fornai d'Italia, e anche i pasticceri di Pescara e tutti i pasticceri d'Italia.

0: Vede, guarda che ne sono. Stiamo entrando in stazione, bisogna rallentare il treno. Facciamo un applauso a Christian Redox. Bravo Christian. Vede, chiudi che è tardi, chiudi, è tardissimo.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: E anche questo lunedì 12 ottobre è andato. È volata. Lo so. E poi tra l'altro quando arriva il lunedì uno dice si riprende con un po' di fiacca. Invece no, noi eravamo tranquilli. Poi abbiamo anche festeggiato questa nuova nascita, questa bella notizia di un mio amico che insomma gli è arrivato il quarto figlio, avevo detto terzo, invece il quarto. E quindi sono tre maschi e una femmina, hai capito? Vabbè, abbiamo finito. Da Ronnie Milani è tutto, dalla Family di Club Connection è tutto. Ringrazio Fede della parte tecnica, Tighi, Ricky Valza, Barbara, Lorena, Sofia, Serena, Christian Redox e tutta la Family di Radio Studio Più. Noi ci risentiamo domani alla stessa ora. Ciao a tutti, buonanotte.
5: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

0: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: mixando live.
1: Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!